troppo coraggio. In netta bella dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria.
1: RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie?
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
9: Non so come dirlo a mia figlia.
12: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
13: Non gliela daremo vinta.
10: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
14: Ehi, Bugs!
15: Che succede, amico?
14: Parla del film!
15: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
14: E adesso?
15: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
14: Due biglietti e 8 popcorn!
15: Esagerato come sempre.
2: Quest'estate.
16: È un dinosauro quello.
17: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
18: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
19: Siamo nel passato.
20: Ora che facciamo?
21: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
22: Dobbiamo andare via da qui.
23: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
24: Ali.
25: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
28: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
29: Penso che non sia semplicemente una macchina.
27: Può un vuoto essere colmato?
30: Rimandalo indietro.
31: Te lo fa ricordare ogni giorno.
27: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
29: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
27: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te. Whatever you do, don't ever tell no lover.

RBE. Vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria.
1: RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Che rosa. Cosa?
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.

0: Buongiorno, alle 6.30 le notizie di Popolare Network. Il Golfo Persico torna ad infiammarsi dopo un mese di tregua nei bombardamenti. Nella notte gli Stati Uniti hanno lanciato raid aerei sull'isola iraniana di Larak, provocando almeno 2 morti. Washington dichiara di aver colpito lanciatori che si preparavano a minare lo stretto di Hormuz. A stretto giro è arrivata la risposta di Teheran, che ha accusato il Pentagono di aggressione ingiustificata e a sua volta ha attaccato obiettivi americani in Giordania. Le difese di Amman affermano di aver intercettato 8 missili. Poco fa l'esercito iraniano ha rivendicato anche un attacco con droni a una base militare degli Stati Uniti negli Emirati Arabi Uniti.
1: Guerra in Ucraina, la Russia chiude la porta alla proposta di organizzare un vertice trilaterale tra Putin, Trump e Zelensky, avanzata dal direttore della CIA Ratcliffe durante la sua visita a Mosca la scorsa settimana. Un simile incontro è possibile solo allo scopo di formalizzare accordi già raggiunti, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Peskov. Intanto i raid aerei russi continuano, per la quarta notte consecutiva missili sono stati lanciati contro la capitale Kiev, questa volta senza gravi conseguenze. Oggi il conflitto sarà tra i temi al centro della riunione dei ministri europei della difesa in Irlanda.
0: Stati Uniti, 15 persone risultano disperse in seguito ad un'inondazione nel Parco Nazionale del Grand Canyon. Al momento non sono stati segnalati vittime o feriti, ma le autorità dell'Arizona sono ancora al lavoro per evacuare le persone e rintracciare i dispersi. L'emergenza meteo non è finita, anche oggi sono possibili temporali e forti piogge. La direzione del parco ha messo in guardia dal rischio di frane e di nuove inondazioni improvvise.
1: Sono stati arrestati il comandante e l'equipaggio del traghetto affondato ieri al largo di Cipro Nord. Il bilancio del naufragio è salito a 8 vittime accertate, 18 persone rimangono disperse. Le operazioni di ricerca sono in corso, ma sono complicate dal fatto che il relitto della nave sia completamente affondato, posandosi su un fondale a più di 500 metri di profondità. Ancora da chiarire se tra le cause della tragedia ci sia stato un errore umano. Il traghetto è partito nonostante il mare fosse molto mosso e dopo poco ha iniziato a imbarcare acqua per poi ribaltarsi.
0: In Svizzera prosegue la fuga dell'attentatore o degli attentatori che nella notte tra sabato e domenica hanno aperto il fuoco a un rave poco lontano da Zurigo. Nella sparatoria è morta una ragazza italiana di 22 anni e 5 persone sono rimaste ferite. Le autorità svizzere hanno dichiarato di avere ancora poche informazioni sul responsabile o sui responsabili e non è ancora chiaro nemmeno quale sia stato il movente, non è esclusa nemmeno la pista terroristica.
1: Un'equipe sanitaria del Gemelli di Roma è in viaggio verso L'Avana per fornire assistenza medica all'ex deputato del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista. Di Battista, a Cuba per realizzare un reportage, si è sentito male 2 giorni fa, ha ripreso conoscenza riuscendo anche a parlare al telefono col ministro Tajani e a scrivere alcune righe sui social, ma le sue condizioni rimangono gravi.
0: In chiusura uno sguardo al meteo, nella giornata di oggi sole e cielo sereno in tutta l'Italia, possibili alcune precipitazioni sui rilievi, in particolare al nord-est, in lieve diminuzione le temperature al sud. Sono le 6.33 minuti, le notizie tornano alle 7, buon ascolto e buona giornata.
2: Popolare Network. RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Popolare Network.
1: Le 7 in punto, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Nel Golfo Persico riprendono i raid aerei. Dopo un mese di tregua, gli Stati Uniti attaccano l'isola di Larak. Ci sono 2 morti. Teheran replica bombardando basi americane in Giordania e negli Emirati. A Washington intanto i vertici militari avvertono il segretario alla guerra Hegseth. Una campagna su vasta scala contro l'Iran è insostenibile. La guerra in Ucraina, quarta notte consecutiva di raid russi su Kiev, che denuncia in 4 giorni contro di noi lanciati 1400 droni. Nel mirino di Mosca non ci sono solo le città, il Cremlino minaccia nuovi attacchi contro le centrali energetiche. Sale a 8 vittime e 18 dispersi il bilancio del naufragio del traghetto al largo di Cipro Nord. Proseguono le operazioni di soccorso, ma il relitto si è inabissato. Il comandante e 7 membri dell'equipaggio sono stati arrestati. In Tibet e in Nepal sono ormai più di 800 le vittime dell'alluvione, oltre 3.000 ancora i dispersi. Ieri è estratta viva da sotto le macerie una bambina di 5 anni. Le autorità però avvertono, l'allerta non è rientrata, sono possibili nuove frane. Ancora in fuga l'autore della sparatoria al rave in Svizzera. Domenica mattina ha ucciso una ragazza italiana e ferito altre 5 persone. Gli investigatori non escludono nessuna pista, nemmeno quella terroristica. Il fine settimana del controesodo con i prezzi dei carburanti alle stelle, nonostante la proroga del taglio delle accise. La misura scadrà venerdì. Il governo lavora un nuovo intervento, ma è in difficoltà. Le 7 e un minuto, le notizie tornano con il giornale radio alle 7.30. Buona giornata e buon ascolto.
0: Popolare Network.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Rosa. Cosa?
1: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
2: Lunedì 31 di agosto, la meditazione di oggi è curata da Paola Visintin, predicatrice locale della Chiesa Valdese di Milano. Ascolteremo in chiusura l'inno numero 48, Immensa Grazia. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola, edizione claudiana, per questo mese sono stati letti da Silvia Gemet della Chiesa Valdese di Villarpellice.
3: Dal libro della Genesi, al capitolo 28, leggiamo i versetti 20 a 22. Giacobbe fece un voto dicendo a Dio: di tutto quello che tu mi darai, io certamente ti darò la decima. E dalla seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 9, leggiamo il versetto 7. Dio ama un donatore gioioso.
4: Cara sorella, caro fratello in Cristo, i due versetti della Genesi

si collocano nell'ambito della fuga di Giacobbe verso la Mesopotamia dopo aver rubato la primogenitura a suo fratello maggiore Esaù. Durante il viaggio fa un sogno. Una scala poggiava sulla terra, mentre la sua cima toccava il cielo. Il Signore stava al di sopra di essa e gli disse: Io sono il Signore, la terra dove sei coricato, io la darò a te e alla tua discendenza. Dio annuncia così a Giacobbe la promessa di un futuro con Dio. Questa è la buona novella. Tra cielo e terra c'è un interscambio, cioè la terra non è abbandonata a se stessa e il cielo non è dimora inaccessibile degli dèi. La terra, intesa come luogo di possibilità, e il cielo, inteso come promessa connessa ai disegni di Dio, anche per te e per me, come per Giacobbe, sono dunque intrecciati in modo complementare. Questa connessione si consapevolizza nel sogno, quando le mie e le tue difese sono basse e quando la mia e la tua capacità di reazione sono annullate dal sonno. Al suo risveglio, la risposta di Giacobbe a Dio è credere che sia Dio l'autore della promessa e decide di fare un voto, pur subordinato a quattro condizioni, che si conclude con l'offerta della decima, intesa non come un'offerta religiosa, ma come riconoscimento che la terra appartiene a Dio. Nonostante le sue resistenze, il cuore di Giacobbe si è aperto all'amore di Dio, anche condividendo la decima. Impegnato a ottenere la legittimità del ministero apostolico e rivolto ad una comunità dove operano suoi nemici che lo disconoscono come tale, nel secondo brano l'Apostolo Paolo cerca di conquistare la comunità di Corinto alla comunione con sé, secondo la grazia ricevuta dal Signore, cioè predicando la riconciliazione, la premura e la cura dell'altro e la condivisione. Nell'ambito della condivisione, Paolo dà particolari istruzioni per la colletta da devolvere ad altre chiese della regione. Quale prova concreta e tangibile della sincerità dell'amore fraterno annunciato e testimoniato da Gesù. Per Paolo, donare con gioia significa non mettere noi nel bisogno per dare sollievo agli altri, ma seguire un principio di uguaglianza, così scrive Paolo nel capitolo 8. Secondo quello che è scritto, chi aveva raccolto molto non ne aveva di troppo e chi aveva raccolto poco non ne ebbe troppo poco. In questo modo chi riceve può a sua volta distribuire ad altri, dice Paolo. Entrambi questi brani hanno in comune la promessa incondizionata di Dio che è possibile realizzare una vita nel suo amore. Amore che non fa del male a nessuno. Trasportate e trasportate da questo amore, viviamo nella ricerca della riconciliazione, nell'attenta cura reciproca, nella condivisione generosa e gioiosa. La colletta, intesa come esercizio di uguaglianza nella distribuzione delle risorse, solo se si innesta in questo orizzonte, si rivela una componente fondamentale della fede in Dio che si riflette nella comunione fraterna. Dio quindi ti e mi chiede di agire, anche se al donare poniamo delle condizioni, come ha fatto Giacobbe con Dio. Entrambi i brani ci indicano che la vera gratuità nel donare dentro e fuori dalle nostre chiese non è opera nostra, è un dono di Dio,
per il quale Dio chiede anche la mia e la tua riconoscenza, mediante la fede in Lui. Riconoscenza che è autentica quando si esprime non di malavoglia, né per forza, perché Dio ama un donatore gioioso. Ci vuoi essere anche tu in questo progetto? Amen.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

0: E ora pubblicità. Ultimo appuntamento con la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto, promossa dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Familiarmente e il patrocinio del comune di Cavour presso la splendida abbazia di Santa Maria di Cavour.
1: Giovedì 3 settembre, Parigi, New York, Buenos Aires, il grande viaggio. Fabio Banchio, pianoforte, Federico Ferrato, fisarmonica, Flavia Pedilarco, voce, e Alessandro Cora, voce e artista ospite, offriranno un viaggio musicale capace di unire le tre grandi città.
0: Inizio concerto ore 21.
1: Per dettagli e prenotazioni info@abbaziasantamaria.it, telefono 340 887 80 58.

Popolare Network.

0: Nel Golfo Persico riprendono i raid aerei. Dopo un mese di tregua, gli Stati Uniti attaccano l'isola di Larak. Ci sono 2 morti. Teheran replica bombardando basi americane in Giordania e negli Emirati. A Washington, intanto, i vertici militari avvertono il segretario alla guerra Hegseth. Una campagna su vasta scala contro l'Iran è insostenibile. La guerra in Ucraina, quarta notte consecutiva di raid russi su Kiev, che denuncia in 4 giorni contro di noi lanciati 1400 droni. Nel mirino di Mosca non ci sono solo le città, il Cremlino minaccia nuovi attacchi contro le centrali energetiche. Il fine settimana del controesodo con i prezzi dei carburanti alle stelle, nonostante la proroga del taglio delle accise. La misura è in vigore solo fino a venerdì, il governo lavora a un nuovo intervento ma è in difficoltà. La maggioranza scrive gli ultimi emendamenti alla legge elettorale, la scadenza per la presentazione è domani. L'incognita Vannacci potrebbe far tornare nel testo il ballottaggio. Le 7.31, buongiorno con le notizie di Popolare Network. Il Golfo Persico torna a infiammarsi dopo un mese di tregua nei bombardamenti. Nella notte gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro l'Iran, che ha immediatamente risposto con raid aerei sui paesi della regione. Nello stretto di Hormuz intanto una superpetroliera è in fiamme dopo aver urtato una mina. Vediamo che cosa è successo con Sara Milanese, che mi ha raggiunta in studio. Buongiorno Sara.
1: Buongiorno Virginia. Allora, come dicevi, gli Stati Uniti hanno confermato di aver attaccato per primi, hanno colpito l'isola iraniana di Larak, dichiarano di averlo fatto perché le forze iraniane si stavano preparando qui a piazzare nuove mine nello stretto di Hormuz, il cui controllo resta il nodo cruciale nel conflitto tra i due paesi. Secondo la stampa iraniana i raid hanno causato almeno 2 vittime. A stretto giro è arrivata poi la risposta di Teheran, che ha accusato il Pentagono di un'aggressione ingiustificata e a sua volta ha attaccato obiettivi americani in Giordania, e qui le difese di Amman affermano di aver intercettato 8 missili, attaccata anche un'altra base negli Emirati Arabi Uniti. Poco fa è arrivato un ulteriore aggiornamento, lo anticipavi, una superpetroliera è in fiamme al largo di Hormuz dopo aver urtato 2 mine marine, lo riporta la marina iraniana, che accusa la nave di aver violato le norme imposte per il transito attraverso lo stretto. La ripresa degli attacchi incrociati, che arriva oggi, interrompe una tregua che di fatto durava dal 29 luglio e arriva in un momento particolarmente complicato per Washington. Lo scorso 14 agosto i vertici militari statunitensi hanno infatti avvertito il segretario alla guerra Pete Hegseth che una campagna su vasta scala contro l'Iran è insostenibile. Sentiamo il nostro collaboratore da New York.
2: C'è un problema che comincia a preoccupare i vertici militari statunitensi. La guerra con l'Iran sta durando troppo e rischia di indebolire gli Stati Uniti proprio mentre aumentano le minacce in altre parti del mondo. Secondo una valutazione classificata del Pentagono citata ieri dal Washington Post, i vertici di esercito, marina e aeronautica e alcuni dei principali comandanti regionali avrebbero avvertito il leader del Pentagono Pete Hegseth che prolungare le operazioni in Medio Oriente stia mettendo sotto pressione personale, navi, aerei e soprattutto le scorte di missili. È stata la Marina a lanciare l'allarme più netto, secondo quanto riportato dal Washington Post. Oggi appena un quarto dei suoi caccia torpedinieri sarebbe pronto a essere schierato, livelli significativamente più bassi del contesto pre-guerra, e alcuni comandanti hanno formalmente espresso il loro dissenso rispetto alla decisione di prolungare i dispiegamenti in Iran, pur dicendo che eseguiranno sempre gli ordini. Il problema è anche strategico, perché navi e sistemi di difesa che servirebbero a proteggere l'Europa, il Pacifico e persino il territorio americano sono stati spostati in Medio Oriente e gli alleati in Asia, dice il Post, temerebbero che l'indebolimento delle difese americane possa lasciare più spazio alla Cina. Insomma, mentre il presidente Donald Trump mantiene aperta la possibilità di un'escalation, i suoi stessi generali avrebbero avvertito: questa guerra sta durando troppo e troppo a lungo. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: In Ucraina continuano e anzi si intensificano i raid aerei russi. Per la quarta notte consecutiva missili sono stati lanciati contro la capitale Kiev. questa volta senza gravi conseguenze. Secondo la difesa ucraina, solo negli ultimi 4 giorni la Russia ha sparato 1500 droni. La dura rappresaglia di Mosca è la risposta all'attacco ucraino lanciato mercoledì scorso sul quartier generale russo che dirige l'assalto finale contro il Donetsk. Il Cremlino minaccia anche di tornare ad attaccare le centrali energetiche del paese. Sentiamo il vice direttore di Repubblica, Gianluca Di Feo.
3: In questo momento gli attacchi russi sull'Ucraina sono terribili e sono concentrati su una grande quantità di obiettivi civili come le centrali elettriche, come i grandi magazzini logistici, ad esempio della filiera alimentare, cioè che quindi non c'entrano assolutamente niente con forniture militari. E anche sulle stazioni di servizio, vengono sistematicamente distrutte le stazioni di servizio. La scorsa settimana gli americani hanno consegnato un piccolo numero di Patriot nella versione antimissile che ha permesso di ridurre i danni dell'attacco contro Kiev. Però i russi hanno introdotto una nuova arma che sono questi droni con il propulsore a reazione che sono molto più veloci, molto più potenti e che sono in questo momento i protagonisti principali degli attacchi. E la richiesta di contraria è drammatica perché sono le uniche armi che gli ucraini non producono in proprio. C'è stata una promessa di consegne francesi, c'è un impegno italo-francese a fornire altri missili entro il mese di ottobre, ma noi vediamo che ogni giorno gli attacchi russi creano un numero di vittime crescenti.
0: Sono stati arrestati il comandante e l'equipaggio del traghetto affondato ieri al largo di Cipro Nord. Il bilancio del naufragio è salito a 8 vittime accertate, 18 persone rimangono disperse. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso, ma sono complicate dal fatto che il relitto della nave sia completamente affondato, posandosi su un fondale a più di 500 metri di profondità. Ancora da chiarire se tra le cause della tragedia ci sia stato un errore umano. Il traghetto infatti è partito nonostante il mare fosse molto mosso e dopo poco ha iniziato a imbarcare acqua per poi ribaltarsi. In Svizzera prosegue la fuga dell'attentatore o degli attentatori che nella notte tra sabato e domenica hanno aperto il fuoco a un rave ad Aarau, poco lontano da Zurigo. Nella sparatoria è morta una ragazza italiana di 22 anni, Maria Spinelli, che si trovava in Svizzera per lavoro e 5 persone sono state ferite. Le autorità svizzere hanno dichiarato di avere ancora poche informazioni su quanto successo e non è ancora chiaro nemmeno quale sia stato il movente. Non si esclude quindi neanche la pista terroristica. Si è concluso il fine settimana di controesodo, la ripresa si porta ancora il problema del prezzo dei carburanti e in generale dei prezzi, col governo ancora incerto sul da farsi e sempre timido con le compagnie petrolifere. Ascoltiamo Massimo Alberti.
4: Passati i rientri con la stangata per i prezzi dei carburanti, la prossima giornata preoccupante sarà martedì, quando l'Istat certificherà ciò di cui ci siamo già accorti, il nuovo balzo dell'inflazione, col governo che continua a inseguire invece che provare a prevenire una situazione nota da mesi. Dopo l'ultima proroga sul taglio delle accise per il gasolio, con 130 milioni gentilmente prestati da restituire a Eni, da giorni il ministro Urso e le indiscrezioni parlano di misure mirate, cioè tutte cose che si potevano far da subito, anziché buttare 2,5 miliardi in un utile persino dannoso taglio delle accise. Le ipotesi sono di bonus in busta paga o sotto forma di fringe benefit, non è ancora chiaro quale platea di redditi, e contributi alle imprese dell'autotrasporto. Altro sarà probabilmente rinviato in legge di bilancio, soprattutto per quanto riguarda l'energia. Resta il tema di dove prendere i soldi. Lo scostamento di bilancio concesso da Bruxelles potrebbe permettere quel tipo di intervento, ma le maglie sono strette. L'alternativa sarebbe tassare le compagnie, ma sappiamo che il governo nei fatti non vuole farlo e Urso ha parlato ancora di contributo concordato. Dal canto suo l'UNEM, l'associazione delle imprese petrolifere, ha minacciato di tagliare gli investimenti, quali non è dato sapere se scatterà la tassa. Secondo le stime di Transport and Environment, nel primo semestre 2026 le prime 8 compagnie petrolifere avrebbero guadagnato sul mercato europeo 7,5 miliardi di extra profitti sui totali 18, eppure gli stati, con rara eccezione l'Unione Europea, giocano allo scaricabarile senza trovare il coraggio di aggredire quei capitali.
0: La legge elettorale. Domani è l'ultimo giorno per la presentazione degli emendamenti. Nei primi giorni di settembre il voto al Senato. Il servizio da Roma di Anna Bredice.
5: Ultime ore per la maggioranza per definire l'insieme di emendamenti alla legge elettorale al Senato, una legge che più passa il tempo e più viene disegnata a favore di una destra che vuole far di tutto per vincere e tornare a Palazzo Chigi. E se alla Camera inizialmente era stato scartato anche per una questione di costituzionalità il ballottaggio, ora questo torna ad essere un'eventualità molto presente perché Vannacci con i suoi sondaggi è temuto dalla destra di Meloni e un accordo al secondo turno con Vannacci le consentirebbe di vincere. Una legge modellata quindi sui sondaggi sulle paure di Meloni, che esorcizza i suoi timori con una kermesse da show prevista per questa settimana, il 4 settembre a Bari, quando celebrerà il suo record, con un ultimo anno che però è cadenzato più dagli ostacoli che dai successi. Oggi si rivedranno online gli esponenti del centrodestra che si occupano della legge elettorale. Domani, martedì, scadono i tempi degli emendamenti. Oltre a dover decidere sul ballottaggio, dovranno definire quello sulle preferenze, sull'alternanza di genere nelle candidature e sui cespugli, i partiti che arrivano sotto il 3%. Il 9 settembre in aula, dove il voto non è segreto, ma dopo tornerà alla Camera e lì il voto è segreto. La Lega, naturalmente non volendo vannacci in un futuro governo, è molto dubbiosa sul ballottaggio, ma per l'opposizione, che in ogni caso attende la riforma anche per capire se alla fine dovranno indicare per forza il candidato premier, si prepara una campagna di opposizione alla legge per Maggi anche nelle piazze. Fini allo studio.
0: Un'equipe sanitaria del Gemelli di Roma è in viaggio verso L'Avana per fornire assistenza medica all'ex deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista. Di Battista, a Cuba per realizzare un reportage, si è sentito male 2 giorni fa. Ha ripreso conoscenza e avrebbe anche dichiarato di non voler essere riportato in Italia con il volo sanitario messo a disposizione dal governo. Le sue condizioni, in ogni caso, rimangono gravi. Bruxelles incassa il no islandese. Al referendum sulla ripresa dei negoziati per aderire all'Europa, quasi il 53% dei votanti ha infatti risposto di no. Il messaggio che arriva dal voto è che l'Islanda è un'isola indipendente. Esultano i sovranisti europei, ma anche per l'Unione questo risultato elettorale risolve diversi problemi. Sentiamo l'analisi di Roberto Castaldi, direttore di FocusEurope.it e già segretario del Movimento Federalista Europeo.
6: Al contempo in Europa molti tirano un sospiro di sollievo, perché da un lato ne abbiamo un processo di allargamento in corso con vari paesi dei Balcani occidentali, la Georgia, la Moldavia, eccetera, che rischiano di essere completamente scavalcati dall'Islanda, perché l'Islanda, essendo già dentro al mercato comune, ha già tutta la nostra legislazione in vigore. Inoltre non è che ci fosse così tanta voglia nell'Unione Europea di dare il veto all'Islanda, finché non riusciremo ad abolire la regola dell'unanimità sulle decisioni fondamentali. Avere un altro paese di 400.000 abitanti in cui si dà il veto sulla decisione di 450 milioni non è una grande idea da un punto di vista democratico.
7: Di contro, però, il primo politico a esultare è stato Marine Le Pen, perché questo no evidentemente verrà votato anche dai sovranisti come argomento contro l'Unione Europea. Avete visto che il popolo contro l'Unione?
6: Certo, è naturale, ognuno fa, come dire, i suoi interessi politici, però la realtà è che dobbiamo anche avere presente di dove sta l'Islanda geograficamente, di quanto è isolata dal resto d'Europa e delle ragioni che hanno spinto gli islandesi a fare questo referendum. Questo è un referendum in risposta a Donald Trump, non aveva niente a che vedere con l'Europa. Cioè, quanto Donald Trump ci minaccia, quanto abbiamo bisogno di cercare una protezione da un'eventuale minaccia americana se decide che dopo la Groenlandia vuole allungare le maniche sull'Islanda per ragioni geopolitiche o di trivellazioni e così via.
0: In Germania invece si apre l'ultima settimana di campagna elettorale per le elezioni amministrative in Sassonia-Anhalt. Il voto di domenica prossima sta catalizzando l'attenzione nazionale e internazionale, perché secondo i sondaggi il partito di estrema destra AfD potrebbe segnare una netta vittoria sopra il 40% dei voti. Il servizio da Berlino.
8: Con circa 2 milioni di abitanti, la Sassonia-Anhalt è una delle regioni meno popolose della Germania, ma le elezioni amministrative di domenica prossima terranno ugualmente col fiato sospeso l'intero paese. Stando ai sondaggi, infatti, il partito di estrema destra dell'AfD potrebbe conquistare addirittura più del 40% dei voti e, nella peggiore delle ipotesi, anche la maggioranza assoluta dei seggi. Sarebbe la prima volta dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e dalla caduta del regime nazista che un partito di forte ispirazione neonazista riconquisterebbe poteri politici in Germania. Una visione che per decenni sembrava del tutto impossibile e che ora fa venire la pelle d'oca a tanti. Fra gli obiettivi perseguiti da questo partito figurano la fuoriuscita della Germania dall'euro e dal trattato di Schengen, il blocco degli arrivi di profughi, il rimpatrio forzato di milioni di immigrati stranieri, la liberalizzazione del porto d'armi, lo stop alla costruzione di impianti eolici o fotovoltaici, il ritorno al carbone e al nucleare nucleare, l'abolizione dell'obbligo scolastico, il divieto di stare bandiera arcobaleno di fronte agli edifici pubblici e così via. Per scongiurare un governo a guida AfD, tutti gli altri partiti democratici dovrebbero coalizzarsi insieme. La destra populista ha incentrato tutta la sua campagna elettorale sulla figura del suo capolista Ulrich Siegmund, personaggio piuttosto eccentrico che in campagna si è presentato dal suo lato più innocuo, conviviale e sorridente, e che ha organizzato grigliate e motoraduni distribuendo birra gratuitamente a tutti. Da Berlino per Popolare Network, Walter Raue.
0: Chiudiamo con un aggiornamento sulle inondazioni che hanno colpito Tibet e Nepal. Sono oltre 900 ormai le vittime accertate, mentre il numero dei dispersi è salito ancora e ora è a 4.200. I soccorritori continuano a cercare sopravvissuti tra le macerie, il loro lavoro però è minacciato. Esperti e autorità avvertono infatti che l'allerta non è rientrata e che in tutta la regione sono possibili nuove frane. Sono le 7.45 minuti, le notizie di Popolare Network tornano alle 8.30. Un saluto da Sara Milanese e Virginia Platini.
9: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie?
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
13: Non so come dirlo a mia figlia.
14: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
15: Non gliela daremo vinta.
11: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
16: Ehi, Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre.
3: Quest'estate.
18: È un dinosauro, quello.
19: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
20: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
21: Siamo nel passato.
22: Ora che facciamo?
23: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
24: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
25: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
27: Odio questa notte.
26: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
25: Ali.
26: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
29: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
30: Penso che non sia semplicemente una macchina.
28: Può un vuoto essere colmato?
31: Rimandalo indietro.
32: Te lo fa ricordare ogni giorno.
28: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
30: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
28: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
33: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Mediterranean love.
1: Amore mediterraneo.
2: E ora pubblicità.
3: La bacheca annunci di RBE.
4: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
3: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
5: È già notizia, la rassegna stampa di RBE.
6: Nos estamos precipitando de manera muy peligrosa.
7: Обстоятельства требуют от нас решительных.
8: We feel the technology industry causes significant harm to the world.
9: Per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.
10: Why would an intergalactic space warrior want to stand to be the MP for Clacton?
11: Why not?
5: Ciao, benvenute e benvenuti su È già notizia, la rassegna stampa di RBE. Io sono Jacopo Bertuglia, oggi è lunedì 31 agosto 2026, 8 in punto. Iniziamo con il nostro riassunto, perché oggi parleremo del referendum islandese per l'entrare nell'Unione Europea, dove ha vinto il no al 52%. Oggi la maggior parte dei titoli nazionali sono su questo, quindi lo guarderemo in modo approfondito. E continuiamo invece a parlare del caso Sigfrido Ranucci, che di nuovo non dovremmo chiamare caso Ranucci, ma per facilitare la comprensione lo additiamo in questo modo, perché la RAI ha rimosso appunto Ranucci dalla conduzione di Report. Si tratta del culmine della vicenda che ha visto il giornalista al centro dell'attenzione mediatica dell'ultimo periodo, nonostante, lo ripetiamo, non fosse indagato. Invece, dopo un mese, riprendono gli scontri in Asia occidentale. Ieri sera gli Stati Uniti hanno attaccato l'isola iraniana di Larak. In risposta, il regime ha colpito le basi militari in Giordania. E infine andiamo poi in Venezuela, perché è stato stipulato un accordo storico tra Venezuela e Stati Uniti sul petrolio venezuelano. Quindi iniziamo con la nostra rassegna stampa nazionale, partiamo con i titoli di quest'oggi e, come vi accennavo, partiamo dall'Islanda, che è il titolo che troviamo di più sulle prime pagine nazionali oggi. E quindi partiamo dal Corriere della Sera. Lo ricordiamo, sabato in Islanda si è tenuto un referendum consultivo per decidere se il paese avrebbe ripreso i negoziati di adesione all'UE, e ha vinto il no col 52,8% dei voti, mentre il sì si è fermato al 47,2%. E leggiamo dal Corriere: l'Islanda gela l'Europa, vince il no all'adesione, respinto il referendum. Ovviamente il Corriere gioca con il verbo gelare, col fatto che l'Islanda sia un paese freddo. Insomma, andiamo sulla Stampa: no all'Europa, il voto dell'Islanda spiazza Bruxelles. Questo il titolo di apertura del quotidiano. Il 52% boccia il referendum sulla ripresa dei negoziati. I sovranisti esultano, Le Pen: decidono i popoli, ora è più difficile l'allargamento verso i Balcani. E poi c'è un'analisi di Francesca Sforza, che però leggiamo al termine della nostra carrellata di titoli per quanto riguarda questo argomento. E andiamo quindi su Repubblica, che dove leggiamo: Islanda vince il no, l'Unione Europea non attrae più. Questa è la conclusione di Repubblica. Ha bocciato il referendum sulla ripresa delle trattative per l'adesione all'Unione, la premier europeista: prevale la democrazia, Bruxelles delusa. Luccicano commossi gli occhi della premier tra i vetri della sala concerti ARPA. La leader socialdemocratica islandese parla ai media il giorno dopo la disfatta al referendum per la riapertura dei negoziati di adesione alla UE. Questo era un referendum in cui l'Islanda, il governo islandese, aveva investito molto. È un investimento che non ha ripagato in questo caso. E poi andiamo ancora sul Domani: colpo all'Europa, l'Islanda dice no a Bruxelles. Leggiamo dal quotidiano. E proseguiamo sui giornali, come ad esempio il Messaggero, dove leggiamo: Islanda il no alla UE, Italia verso la proroga dello stop a Schengen, il referendum vince il no anti-Europa. E poi sempre su in questo senso, che in realtà più o meno, però il Messaggero fa un piccolo cappello su Ceuta. Caos Ceuta, ancora frontiere controllate con la Spagna. Insomma, si fa sempre riferimento a questioni europee, ma sempre su Ceuta parleremo meglio dopo nella nostra rassegna stampa internazionale, perché ci sono di nuovo degli aggiornamenti a più di un mese dopo il caos scoppiato. Andiamo sui giornali più conservatori, quindi Area Angelucci e non, come ad esempio il giornale questa mattina, per quanto riguarda l'Islanda e questo referendum, scrive: referendum, l'Islanda chiude alla UE, ora Bruxelles si interroghi. Quindi punta il dito contro Bruxelles. Vediamo ancora il foglio scrive: no dell'Islanda all'UE, l'Europa non piace più, col punto interrogativo, ci si chiede appunto sul foglio. Ombre sull'anno elettorale, il test decisivo in Francia, una vittoria di Marine Le Pen sarebbe un colpo per l'Unione, scrive il foglio. Bruxelles alla rentrée 2026, dalla pausa estiva l'Unione Europea entra in un anno elettorale da cui potrebbe uscire molto diversa. Le elezioni presidenziali in Francia della prossima primavera potrebbero implodere la costruzione europea. Questo leggiamo dal foglio e andiamo ancora su... come abbiamo detto prima sulla stampa, dove leggiamo questa piccola analisi di Francesca Sforza in prima pagina, il passo falso nel risico dell'Artico, e ci dice Francesca Sforza perché questo referendum era così importante per l'Europa. Il appunto ce l'ha già spoilerato nel titolo, però insomma questo risico dell'Artico. Vuoi tu riprendere il percorso che ti porterà a diventare un membro a tutti gli effetti dell'Unione Europea? L'Islanda ha detto no, ed è inutile negarlo, anche a Bruxelles non se lo aspettavano e ci sono rimasti male, un po' perché lo consideravano già quasi parte della comunità. Quest'isolona grande quattro volte la Sicilia, ma con molti meno abitanti di Palermo, partecipa al mercato unico, rientra nello spazio Schengen e recepisce una quantità enorme di norme europee. Continuerà a farlo anche dopo il referendum che ha visto la vittoria del partito del no con il 52,8%, mentre il sì il 47,2%, come già dicevamo, ma non tramuterà il suo attuale impegno in un'adesione politica più profonda. E qui veniamo alla seconda ragione del disagio che si respira a Bruxelles. Una maggiore integrazione dell'Islanda avrebbe significato per l'UE un netto vantaggio strategico nell'area artica. L'isolone infatti occupa una posizione geografica d'eccezione tra Europa, Groenlandia e America del Nord, e nelle acque che la circondano si gioca una partita che vede in azione le infrastrutture sottomarine di russi, cinesi e americani, con equilibri strategici delicatissimi e in corso di definizione. Questa l'analisi di Francesca Sforza sulla stampa. L'unico problema di questa analisi, come anche tante analisi che vengono fatte sui quotidiani nazionali, non cita pochissime fonti a riguardo, ma se vi interessa io ve la segnalo. Prosegue poi a pagina 27 con un lungo articolo. E proseguiamo però con i titoli di questa mattina per quanto riguarda i quotidiani nazionali. Andiamo su un titolo che per la verità compare soltanto sul Corriere, però su molte agenzie stampa come Sky TG24, TG.com. Nella giornata di ieri infatti un traghetto a largo della Repubblica autoproclamata di Cipro del Nord è affondato. Il bilancio per ora è di 8 morti, mentre 17 sono le persone che risultano ancora disperse. Il traghetto era diretto verso un porto turco quando poi ha iniziato ad imbarcare acqua a pochi chilometri dalla costa. L'imbarcazione si è quindi capovolta circa 2 chilometri a nord di Kyrenia e il comandante e altri 8 membri del traghetto affondato al largo di Cipro sono stati arrestati con l'accusa di possibile negligenza. E come vi dicevo, questo titolo compare sul Corriere della Sera con addirittura una fotonotizia: morti e dispersi, le accuse all'equipaggio. Affonda il traghetto, il capitano fugge e viene arrestato a Cipro. Affonda un traghetto con 267 persone a bordo. Sono almeno 8 le vittime, una ventina di dispersi. Per il naufragio arrestati, il capitano aveva anche tentato la fuga e 7 componenti dell'equipaggio. Questo leggiamo sul Corriere della Sera. 8:07, noi facciamo un attimo di pausa, 2-3 minuti, e poi torniamo e proseguiamo con la nostra rassegna stampa nazionale. A tra poco.
2: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

commode. Hellstar di Genesis of Usu, questa il nuovo pezzo che ci seleziona Nicolò Sezzu con la sua fantastica selezione musicale che ogni giorno continuiamo a lodare. Genesis of Usu è un cantante ghanese, cittadinanza australiana. Questo pezzo faceva parte, Hellstar faceva parte del suo ultimo disco. 8, 10 e 11 e 51 secondi, scusatemi. Io vi ricordo che potete segnalarci eventuali storie da approfondire, darci feedback oppure chiederci, farci anche domande o sul scrivendoci in DM su Instagram a RBE Radio TV, oppure al numero 328 87 57 845, oppure se desiderate interagire nel momento durante la rassegna stampa, durante Egea Notizia, vi ricordo che va anche in live su YouTube, dove potete scrivere

Una ragazza italiana, come leggevamo nel titolo del Corriere, è morta, si chiamava Maria Spinelli, era originaria di Atri, in Abruzzo, e lavorava in Svizzera. Non è, insomma, non è l'unica faccenda che riguarda la Svizzera e l'Italia insieme, non è l'ultima tragedia che vede la Svizzera protagonista per l'Italia, insomma, ricordiamo a Capodanno Krasmontana. Insomma, diciamo che poi i giornali marciano molto anche su questa cosa oggi. Una ragazza italiana di 22 anni, leggiamo dal Corriere, è morta e altri due connazionali sono rimasti feriti. La sparatoria è avvenuta ad Arau, in Svizzera, durante un rave party. La vittima si chiamava Maria Spinelli e aveva 22 anni, originaria di Atri, in Abruzzo, lavorava in Svizzera. In un primo momento alcuni partecipanti alla festa techno hanno pensato che si trattasse di fuochi d'artificio. La polizia elvetica ha cominciato la caccia al comando che ha scatenato la sparatoria, esplosi diversi proiettili. Questo leggiamo dal Corriere. Andiamo sulla Stampa, che scrive: spari sul rave, uccisa una ragazza, con anche accompagnato da fotonotizie. Al titolo di questa mattina della Stampa: la polizia svizzera, forse è terrorismo, la vittima italiana, altri due connazionali feriti. Insomma, questo forse sarebbe da sottolineare 30 volte sulla Stampa, perché la polizia elvetica dice di lasciare, al momento si lascia aperta qualsiasi pista, perché si hanno davvero pochissimi elementi, quindi quella del terrorismo è ovviamente anche un'opzione viabile, ma come lo sono anche moltissime altre. Repubblica, leggiamo: spari al rave, muore abruzzese, non escluso il terrorismo, assalto ad Arau in Svizzera, 5 i feriti, tra cui due italiani, killer in fuga, forse ha complici. Sono le 2:33 di sabato notte e il fine serata di una festa techno organizzata per il 7° anno nella periferia di Arau, a mezz'ora da Zurigo. All'improvviso gli spari nel buio, una prima raffica, poi altre ancora. E proseguiamo quindi con i nostri titoli di oggi. Andiamo ancora sul Messaggero, si sofferma ancora su questa vicenda. Svizzera, spari a rave, uccisa un'italiana. E poi scrive il Messaggero: la maledizione elvetica, come vi dicevo prima, collegando insomma Krasmontana a quest'ultima tragedia. Non è ancora finita, non sarà facile archiviare questo 2026 per gli svizzeri, scrive il Messaggero. Annus horribilis, iniziato con la notte di San Silvestro, con la storica tragedia degli incendi di Krasmontana, che oggi segna un altro drammatico evento, il rogo del Constellation, che è costato la vita a 41 persone, mentre altre 115 sono rimaste ferite. È stato solo l'inizio, scrive il Messaggero, collegando senza, sinceramente non capisco effettivamente il collegamento, però collega le due vicende. E andiamo sul Il Giornale, dove leggiamo: Svizzera, un'altra strage, morta una italiana a rave, il mito del paese modello si infrange contro la realtà, scrive Valeria Baraghieri sul Il Giornale. Questo per quanto riguarda quest'ultimo fatto di cronaca. Ci spostiamo sui giornali italiani e su vicende anche più italiane, perché come avete potuto notare, insomma, queste primi titoli di oggi erano molto improntati verso l'internazionale, ma rimediamo subito, tra virgolette, perché andiamo su Il Domani, che questa mattina in prima pagina, in apertura, scrive: rinnovabili, gas e caro energia, Meloni ha buttato 4 anni. Un'inchiesta sui fallimenti del governo più longevo, solare ed eolico al palo, benzina alle stelle. I problemi di oggi mostrano gli errori compiuti dalla destra e sarebbe bastata un po' di coerenza lavorando per rispettare a Roma gli impegni assunti a Bruxelles. Questo si scrive su Il Domani. Poi il reportage prosegue nelle pagine interne, ne leggiamo alcuni estratti. Il 9 ottobre del 2023, un anno dopo essere entrato in carica, il governo guidato da Giorgia Meloni firmò la direttiva europea sulle energie rinnovabili, promettendo insieme a tutti i paesi del blocco un impegno per portare entro il 2030 la quota media di rinnovabili in Europa al 42,5%. Roma allora era al 19,1%. 3 anni più tardi, i dati più aggiornati dicono che la spinta per aumentare l'indipendenza energetica del paese dai combustibili fossili non c'è stata, e adesso, causa guerra ed errori, i nodi sono venuti al pettine. Questo scrive Stefano Vergine su Il Domani. Come vi dicevo, i reportage proseguono nelle pagine interne, a pagina 7 più nello specifico, dove appunto Vergine fa un'analisi di quello che è stato l'operato del governo in quanto in materia di energie rinnovabili e di energia in generale, e la conclusione che ne trae è questa: il buco nero dell'energia, Meloni ha sprecato 4 anni, rinnovabili al palo. E questo qua è il catenaccio che già leggevamo in apertura.
La soluzione alla fine si troverà, perché nessun governo può rischiare di giocare troppo con il prezzo dell'energia alle stelle, scrive Vergine, soprattutto se le elezioni sono tra un anno giù di lì, ma 6 mesi di prezzi alti che si faranno sentire almeno per i prossimi

0: altri 6 mesi e non solo la pompa di benzina, si potevano contenere molto meglio se il tema dell'energia fosse stato affrontato diversamente e per tempo. Sarebbe bastato che la politica dell'Italia-Roma fosse stata coerente con quella dell'Italia. A Bruxelles, leggiamo, poi ci sono state una serie di promesse disattese. Secondo Vergine, se si guarda quanto è cresciuto in ogni paese dell'UE la capacità di energia rinnovabile installata da quando è in carica il governo Meloni, l'Italia risulta tra le ultimissime in classifica. I dati definitivi dell'Agenzia Statistica dell'Unione Europea, l'Eurostat, arrivano fino al 2024 e dunque calcolano solo metà del mandato di Meloni, ma danno una misura chiara della tendenza. La Germania ha aumentato la sua capacità del 12%, Spagna 19%, Francia 15%, Olanda 40%, l'UE mediamente dell'8,7%, l'Italia 2,6%, e partivamo male, visto che la nostra capacità installata era già tra le più basse d'Europa, e quindi aggiungo io c'era molto margine di crescita, ma che poi effettivamente non si è concretizzato. E Vergine scrive: l'inutile battaglia, questo è il titolo di un altro paragrafo del suo reportage. Non sapendo bene come uscirne, Meloni ha puntato sulle battaglie mediatiche con l'UE. A maggio ha chiesto alla Commissione di estendere la deroga al patto di stabilità, prevista ora per la difesa attraverso i fondi SAFE, anche per l'energia. Come prevedibile, molti altri stati hanno detto no. E sempre per quanto riguarda altre vicende nazionali, ci spostiamo e andiamo sul Sole 24 Ore, che questa mattina in apertura scrive: carrello della spesa, in 5 anni rincari del 30%, olio e caffè record, aumenti oltre il 45% per zucchine e pomodori, più costosi espresso e panino al bar, crescita minore per visite mediche ed estetista. E prosegue in il Sole 24 Ore parlando della, insomma, di lavoro, anche lavoro, ecco i bonus in pole position già finanziati per il 2027, aiuti su produttività, fringe benefit e mamme occupate. Nel pacchetto di misure a sostegno dei lavoratori, che dovrebbe trovare spazio nella prossima legge di bilancio, ci sono 2 aiuti che hanno già a disposizione una dotazione finanziaria per tutto il 2027 e si tratta delle imposte agevolate dell'1% sui premi di produttività in prestazioni di welfare aziendale, delle soglie potenziate di non imponibilità per i fringe benefit. E quindi prosegue il Sole 24 Ore con argomenti più squisitamente economici. Ecco, noi 8:19 e 39 secondi ci concediamo un altro passaggio musicale, ma torniamo subito dopo, concludiamo la nostra rassegna stampa nazionale, parleremo di quello che è stato la rimozione di Siegfriedo Ranucci dalla conduzione di Report, e poi parleremo invece di profilazione razziale nell'Unione Europea tra poco.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

0: 8:23:27 per chi ci ascolta in radio TV, questa era Get Go di Arlo Parks. Io colgo l'occasione per salutare e ringraziare Michele che ci scrive complimenti nella chat su YouTube. Ricordo però che potete scriverci al numero 328 87 57 845, oppure anche su Instagram in DM, dove ci trovate con RBE Radio TV. E per interagire, come ha appena fatto Michele con noi nella chat su YouTube, potete guardare Già Notizia, che va in live anche su YouTube dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 9 del mattino. Quindi torniamo sulla nostra rassegna stampa nazionale e torniamo su prima ho detto saremo passati da Sigfrido Ranucci e poi avremo parlato di profilazione razziale in Europa, però prima dobbiamo fare un piccolo passaggio dalla prima pagina di oggi del Fatto Quotidiano, dove leggiamo: Di Battista ce la metto tutta e vi preparo un bel reportage. Questo è il titolo d'apertura del Fatto di questa mattina. Dall'ospedale attende la seconda TAC, posta sui social e chiama gli amici. Cos'è successo a Di Battista? Lo leggiamo dal Post. Alessandro Di Battista è ricoverato a Cuba in gravi condizioni. Venerdì Alessandro Di Battista, ex esponente del Movimento 5 Stelle, per chi lo ricorda, si è sentito male a Cuba ed è stato quindi ricoverato in ospedale a Santa Clara in grave condizioni, scrive il Post. Dopo essere rimasto incosciente per diverse ore, nella giornata di sabato si è svegliato ed è stato spostato all'Hermanos Amerillas nella capitale, La Habana, 280 km più a ovest. In base al suo stato di salute, di cui al momento si sa poco, sarà valutato un possibile rientro in Italia, quindi attendiamo aggiornamenti anche in questo senso. Ovviamente c'è stata diversa preoccupazione da parte della politica, degli esponenti del Movimento 5 Stelle, sia attuali che passati, e il ministro degli esteri Tajani ha anche telefonato a Di Battista e hanno appunto avuto una lunga telefonata in cui Tajani ha garantito un aereo per il rientro di Di Battista, per l'appunto. Quindi andiamo su le vicende di cui prima parlavamo, andiamo su Ranucci, perché la RAI ha rimosso Ranucci. Questo è un articolo sempre del Post in cui si analizza il perché Sigfrido Ranucci è stato rimosso dalla conduzione di Report, questa trasmissione che è stata al centro delle cronache estive. Nel comunicato con cui la RAI ha fatto sapere di aver rimosso Sigfrido Ranucci dalla conduzione del programma di giornalismo d'inchiesta Report, non sono riportate le motivazioni ufficiali della decisione, ci informa il Post. Che la RAI stesse pensando di rimuovere Ranucci e collocarlo altrove, però, era noto già da giorni, ed era noto che le ragioni hanno a che fare con quanto emerso dalle indagini sull'attentato di ottobre. Insomma, ve lo ricorderete, l'abbiamo detto in abbondanza, questo stretto rapporto di amicizia con Walter Lavitola è costato alla fine a Ranucci il posto, almeno questa è la motivazione ufficiale. Ranucci e la dirigenza RAI avevano comunque un rapporto conflittuale da tempo, ci ricorda il Post, a prescindere dall'attentato. E nelle scorse settimane il comitato etico della RAI aveva condotto un'indagine interna analizzando chat, mail, audio recuperati dai dispositivi di Lavitola per capire se contenessero prove di violazioni da parte di Ranucci delle norme di comportamento e tutela dell'immagine dell'azienda che tutti i dipendenti sono tenuti a seguire. E ricordiamo, Report è il programma di giornalismo d'inchiesta forse più importante in Italia. In quanto conduttore, Ranucci si è sempre presentato come un giornalista irreprensibile, ma nelle ultime settimane questa visione, questa impressione che lui cercava di dare al mondo esterno è venuta meno, perché sono emersi, come li ha chiamati la RAI, dei coni d'ombra per quanto riguarda il suo operato all'interno di Report. C'è ovviamente di chi parla di un secondo editto bulgaro per quanto riguarda questa vicenda. Insomma, è chiaro che la politica abbia qualcosa a che fare comunque con la rimozione di Ranucci, che ricordiamo non era indagato per l'indagine su Lavitola, però comunque abbiamo visto nelle ultime settimane i giornali dell'area Angelucci battere molto sulla vicenda di Ranucci, e facendo uscire anche diverse diversi retroscena non confermati, che però comunque hanno di sicuro influenzato la vicenda in quello che poi è successo. Ranucci ha risposto alla rimozione con un post su Instagram, dove ha detto che adesso combatterà la battaglia più importante della sua vita, lo farà per i suoi figli e anche per i nostri, ha scritto. E dopodiché però ha anche criticato duramente chi è stato messo alla conduzione di Report al momento, dicendo che non rispecchiano i due nomi fatti assolutamente quella che è la storia del programma. Insomma, criticando quindi duramente i nuovi giornalisti a cui è stato affidato il programma. E dopodiché alcuni, vi leggo giusto alcuni titoli sulla vicenda Ranucci di oggi. Ranucci report, battaglia per i miei diritti, deluso dal silenzio di Meloni, questo lo leggiamo dal Fatto Quotidiano. Scontro totale su report, invece la Repubblica e il PD si appella a Bruxelles, Ranucci chiede il reintegro. Oppure ancora l'inchiesta, il richiamo della foresta, Ranucci, Bonaccini, il riflesso tribale della politica italiana. E ancora ad esempio il Tempo, gli interessi dei Ranucci nel mercato ittico romano e le società aperte e chiuse. Insomma, il Tempo, come anche il Giornale, è Libero, quindi i giornali dell'area Angelucci hanno portato avanti una campagna comunque molto aggressiva nei confronti di Ranucci stesso. E quindi adesso 8:29, in questi pochi secondi che ci separano dal GR di Popolare Network, andiamo su L'Espresso, dove leggiamo: se sei arabo o nero ti fermo due volte, perché la profilazione razziale colpisce chi è di origine straniera. I dati sulle persone controllate nelle zone rosse non tornano. La denuncia degli attivisti confermata dall'Unione Europea. Stiamo diventando carne da macello per lo sfogo delle frustrazioni di un contesto sociale in recessione socio-economica, ma anche culturale. A parlare di Die Thiele, cofondatore dell'associazione Casa del Mondo nel quartiere di Bolognina, l'occasione è una giornata che per la prima volta ha riunito la realtà che in Italia si occupano di profilazione razziale. L'incontro, promosso alla biblioteca Milcar Cabral del progetto IAIA con la Goldsmith University of London e il gruppo Liminal dell'Università di Bologna, ha portato nella stessa stanza rappresentanti delle istituzioni locali, giornalisti e organizzazioni di base. La profilazione razziale in Italia entra nel dibattito pubblico quasi solo per via aneddotica. Un caso che fa notizia, come nel 2022 con il cacciatore Bakayoko bloccato e perquisito a Milano. Poi il clamore passa. Poco più di un mese dopo, il 19 luglio, Abderrahim Fakir, morto al pilastro. Nel resto d'Europa non è diverso, ci dice L'Espresso. In Francia i giovani di origine araba e africana hanno 20 volte più probabilità di essere fermati rispetto ad altri gruppi di maschi. Si raccolgono tutta una serie di testimonianze, e tra l'altro c'è un nome che noi conosciamo bene, perché leggiamo nell'articolo: sul Regno Unito interviene Angelo Boccato, giornalista italo-dominicano di base a Londra, che è passato più volte dai microfoni di RBE, che abbiamo intervistato moltissimo anche sul suo libro L'ombra lunga dell'impero, edito da Altra Economia. E Boccato dice, in merito alla profilazione razziale in Europa e in particolar modo nel Regno Unito, uno studio commissionato dal sindaco Sadiq Khan ha rivelato, Sadiq Khan, sindaco di Londra, ha rivelato che una persona nera ha 4 volte più probabilità di essere fermata rispetto a una bianca. In Italia è più difficile perché non raccogliamo dati etnici, dice Boccato, ma la profilazione è qualcosa che plausibilmente tutte le persone di discendenza straniera hanno sperimentato prima o poi. 8:31, noi per adesso ci fermiamo una decina di minuti e torniamo con la nostra rassegna stampa internazionale. A tra poco.
1: Popolare Network.

0: Le 8.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. L'Iran attribuisce agli Stati Uniti la piena responsabilità della ripresa degli attacchi nel Golfo Persico, dopo che la notte scorsa raid aerei hanno colpito l'isola di Larak, interrompendo una tregua de facto che durava da un mese. Secondo la stampa iraniana, i bombardamenti hanno causato almeno 2 morti. Teheran ha risposto colpendo basi americane in Giordania e negli Emirati. Al centro del conflitto resta il nodo del controllo dello stretto di Hormuz, dove questa mattina una superpetroliera ha preso fuoco dopo aver urtato 2 mine navali. Immediata anche la reazione delle borse. Da stamattina nei mercati finanziari delle materie prime il petrolio è in forte rialzo.
1: I prezzi dei carburanti sono ancora alle stelle. Oggi un litro di benzina sulla rete autostradale italiana costa in media 2,097 euro, un litro di gasolio 2,204 euro. Il taglio delle accise solo per il diesel è in vigore fino a venerdì. Il governo poi dovrà studiare nuove misure di supporto agli utenti, ma è in difficoltà.
0: Continua a salire il numero di morti dell'alluvione in Tibet e Nepal. Le vittime accertate sono ormai più di 900, i dispersi sono quasi 4.250, tra questi anche tra italiani. Finora sono state tratte in salvo oltre 10.000 persone, ma il lavoro dei soccorritori è ostacolato dalla minaccia di nuove alluvioni. Esperti ed autorità avvertono infatti che l'allerta non è rientrata e che in tutta la regione potrebbero verificarsi altre frane. Secondo il ministro delle Finanze nepalese, serviranno almeno 4 miliardi di dollari per la ricostruzione.
1: Oggi scade la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna, voluta dall'Italia dopo l'ingresso di decine di migliaia di persone nell'exclave spagnola di Ceuta a fine luglio. Il ministro dell'Interno Piantedosi però sembra intenzionato a prorogarla. Piantedosi ieri ha parlato di una situazione che in un mese non è migliorata. È importante ricordare che anche se Schengen fosse in vigore non sarebbe possibile raggiungere il continente dall'exclave di Ceuta, che si trova in Marocco, senza controlli di frontiera. Il rischio è che Madrid risponda prorogando a sua volta la sospensione della libera circolazione con possibili disagi per turisti italiani.
0: Un autocarro carico di detersivi ha preso fuoco questa mattina intorno alle 5.30 sulla tangenziale ovest di Milano, vicino all'uscita di Rozzano. L'incidente potrebbe essere stato causato dall'esplosione di uno pneumatico del mezzo. Non ci sono feriti, ma 2 carreggiate sono state chiuse per consentire l'intervento dei vigili del fuoco e si registrano quindi lunghe code.
1: Negli Stati Uniti 15 persone risultano ancora disperse dopo un'inondazione nel Parco Nazionale del Grand Canyon che ha causato gravi danni, trascinando grossi massi, strutture metalliche e altri detriti nel fiume Colorado. Non si segnalano vittime o feriti, le autorità dell'Arizona hanno evacuato una 60ina di persone e hanno chiuso alcune aree del parco per ragioni di sicurezza. L'emergenza meteo però non è finita, anche oggi sono possibili temporali e forti piogge che potrebbero causare nuove inondazioni.
0: Chiudiamo con uno sguardo al meteo. Nella giornata di oggi sole e cieli sereni in tutta Italia, possibili alcune precipitazioni sui rilievi, in lieve diminuzione le temperature al sud. Le 8.34 minuti, le notizie di Popolare Network tornano alle 9.30.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
4: Ben ritrovati all'ascolto e a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Sulla tangenziale di Torino il traffico è rallentato per un incidente fra Corso Alla Mano e Corso Regina Margherita in direzione Milano, mentre sui restanti percorsi regionali la circolazione si mantiene scorrevole. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE.
6: vicina a te.

0: 8.40 e 08, torniamo con Olivia Dean, questa era Baby Steps, torniamo anche in live su YouTube, dove salutiamo chi ci guarda su YouTube, ricordiamo che potete scriverci in live, nella chat live, oppure potete contattarci su Instagram dove ci trovate con RBE Radio TV, oppure anche al numero 328 8757 845, e ricominciamo con la nostra rassegna stampa, torniamo sull'internazionale. Perché, come abbiamo accennato anche in apertura, nella notte Iran e Stati Uniti si sono scambiati per la prima volta degli attacchi in oltre un mese. Gli ultimi risalivano il 29 luglio in uno scontro che rischia di riaccendere il conflitto devastante dopo settimane di relativa calma sul fronte militare. E questo lo riporta CNN con questo titolo questa mattina: US and Iran trade attacks. Gli Stati Uniti e l'Iran si scambiano attacchi, marking first major military escalation in a month. Quindi marcando sostanzialmente la prima seria escalation militare in oltre un mese. Questo il titolo di CNN, ma effettivamente che cosa è successo? Gli Stati Uniti hanno attaccato dei lanciarazzi iraniani sull'isola di Larak, che secondo gli Stati Uniti stavano tentando di piazzare nuove mine nello stretto di Hormuz. E quindi questo attacco ha interrotto una tregua che durava dal 29 luglio, come dicevamo. In risposta l'Iran ha attaccato le basi statunitensi in Giordania, sostenendo che l'attacco non fosse giustificato. Tra l'altro c'è un aggiornamento dell'ultima ora sostanzialmente, perché stando a fonti iraniane una petroliera nello stretto di Hormuz sarebbe andata in fiamme dopo aver urtato due mine nello stretto, appunto, e lo annuncia la marina iraniana. Ma insomma, perché c'è tutto questo scontro tra Donald Trump e l'Iran nelle mine, riguardo le mine sullo stretto? D'altronde la prima volta in cui erano state piazzate le mine non aveva scatenato un attacco da parte degli Stati Uniti, almeno non immediato, ma soltanto dopo un po', perché Donald Trump ha annunciato giusto la settimana scorsa che lo stretto di Hormuz era stato completamente sminato, quindi ne andava della credibilità del presidente, insomma, per quanto riguarda questo aspetto. Dopodiché, vabbè, c'è un fronte di guerra aperto, quindi sostanzialmente ci si poteva aspettare un nuovo attacco. E adesso facciamo un giro di titoli sui giornali. Andiamo ad esempio da Tasnim, l'agenzia stampa semiufficiale del regime iraniano: basi statunitensi in Giordania prese di mira da attacchi missilistici e con droni dalle guardie della rivoluzione, le infrastrutture tecniche di manutenzione, le basi per i caccia delle due basi aeree americane in Giordania sono state attaccate in un'operazione condotta il corpo delle guardie della rivoluzione islamica. Leggiamo da Tasnim: il dipartimento di pubbliche relazioni del corpo delle guardie rivoluzionarie ha rilasciato una dichiarazione lunedì mattina annunciando gli attacchi contro obiettivi statunitensi nelle basi aeree di King Hussein e Al-Azraq in Giordania. La dichiarazione è giunta in risposta all'attacco terroristico di domenica sera, così lo definisce Tasnim, attacco terroristico perpetrato dagli Stati Uniti contro l'isola di Larak nello stretto di Hormuz, che ha causato il martirio e il ferimento di diversi combattenti compatrioti iraniani. Tasnim riporta due morti iraniani, che però non sono stati confermati al momento, e Tasnim è l'unica che li riporta. Continuiamo la nostra carrellata di titoli, andiamo su Fox News, emittente televisiva molto vicina alla presidenza Trump, che questa mattina in home page scrive: dangerous escalation, e l'escalation pericolosa. L'Iran attacca le forze statunitensi in risposta all'ultimo attacco americano nello stretto di Hormuz. Questo leggiamo da Fox News. Proseguiamo su Arab News, che è insomma un quotidiano dell'Arabia Saudita. US Iran exchange fire in flare up, Besant signals more sanctions. Gli Stati Uniti e l'Iran scambiano fuoco nell'ennesima escalation, e Besant segnala che ci saranno ancora ulteriori sanzioni. Questo leggiamo da Arab News, che tra l'altro, per quanto riguarda l'Arabia Saudita, c'è anche un altro fronte al momento da tenere sott'occhio, che è quello sul Mar Rosso, che è lo scontro tra gli Houthi e l'Arabia Saudita. Ma continuiamo a leggere da Arab News: le forze statunitensi hanno colpito domenica due lanciarazzi sull'isola iraniana di Larak, ha dichiarato un funzionario statunitense, segnando i primi attacchi americani noti contro la Repubblica Islamica dalla fine di luglio. E proseguiamo e andiamo ancora su Al Jazeera. che questa mattina scrive nel suo aggiornamento live: l'Iran dice appunto di aver attaccato delle basi statunitensi in Giordania, obiettivi militari americani presso la base aerea di Al-Minab negli Emirati Arabi Uniti, dopo che le forze statunitensi avevano bombardato due lanciarazzi sull'isola iraniana di Larak. Il comando centrale degli Stati Uniti ha poi dichiarato che i lanciatori si stavano preparando a lanciare mine navali nello stretto di Hormuz e rappresentavano quindi una minaccia imminente. Tra l'altro l'Iran in queste ore ha negato che lo stretto di Hormuz è stato effettivamente sminato, contraddicendo quello che Donald Trump aveva precedentemente affermato. E quindi in merito a questa guerra c'è oggi nell'apertura del New York Times una domanda con cui si apre un'analisi scritta appunto da giornalisti del New York Times: perché gli Stati Uniti non riescono a porre fine alle loro guerre? Questa è la domanda con cui parte l'analisi. La guerra più lunga nella storia del paese si è conclusa esattamente 5 anni fa. Oggi offre spunti di riflessione ai politici che cercano di evitare una guerra senza fine in Iran. Questo scrive Greg Jaffe, un giornalista del New York Times. Per gran parte della guerra in Afghanistan l'unica cosa più difficile per gli Stati Uniti della vittoria è stata il ritiro. La guerra più lunga nella storia del paese si è conclusa nel caos e nella sconfitta 5 anni fa di domenica. Centinaia di migliaia di afghani, disperati e in cerca di una via di fuga dei talebani, si riversarono all'aeroporto di Kabul. 13 soldati americani persero la vita in un attentato suicida. Tra l'altro non so se vi ricordate, però io fisse quelle immagini nella testa degli uomini afghani che si appendono agli aerei americani per tentare di uscire dai confini dell'Afghanistan insieme ai soldati americani. E prosegue poi Jaff: oggi l'esercito statunitense è impantanato in una nuova guerra in Iran. Ancora una volta le prospettive di una vittoria militare appaiono fosche. Persino il presidente Trump ha lasciato intendere di voler porre fine alla guerra, salvo poi cambiare idea e sostenere la necessità di rimanervi. Non siamo obbligati a essere lì, disse in un discorso allo studio Valley in primavera. Non abbiamo bisogno del loro petrolio, non abbiamo bisogno di niente di ciò che possiedono, ma siamo lì per aiutare i nostri alleati. La lunga guerra in Afghanistan solleva interrogativi complessi per i generali e politici che riflettono sul futuro dell'Iran. Perché è stato così difficile arrendersi in Afghanistan? Cosa ci dice la lunga lotta per accettare la sconfitta in quel paese sulla difficile situazione in cui si trova l'amministrazione Trump in Iran? E poi l'analisi prosegue con questo lungo articolo, ma noi adesso ci spostiamo, andiamo su altri quotidiani, ma in particolare andiamo su un'altra storia, perché questa è una notizia di venerdì in realtà, ma è più che attuale, perché Donald Trump ha concluso un accordo per assumere il controllo di una parte consistente delle riserve petrolifere del Venezuela. E prosegue quindi così il tentativo dell'amministrazione di affermare il predominio degli Stati Uniti nel settore energetico, almeno nell'emisfero occidentale. Questo lo riporta il New York Times con questo articolo: Trump says US has deal for control of large share of Venezuela's oil. Trump dice di avere un accordo per il controllo di una larga parte del petrolio venezuelano. In realtà si parlava dell'accordo, come vi dicevo, da venerdì, quando uno scoop di Axios riportava che gli Stati Uniti stavano per firmare questo accordo con il Venezuela, e si parlava di un accordo di vasta portata sui giacimenti petroliferi venezuelani, ma ho dovuto in quell'occasione venerdì escludere la notizia dalla rassegna stampa. Stando a quanto affermato dal Donald Trump in un post su Truth, ovviamente, con cui annunciava l'accordo che garantirebbe agli Stati Uniti il controllo di oltre 65 milioni di barili di riserve petrolifere. Questi sono i numeri dati da Donald Trump. Si tratta di una quantità pari quasi all'insieme, a tutto l'insieme delle riserve accertate negli Stati Uniti, che sono al momento tra i maggiori produttori mondiali di petrolio. La presidente ad interim venezuelana Delcy Rodriguez ha confermato l'accordo in un discorso tenutosi sabato e l'ha presentato come un'iniziativa che contribuirà alla ripresa economica del paese. L'obiettivo dell'accordo, ha affermato Rodriguez, è quello di mettere le nostre immense risorse al servizio dello sviluppo nazionale. E secondo quanto da lei dichiarato, sempre, l'accordo attirerebbe oltre 100 miliardi di dollari di investimenti, genererebbe circa 209 miliardi di dollari per il governo venezuelano, che al momento è in gravi difficoltà finanziarie, che sta lottando per migliorare le condizioni di vita della popolazione, ma che ricordiamo comunque è in continuità, quantomeno, con la dittatura di Nicolas Maduro. Tra l'altro il New York Times ci riporta quello che è il numero finale di vittime del terremoto di giugno, e si parla di 6.500 persone morte per il terremoto. E insomma questo ha portato di sicuro il paese a essere ancora più in crisi rispetto a quanto già fosse. E continua l'articolo del New York Times, questo leggo testualmente: tuttavia alcuni analisti hanno reagito con scetticismo, chiedendosi tra l'altro se ciò consentirebbe di superare gli ostacoli di lunga data che hanno scoraggiato gli investimenti nel settore petrolifero in Venezuela. E insomma, come spesso succede a quello che fa l'amministrazione Trump, potremmo definire l'accordo non convenzionale, perché si tratterebbe di una partnership tra il governo degli Stati Uniti e un operatore privato venezuelano di cui non è stato ancora reso noto il nome, e ce lo fa sapere questo Associated Press in un articolo dal titolo "Che cosa sappiamo riguardo all'accordo di Trump che darebbe l'accesso agli Stati Uniti alla vasta riserva di petrolio in Venezuela". E infatti, come dicevo, non convenzionale potremmo definire questo accordo, e questo partnership tra il governo degli Stati Uniti e l'operatore privato venezuelano costituirebbe una nuova società alla quale sono poi stati concessi i diritti sui giacimenti petroliferi non ancora sfruttati. Rimangono comunque tutta una serie di interrogativi sull'accordo, e ce li sottolinea Associated Press. Molti dettagli importanti, leggo testualmente, rimangono ancora poco chiari, tra cui chi finanzierà gli investimenti necessari, l'identità dell'operatore privato e la ripartizione della partecipazione americana nella società. Contestualizziamo anche un po' per insomma restituire quello che è il quadro in Venezuela, ma più in generale nei rapporti tra gli Stati Uniti e i paesi dell'America Latina, perché da gennaio Caracas è sotto costante pressione affinché agisca in linea con le richieste di Washington. Infatti, dopo che le forze speciali statunitensi hanno rapito l'ex dittatore venezuelano Maduro e poi la Corte Suprema del Venezuela ha trasferito la guida del paese alla sua vicepresidente Rodriguez, il New York Times aveva più volte fatto sapere che al momento il paese è sostanzialmente nelle mani di Marco Rubio, che sta governando il paese al posto di Delcy Rodriguez, o insomma affiancandola, dandole direttive tramite messaggi su WhatsApp. Ripassiamo anche il quadro più ampio. Ricordiamo che iniziative di questo tipo la parte americana si inseriscono in un quadro ben specifico, il contesto della dottrina Monroe, che è sostanzialmente la crasi tra il nome di Donald Trump e la famosa dottrina Monroe. Gli Stati Uniti poi stanno affrontando un periodo complesso per quanto riguarda i carburanti, perché i due fronti di guerra in Iran e Ucraina hanno fatto lievitare i prezzi, che adesso in America si aggirano intorno ai $4.20 al gallone, questo vuol dire circa $1 al litro, e poi le riserve strategiche di petrolio negli Stati Uniti hanno toccato il livello più basso degli ultimi 40 anni, leggiamo questo. È un'informazione che ci viene da Axios, e all'inizio di questo mese le riserve statunitensi sono scese sotto i 300 milioni di barili rispetto ai 415 milioni di barili registrati all'inizio dell'anno. Trump infatti ha provato a vendere questo accordo come un tentativo per abbassare i prezzi della benzina, però non è l'abbassamento dei prezzi non è qualcosa di immediato. E adesso andiamo su El Nacional, quotidiano venezuelano decisamente critico del governo al momento in carica. Trump ha annunciato che utilizzerà il petrolio venezuelano per ricostituire le riserve strategiche statunitensi, questo è il titolo del Nacional. Il presidente ha attribuito il basso livello delle riserve all'amministrazione dell'ex presidente Joe Biden, come spesso fa Trump, e ha affermato che le scorte strategiche degli Stati Uniti sono state praticamente vuote a causa dell'amministrazione appunto di Biden. E quindi domenica il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che il petrolio venezuelano verrà utilizzato per ricostituire le riserve strategiche di petrolio del suo paese. In un post ricondiviso su Truth, ovviamente El Nacional fa riassume la vicenda come noi abbiamo appena fatto, e conclude l'articolo con una citazione Delcy Rodriguez. Scrive: "El Nacional, presidente ad interim del Venezuela, ha dichiarato che l'accordo avrà una validità di 25 anni e poi c'è un virgolettato: una cosa deve essere assolutamente chiara, il Venezuela conserva la proprietà e la sovranità sulle proprie risorse". Questo almeno quanto dice Delcy Rodriguez, ma lo vedremo di sicuro nei prossimi mesi. E insomma negli ultimi mesi invece abbiamo visto che il Venezuela non è esattamente libero ed indipendente dal controllo statunitense. 8:54, facciamo una breve pausa e torniamo tra pochissimo con l'ultimo aggiornamento per quanto riguarda Ceuta e la situazione nell'esclave spagnola. Tra poco.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: 8:57, interrompiamo un attimo i Rolling Stones per concludere questa nostra rassegna stampa internazionale e andiamo, come dicevamo poco fa, sui quotidiani spagnoli. In particolare partiamo da El País, che questa mattina scrive nell'apertura del suo sito: i servizi segreti mettono in guardia contro operazioni segrete a Ceuta e Melilla. Insomma, c'è un nuovo allarme nell'exclave spagnola in Nord Africa. Sanchez, leggiamo poi sempre da El País, sostiene che il Marocco ha offerto cooperazione immediata a Ceuta ed esclude il suo coinvolgimento nella crisi. Insomma, si era parlato di un coinvolgimento del Marocco, Sanchez al momento lo sta escludendo. Ceuta è quell'argomento di cui magari noi abbiamo smesso di parlare, abbiamo smesso di prestare attenzione in Italia, ma in Spagna non si è mai smesso, almeno sui quotidiani come El País e El Mundo, di affrontare la questione. E infatti andiamo proprio su El Mundo, quotidiano più conservatore e che nelle ultime settimane ha portato avanti una campagna contro Sanchez per quanto riguarda la gestione di Ceuta. Il disastro di Ceuta affonda Sanchez, scrive Il Mondo, e i suoi partner, che hanno già perso 2,2 milioni di elettori, stando a questi numeri dati da El Mundo. Questo per quanto riguarda gli ultimi aggiornamenti su Ceuta. Leggiamo ancora un titolo: Sanchez riappare sulla scena pubblica dopo un mese di assenza, criticato per la sua assenza durante la crisi di Ceuta. Questo, insomma, gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda la crisi migratoria che aveva visto protagonista l'Europa e più nello specifico Ceuta e Melilla, esclave spagnole nel Nord Africa. 8:59, noi concludiamo qui. Io vi ricordo che potete continuare ad ascoltarci in radio e TV per sentire, oltre la prima, il programma di approfondimenti e interviste condotto da me e Francesco Piperis. E poi vi ricordo ancora che Già Notizia, la rassegna stampa di RBE, va in onda dal lunedì al venerdì dalle 8 fino alle 9 in radio, TV, ma anche su YouTube, dove potete interagire con noi con domande, commenti e feedback che potete consegnarci anche al numero 328 87 57 845, oppure in DM, dove ci trovate con RBE Radio e TV. Allora, noi ci sentiamo domani, mi raccomando, in diretta dalle 8 del mattino. A domani, ciao a tutti.
1: Nos estamos precipitando de manera muy peligrosa.
2: Obstacles требуют от нас решительности.
3: We the field, the technology, the industry cause significant harm to the world.
4: Per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.
5: Why would an intergalactic space warrior want to stand to be the MP for Clacton?
6: Why not?

Grazie.

oltre la prima. Approfondimenti e interviste.

rassegna stampa, le prime pagine dei giornali italiani e internazionali, che apre di fatto la mattina di diretta, la giornata di diretta su RBE Radio e TV. Oggi comincia una nuova settimana, è l'ultimo giorno di agosto e dopo il racconto puntuale di Jacopo delle, insomma, dei fatti principali della giornata attraverso le prime pagine dei giornali, vi ricordo ancora una volta che la rassegna stampa di Jacopo Bertuglia, per voi che vi mettete all'ascolto o alla visione soltanto in questo momento, sappiate che se siete appassionati di rassegna stampa o se a quell'ora siete in macchina o siete già al lavoro, siete abituati ad ascoltare i titoli dei giornali, Jacopo Bertuglia è non solo in FM, in DAB, sul sito su rbe.it, sul digitale terrestre al canale 87 nelle province di Torino, Cuneo e Asti, ma anche su YouTube, perché la rassegna stampa va in onda in diretta anche sul nostro canale YouTube di RBE Radio e TV. Potete interagire con Jacopo anche lasciando un messaggio, esatto, sulla chat live di Egea Notizia. A quest'ora invece noi decidiamo di approfondire alcune notizie in particolare, alcune notizie particolarmente diciamo di stringente attualità. Tanto però prima del primo passaggio musicale, prima del primo approfondimento, comincio anche a darvi qualche coordinata per le prossime interviste che realizziamo all'interno di questo spazio, di questo nuovo spazio nei prossimi giorni, in questo spazio che chiamiamo Oltre la Prima. Cosa succede? Intanto torneremo a parlare della morte di Ratko Mladic mercoledì 2 settembre con il giornalista Christian Elia alle, esatto, 9:10 mercoledì, mentre venerdì torniamo a parlare con lo storico e scrittore Carlo Greppi venerdì alle 9:30. Carlo Greppi è anche direttore scientifico del Festival di Storia Contemporanea Contesto, che andrà in scena dal 18 al 20 settembre ad Empoli. Parleremo dei contenuti del festival venerdì con Carlo Greppi a partire dalle 9:30. Intanto però oggi noi stiamo ancora su alcune notizie che sono già passate e transitate attraverso le prime pagine dei giornali e che Jacopo ci ha già raccontato. Faremo qualche approfondimento in più, ma intanto però ci vogliamo concedere il primo passaggio musicale per oggi. Questo è Gads Kumbs.

0: Come direbbe Jacopo Bertuglia, che cosa gli vuoi dire a Gaz Coombs, già voce meravigliosa dei Supergrass, che devo dire anche nel suo percorso da solista sta producendo dei dischi di grandissimo livello. Abbiamo ascoltato Don't Say It's Over da Turn the Car Around, un disco uscito a metà gennaio del 2023, il 13 gennaio, per Hot Fruit Recordings e Virgin Music. 9:20 che scattano in questo preciso istante. Allora, Jacopo, ne hai parlato ampiamente utilizzando i titoli dei giornali stamattina, però dobbiamo parlare in maniera un po' più approfondita di questo no netto popolare, se vogliamo, dell'Islanda all'Unione Europea, no?
1: Sì, esatto, e lo facciamo con un titolo di Politico, che tra l'altro posso dire il titolo che mi ha fatto più sorridere di questa mattina, perché il titolo è The Real Reason Iceland Rejected the EU, e poi il catenaccio dice It's the fish, stupid, e quindi letteralmente tradotto è la vera ragione per cui l'Islanda ha lasciato non si è inserita all'interno dell'Unione Europea è il pesce, e poi il Politico aggiunge anche dopo una virgola, stupido, come se effettivamente tutti dovrebbero essere a conoscenza di questa motivazione. E insomma, dicevamo, l'atmosfera al raduno islandese del no nella notte delle elezioni è euforica, scrive Politico. Ancora prima che arrivino i primi risultati sono già fiduciosi di vincere il referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione con Bruxelles. Vinceremo, afferma Salma Björk, una delle responsabili della campagna per il no, e alla fine avrebbe avuto ragione. Quando vengono annunciati i primi risultati parziali scoppiano applausi e cori di giubilo. Il risultato ufficiale, confermato intorno alle 9:30 locali di domenica mattina, era nell'aria da ore. Con un margine ristretto del 52,8% contro il 47,2%, gli islandesi hanno respinto nuovi negoziati con l'Unione Europea. L'interesse per la votazione è stato elevato, l'affluenza alle urne è stata superiore a quella delle ultime elezioni parlamentari addirittura. E tra l'altro, questo è un cappello che faccio io, si conferma un trend geografico del voto che stiamo vedendo in più o meno tutta Europa, quindi grandi centri cittadini, quindi come ad esempio Reykjavik nel caso islandese, si confermano più progressisti, mentre zone rurali meno. Ma effettivamente perché questo no è così importante ed è stato così sentito per gli islandesi? La campagna, ci dice Politico, si è concentrata soprattutto su temi centrali per l'identità nazionale del paese. La sovranità, ad esempio, conquistata a caro prezzo nel corso delle generazioni, da non cedere in alcun modo a Bruxelles, e soprattutto la pesca, tuttora un pilastro dell'economia islandese. L'avvertimento che l'adesione avrebbe comportato la perdita del controllo sulle quote di pesca e la necessità di aprire le acque islandesi alle compagnie straniere è stato un punto cardine della campagna per il no, e uno dei motivi principali addotti da molti elettori per respingere la proposta. Le argomentazioni invece del fronte del sì, secondo cui l'Islanda, in quanto membro dello spazio economico europeo, è già tenuta ad adottare numerose norme sulla cui definizione non ha voce in capitolo, che l'euro potrebbe ridurre l'elevato costo della vita nel paese, sono cadute nel vuoto. Anche la dimensione della sicurezza, che il governo aveva citato come una delle ragioni per indire il referendum, è rimasta marginale poi nel dibattito. Per il fronte del no tutto si riduceva ad un unico punto, afferma il fondatore di un think tank europeo. La pesca islandese e il suo inserimento nella politica comune della pesca, dove le decisioni sono condivise con altri 27 paesi. Insomma, in Islanda ha vinto il pesce sovranista, potremmo soprannominarlo, e leggiamo da Politico: a Bruxelles il risultato sarà accolto con delusione, un passo dell'Islanda verso l'adesione avrebbe inviato al mondo un segnale di unità europea in un contesto di tensioni tra gli Stati Uniti ed Europa e di crescente influenza di potenze autoritarie guidate da Russia e Cina. Un simile segnale sarebbe stato più che benvenuto. Una maggiore presenza dell'UE nell'estremo nord non solo avrebbe avuto un reale valore geostrategico, ma avrebbe anche potuto dare un nuovo slancio ai negoziati, che attualmente sono in fase di stallo con gli altri paesi candidati. Rimarrà quindi un'occasione mancata in Islanda. La questione dell'UE potrebbe rimanere fuori discussione per un'intera generazione. L'unica cosa che potrebbe cambiare la situazione sarebbe uno shock esterno, ad esempio un cambiamento dell'accordo SEE, ritiene Hodgson, ma si tratta di pura speculazione. Reykjavik e Bruxelles rimarranno comunque strettamente legate. Prima del referendum il governo aveva segnalato che, in caso di risultato negativo, avrebbe cercato di intensificare la cooperazione con altri mezzi. Questo il il riassunto della vicenda da politico, che appunto ci racconta che in Islanda il vero motivo per cui il ha vinto il no al referendum è stata la pesca.
0: E questo è un problema anche poi per il futuro. Stamattina ascoltavo anche altri approfondimenti rispetto al fatto che l'Unione Europea, insomma, vive un nuovo scacco, se vogliamo, e insomma su quel versante geografico può essere problematico, diciamo, anche la gestione dei confini, dei rapporti con il vicinato. Insomma, l'Islanda è un paese, diciamo, che è agganciato anche geograficamente e geopoliticamente a tutta una serie di altri paesi anche caldi in questa fase. Poi insomma capiremo anche di che tipo è questo pesce sovranista. Su che pesce insistiamo e su che tipologia di pesce? Vabbè, al di là della battuta stupida che non fa neanche ridere, infatti Jacopo non ride neanche. Sono le 9:25 minuti e 25 secondi. Tra pochissimo ci buttiamo in altre acque a proposito di pesci, e però adesso ci concediamo ancora un passaggio musicale. Ci sono gli I Ate My Village, Water Tanks.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Siamo sempre in un territorio, diciamo, acquatico, no? E siamo rimasti dentro
1: lo
0: spazio.
1: Aspettavo il varco.
0: Ecco, vedi, guarda, ma anche un po' abbastanza facile, diciamo, da fare come battuta. I Hate My Village, Water Tanks, uscito il 20 marzo del 2024 per Locomotive Records. Abbiamo ancora una manciata di minuti per tornare a parlare di Israele, di intelligenza artificiale, Jacopo.
1: Sì, esatto, per questa, insomma, questa accoppiata improbabile, ma nemmeno così tanto in realtà, perché leggiamo da un titolo del Guardian, che in realtà è un recupero perché l'articolo è di mercoledì 26 agosto e siamo per questioni, insomma, più o meno rilevanti, importanti, siamo stati costretti da escludere l'articolo dalla rassegna stampa, quindi lo recuperiamo adesso. Un finto think tank statunitense, si legge dal Guardian, creato e finanziato da Israele, ha cercato di manipolare l'intelligenza artificiale a fini propagandistici nel tentativo di indurre i chatbot a sostenere testi filo israeliani. Il sito ha pubblicato 124 articoli per un totale di oltre 560.000 parole in 9 giorni, secondo un'analisi del Guardian. Infatti questo articolo si basa su un'analisi del Guardian e è un'analisi di questo sito web di messaggistica filo israeliano che porta il nome di un think tank in realtà inesistente e ha pubblicato oltre 500.000 di parole in 9 giorni utilizzando una piattaforma commerciale che promette di ottimizzare i contenuti affinché i chatbot basati sull'intelligenza artificiale poi li citino. Il sito presenta la posizione di Israele su argomenti quali la tortura dei prigionieri palestinesi, i crimini di guerra israeliani, la questione se Israele abbia deliberatamente affamato i palestinesi a Gaza, insomma tutto poi presentato come il frutto di una ricerca neutrale, e ovviamente non è neutrale in quanto si tratta di propaganda, però questo è soltanto l'ultimo modo da parte di chi cerca di avvalorare una propria tesi di sfruttare questa, passatemi il termine, stupidità dell'intelligenza artificiale che prende e cita fonti senza avere la possibilità poi di verificarle. Questo è forse anche il grande problema delle, ad esempio, ricerche su Google quando ci si ferma alla risposta dell'intelligenza artificiale. Continuiamo a leggere dall'articolo. La società di produzione multimediale newyorkese Piro Inc. ha registrato il sito presso il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti questo mese, ai sensi di una legge del 1938 che impone a chiunque lavori per un governo straniero di dichiararlo formalmente in quanto materiale distribuito per conto del governo israeliano. Il sito pubblica a nome dell'Istituto di Politica Pubblica di Hannover, che a quanto pare non esiste come entità giuridica in alcuna giurisdizione, non ha un indirizzo fisico, né personale nominativo, né firme su nessuno dei suoi report, e le sue stesse condizioni d'uso sono regolate dalle leggi dello Stato in cui l'Istituto ha sede, che si rifiutano poi di nominare. Quindi insomma non si ha alcuna idea e nessun indizio su dove effettivamente sia locato, perché semplicemente non è locato da nessuna parte. L'esistenza del sito è stata segnalata per la prima volta il 14 agosto, da allora l'istituto ha aggiunto una pagina intitolata Finanziamenti, in cui si legge: una versione precedente di questa pagina affermava che l'istituto operava senza finanziamenti esterni, e ciò era vero al momento della stesura. Il sito è parte di un'iniziativa più ampia, finanziata infatti con decine di milioni di dollari del governo israeliano e veicolata tramite terze parti, tra cui il gruppo pubblicitario europeo Avas Media, per addestrare chatbot e sostenere quindi tesi di Israele. Un contratto tra Avas e un'altra azienda americana che lavora alla campagna la impegna a implementare siti web e contenuti per ottenere risultati di framing GPT nelle conversazioni GPT. E quindi il Guardian ha contattato Piro Inc., Avas Media, l'agenzia pubblicitaria governativa israeliana Lapam, per un commento, ed è stato inoltre richiesto un commento a questo istituto di Hannover, ma non è stato, nessuno ha risposto. Poi l'articolo del Guardian è lungo e si tratta a tutti gli effetti di un'inchiesta su questo sito. Se vi interessa potete trovarlo appunto sul sito del Guardian, o tra l'altro uno dei pochi siti di informazione che dà ancora gli articoli a titolo gratuito.
0: E allora 9:32 minuti e 45 secondi, allora ci fermiamo per il GR di Popolare Network, per l'infotraffico Muoversi Piemonte, a tra poco.
2: Popolare Network.
3: Le 9:30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Dopo un mese di sostanziale tregua nel Golfo Persico sono ripresi i raid incrociati. Dall'alba di oggi l'Iran ha attaccato basi americane nei paesi della regione in risposta a bombardamenti statunitensi sull'isola di Larak. Teheran sostiene di aver causato gravi danni in Giordania e negli Emirati Arabi e di aver abbattuto un drone statunitense sullo stretto di Hormuz. Sebbene un cessate il fuoco sia stato concordato ad aprile e un memorandum d'intesa sia stato firmato a giugno, un accordo di pace definitivo tra Iran e Stati Uniti resta lontano. Non vogliamo la guerra, ma risponderemo alle aggressioni, ha detto questa mattina il presidente iraniano Pezeshkian.
4: Oggi scade la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna, voluta dall'Italia dopo l'ingresso di decine di migliaia di persone nell'exclave spagnola di Ceuta a fine luglio. Ci si aspetta però che il governo Meloni proroghi la misura. È importante ricordare che anche se Schengen fosse in vigore, non sarebbe possibile spostarsi in Europa continentale da Ceuta, che è in Marocco, senza affrontare controlli di frontiera. Il premier spagnolo Sanchez intanto oggi è tornato a parlare della situazione nell'exclave, dichiarando che i migranti rimasti a Ceuta sono 5.000, di cui 1.500 minorenni. Sanchez ha parlato anche delle responsabilità dell'ingresso di massa, dichiarando che per i servizi di intelligence non c'è stato nessun ruolo delle autorità marocchine.
3: Continua a salire il numero di morti dell'alluvione in Tibet e Nepal. Le vittime accertate sono ormai più di 900. I dispersi sono quasi 4.250, tra questi anche tre italiani. Finora sono state tratte in salvo oltre 10.000 persone, ma il lavoro dei soccorritori è ostacolato dalla minaccia di nuove alluvioni. Esperti ed autorità avvertono infatti che l'allerta non è rientrata e che in tutta la regione potrebbero verificarsi altre frane. Secondo il Ministero delle Finanze nepalese, per la ricostruzione serviranno almeno 4 miliardi di dollari.
4: Negli Stati Uniti ha causato almeno una vittima la violenta alluvione che ha colpito il Parco Nazionale del Grand Canyon in Arizona sabato pomeriggio. Il corpo di un uomo di 46 anni è stato ritrovato lungo il fiume Colorado. Nonostante le autorità del parco abbiano evacuato oltre 60 persone poco prima dell'alluvione, si contano ancora 15 dispersi. Oggi sono attesi temporali e forti piogge che potrebbero causare nuove inondazioni.
3: È stato rilasciato il 60enne italiano che venerdì scorso era stato arrestato in Spagna, vicino a Huelva, e sospettato di aver ucciso la compagna, una donna tedesca. Per le autorità locali l'autopsia e i rilievi della scientifica avrebbero escluso la partecipazione dell'uomo.
4: Un ragazzo di 16 anni ha confessato di aver ucciso la madre al culmine di una lite. È successo a Roma, nel quartiere Centocelle. È stato lo stesso giovane, che ora si trova ricoverato in psichiatria, a chiamare i soccorsi.
3: Corrono ancora i prezzi dei carburanti. Oggi un litro di benzina sulla rete autostradale italiana costa in media 2,097 euro, un litro di gasolio 2,204. Il taglio delle accise solo per il diesel è in vigore fino a venerdì. Il governo poi dovrà studiare nuove misure di supporto agli utenti. Le 9:34 minuti, le notizie tornano alle 10:30.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Corso Regina Margherita e Pienezza in direzione Piacenza e tra Corso Francia e Corso Regina in direzione Aosta, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: RBE. Vicina a te.

0: oltre la prima. Approfondimenti e interviste.
1: Dove 41 minuti e 35 secondi, bentornati a Oltre la Prima. Ascoltavamo prima della sigla i Fontaines D.C., sono tornati con un brano molto molto bello, devo dire, questo è il parere ovviamente di chi vi parla, Marianne, singolo uscito il 18 agosto scorso, che conferma la grandezza della band e che anticipa Dopamine Chamber, disco in uscita il prossimo 16 ottobre per XL Recordings. Allora, si parlava prima della pausa di Israele, di intelligenza artificiale, ma vogliamo parlare anche di contro l'antisemitismo in discussione in Italia. Dunque, la rete dei numeri pari, che è una rete di realtà, di più di 100 realtà sociali diffuse in tutta Italia, potete recuperare tutte le informazioni sul lavoro della rete dei numeri pari su numeripari.org, dà voce ad un appuntamento, un presidio maratona che si terrà il 9 settembre dalle 13 a Roma a Montecitorio, in occasione appunto della discussione del DDL antisemitismo alla Camera. Criticare Israele non è antisemitismo, no alla norma bavaglio, e l'appello della rete dei numeri pari con un centinaio di sigle a promuovere la mobilitazione, si legge, più di 100 organizzazioni in difesa dei diritti umani e della libertà d'espressione e informazione. Criticare Israele non è antisemitismo, ma è un diritto costituzionale che va salvaguardato per il bene della nostra democrazia e dei diritti umani. Per questo la nuova norma bavaglio contenuta nel DDL antisemitismo è basata sulla definizione International Holocaust Remembrance Alliance, va fermata. Il prossimo 9 settembre, si legge nel comunicato della rete dei numeri pari, saremo in piazza Montecitorio per un grande presidio e una maratona di interventi. Questo è l'appello firmato a oggi da più di 100 sigle tra organizzazioni sociali e politiche in difesa dei diritti umani e della libertà d'espressione e informazione. A promuovere la mobilitazione contro il DDL antisemitismo, un'ampia pluralità di realtà, dal mondo dell'informazione ai sindacati, dai movimenti per la Palestina alle comunità ebraiche e cattoliche, dalle campagne e reti per la pace contro il riarmo fino alle sigle di rappresentanza di scuola e università. Con il DDL antisemitismo, si legge ancora, già approvato al Senato anche con i voti di alcuni senatori dell'opposizione, si vuole introdurre nella legislazione italiana la definizione IHRA di cui vi davamo conto poco fa, la quale in ben 7 degli 11 esempi esplicativi di presunti atti di antisemitismo recepiti nel provvedimento tende a sovrapporre le critiche alle politiche di Israele con il razzismo antisemita, spiegano. Questo equivarrebbe a tacciare di odio razziale e a perseguire legalmente tutti coloro che denunciano pubblicamente le politiche coloniali, le violazioni dei diritti umani, il genocidio riconosciuto anche dall'ONU un anno fa, la pulizia etnica e l'apartheid praticati dallo Stato di Israele nei confronti del popolo palestinese. Il DDL antisemitismo si propone il paradossale obiettivo di trasformare in legge una definizione come quella di cui vi davamo conto, che invece nasce come giuridicamente non vincolante. Si tratterebbe dunque di una nuova anomala norma che amplierebbe forzatamente il concetto di antisemitismo, snaturandolo e trasformandolo in uno strumento per la repressione del dissenso politico e della documentazione dei crimini commessi dal governo israeliano e per colpire il diritto di critica, incentivando forme di autocensura letali per la nostra democrazia. L'Italia sarebbe il primo paese in Europa, assieme alla Romania, ad assumere interamente questa definizione con un'apposita legge dello Stato. È bene ricordare che gli strumenti normativi per prevenire e punire i crimini d'odio di diversa estrazione già ci sono, quale ad esempio la legge Mancino del 25 giugno 1993, la 205, sarebbe sufficiente garantirne la piena applicazione senza il bisogno di evocare strumentalmente ulteriori norme, per di più liberticide, come appunto quelle previste dal DDL antisemitismo. In netto contrasto con questa deriva, Come già approvato dall'Ordine dei giornalisti, si può e si deve scegliere di abbandonare la definizione di cui sopra e adottare la dichiarazione di Gerusalemme, che non vuole essere definizione vincolante dal punto di vista giuridico, ma uno strumento per identificare, monitorare e combattere l'antisemitismo attraverso una serie di linee guida, legando la lotta all'antisemitismo alla protezione dei diritti umani e alla libertà di critica. Ci appelliamo al mondo della cultura, si legge ancora nell'appello. Al mondo della cultura, si leggeva, della scuola, dell'università, ricerca, informazione, arte, sport e tutte le realtà sociali, culturali, sindacali, politiche davvero democratiche a fare fronte comune per far rispettare una normativa che difenda la memoria della Shoah senza trasformarla in arma politica, protegga davvero le persone ebree da ogni forma d'odio, impedisca che l'antisemitismo venga manipolato per giustificare l'oppressione di un altro popolo e mettere in campo forme di repressione e derive autoritarie, garantisca che la lotta al razzismo sia una lotta unica, indivisibile, senza gerarchie né eccezioni. È un appello pubblicato il 28 agosto e è lunghissimo davvero l'elenco delle organizzazioni promotrici, un elenco in aggiornamento, si diceva al momento un centinaio. Allora continueremo a seguire anche questa vicenda, direi, prima di cambiare argomento, di concedere c'è ancora un passaggio musicale, è sempre bellissimo ascoltare St. Vincent, questa è Down.

0: Che artista gigantesca, Saint Vincent, questa era Down, arriva da Daddy's Home, un disco bellissimo che vi suggerisco di ascoltare nel formato che preferite. 14 maggio 2021, pubblicato da Loma Vista Recordings, 9:51 minuti e 45 secondi. Jacopo, ripartiamo dal Nepal stamattina, no?
1: Sì, e lo facciamo ripartendo da un titolo del Kathmandu Post, baluardo dell'informazione libera e indipendente nepalese. Il bilancio delle vittime dell'alluvione di Bhote Koshi raggiunge quota 903. Secondo i dati governativi, infatti riportati dal Kathmandu Post, sarebbe salito a 903 il bilancio delle vittime in questa alluvione lampo, come è stata chiamata dai media, ma pragmaticamente possiamo descriverla come questa esondazione di fango, questa valanga di fango che è scesa a valle da una cima dell'Himalaya. 4.247 persone risultano ancora disperse e quindi questo anche andrebbe a contraddire il dato che era rimasto insomma sui media nelle prime ore dell'alluvione, quando si parlava di circa 1.400 dispersi, e salito di molto, di parecchio, 4.247 dispersi adesso, tra cui 592 cittadini stranieri, mentre proseguono le operazioni di ricerca e di identificazione nei distretti colpiti dall'alluvione. Secondo gli ultimi dati diffusi dal governo, il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni dei fiumi Bhote Koshi e Trishuli è quindi salito a 903. L'Autorità Nazionale per la Riduzione e la Gestione del Rischio dei Disastri ha dichiarato nel suo aggiornamento sulle operazioni di ricerca, soccorso e assistenza che sono stati recuperati, appunto 900 corpi, compresi resti umani, in diversi distretti colpiti dalle inondazioni. Tra l'altro, operazioni di soccorso che sono anche dovute sono state interrotte anche negli ultimi giorni, poi riprese, poi nuovamente interrotte, perché si parla di un nuovo rischio inondazione. Al momento due laghi che si sono formati lungo il percorso di questa esondazione di fango potrebbero esondare, anche perché al momento la regione sta venendo colpita da forti piogge e insomma vedremo nelle prossime ore come si sviluppa, però insomma rimane un dubbio che abbiamo già, insomma, di cui abbiamo già parlato negli scorsi giorni riguardo questo evento, quanto effettivamente il cambiamento climatico abbia influito nella vicenda.
0: E tra l'altro non abbiamo ancora però aggiornamenti sui dispersi, diciamo, ci sono anche molti stranieri, no, che
1: sì,
0: sono dispersi.
1: Si parlava di 592 cittadini stranieri, esatto, dispersi su un totale di 4.000 persone.
0: Allora, a proposito dell'incidenza del cambiamento climatico sulla tragedia nepalese, voglio condividere con voi il punto di vista di Nicolas Lozito, giornalista della Stampa, che cura una newsletter che spesso abbiamo citato anche nei mesi scorsi, Il Colore Verde, che insomma focalizza l'attenzione sulle questioni ambientali, climatiche, sul cambiamento climatico. Il numero 268, per inciso, la newsletter arriva nelle caselle di posta elettronica il sabato mattina. Recita così: il ruolo del clima nel disastro in Nepal, scrive Nicolas Lozito. Quando una notizia come quella del disastro in Nepal di mercoledì arriva in redazione, scatta rapidamente un cinismo davvero barbaro. Alla Stampa, così come in qualsiasi altro quotidiano, siamo costretti a valutarla e pesarla rapidamente per capire quanto spazio darle sul giornale dell'indomani. In un primo momento ci era sembrata lontana, priva di risvolti italiani, sembrava non ci fossero connazionali coinvolti, ma delle tante tragedie che mescolano fenomeni naturali a fragilità delle infrastrutture. Poi è arrivato quel video, il video che credo abbiate visto tutti, quello dell'onda che si abbatte sul valico di frontiera di Girong, ripreso dall'alto. Sembra un film apocalittico, gli uccelli che scappano prima dell'arrivo dell'onda e le persone in miniatura che corrono qua e là all'impazzata prima di essere travolte dall'acqua nera e potente. La nostra valutazione si è completamente ribaltata. C'è chi ha rivisto i demoni del Vaillant, chi si è ricordato di quanto fragile sia quell'area di mondo così bella ma così sfortunata, tra terremoti, persecuzioni e natura feroce. E c'è chi ha capito che forse quello che è successo là è l'ennesimo segnale di un pianeta che fatica a stare al passo con le ferite che gli abbiamo inferto. I morti accertati oggi sono 579, ovviamente il dato è già aggiornato, e poco fa Jacopo ci ha raccontato di più di 900 morti. morti, insomma, al momento. Il distacco del ghiacciaio è un altro di quei passaggi di riflessione di Nicolas Lozito. Oggi, a 3 giorni dal disastro, abbiamo una ricostruzione più solida dell'evento che ha innescato l'alluvione in Nepal. Una gigantesca porzione di ghiacciaio si è staccata dalla montagna ed è precipitata insieme a rocce e detriti nella valle, raggiungendo il fiume Lendekola, affluente del Bote Koshi. Un dato ha colpito Nicolas Lozito 2 giorni prima del collasso: ad appena 10 chilometri di distanza, i sensori del British Antarctic Survey avevano registrato la temperatura del suolo più alta degli ultimi 2 anni. Lo ha rivelato Amish Pritchard, glaciologo dell'ente, che ha aggiunto: queste temperature elevate potrebbero aver indebolito il manto nevoso, riempito d'acqua i crepaci e scongelato i legami di ghiaccio tra roccia e ghiaccio, che contribuiscono a tenere in posizione questi ghiacciai. Noi siamo abituati a considerare, prosegue Nicolas Lozito sul colore verde, il ghiaccio sulle vette delle montagne come qualcosa che sta sopra la roccia. Lo facciamo così dai tempi dei disegnini da bambini, una sorta di coperta bianca e azzurra. In realtà il ghiaccio e la roccia sono uniti e mescolati in infiniti punti e forme. Il ghiacciaio è congelato alla roccia, penetra in ogni cavità e poro e poi c'è il permafrost, terra congelata che riempie crepe e fratture, dove le molecole di acqua ghiacciata agiscono da malta e tengono stabili i versanti. Se queste venature iniziano a sciogliersi, il ghiacciaio può destabilizzarsi, l'acqua di fusione cola attraverso le fratture e i crepaci, sciogliendo altro ghiaccio. Sul New York Times il geologo Jason Gurley ha usato un'immagine molto efficace: quando un ghiacciaio è in fase di scioglimento, come accade in Nepal, siamo davanti a una bomba a orologeria, ce ne sono altre in arrivo. E poi, insomma, Nicolas Lozito approfondisce anche scrivendo di prendersi un minuto per leggere il geologo che ha compiuto 6 spedizioni in quell'area negli ultimi 20 anni. A causa della posizione remota, gli scienziati non sanno ancora che cosa abbia innescato esattamente il disastro di mercoledì scorso. Ciò che al momento è chiaro è che un'enorme porzione di ghiacciaio si è staccata dal fianco della montagna, è precipitata per circa 1200 metri di dislivello e si è abbattuta su un affluente del fiume Bote Koshi. Inizialmente scambiato per un terremoto, l'evento che ha fatto tremare la montagna ha prodotto un segnale sismico equivalente a una magnitudo 5.2. Pochi istanti dopo, un muro di rocce e acqua ha travolto la valle. L'origine di tutta quell'acqua rimane un mistero. In molte delle catastrofiche alluvioni che colpiscono l'Himalaya, i responsabili sono i laghi glaciali. Quando i ghiacciai del Nepal erano più estesi e in condizioni più stabili, avanzavano lungo le montagne come enormi bulldozer naturali, spingendo davanti a sé e accumulando grandi quantità di detriti rocciosi anche per centinaia di metri. Con il riscaldamento del pianeta e il rapido aumento delle temperature sull'Himalaya, i ghiacciai si sono ritirati. Le morene lasciate alle loro spalle hanno però iniziato a trattenere l'acqua di fusione. Si sono così formati laghi che possono continuare a crescere fino a occupare lo spazio prima ricoperto dal ghiacciaio che li alimenta. E poi, insomma, l'analisi si approfondisce ancora sulle temperature elevatissime sull'Himalaya degli ultimi anni. Si legge ancora che già nel 2023 l'IPCC, il panel scientifico dell'ONU che studia il cambiamento climatico, aveva messo in guardia sui pericoli dei ghiacciai indeboliti dal surriscaldamento globale, una bomba orologeria dove ogni catastrofe può scatenarne altre a catena in Nepal, in Europa, in Italia. E insomma, Nicolas Lozito chiede: ricordate la marmolada? E poi c'è anche la vista di un ghiacciaio in ritiro, il tempo di recupero dei ghiacciai raccontato in maniera, come sempre, molto molto puntuale da Nicolas Lozito. Potete recuperare in rete questo, come tutti i numeri della newsletter, ed è molto agevole anche iscriversi alla newsletter Il Colore Verde, che racconta nel numero 268 il ruolo del clima nel disastro in Nepal. Siamo in coda a questa puntata di Oltre la Prima. Jacopo, grazie davvero per il tuo lavoro.
1: Grazie a te, Francesco, grazie a tutti. Io vi ricordo che da domani inizia il palinsesto di RBE, quindi iniziamo con Già Notizia dalle 8 alle 9 del mattino e poi a seguire Oltre la Prima con me, Francesco Piperis, per approfondimenti e interviste come abbiamo appena fatto. 10.01, io vi saluto, ciao a tutte e tutti.
0: E allora noi ci vediamo tra pochissimo con almeno 2 pagine al giorno. Adesso spazio anche ancora alla musica. Tra pochissimo ci saranno i Blur con Barbaric. Davvero tra poco.

0: Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
1: Dieci, sei minuti, cinque secondi, ben ritrovati ad almeno due pagine al giorno. Io sono Francesco Piperis, vi do il benvenuto allo spazio di informazione, approfondimento culturale ampio, ampissimo, anche in questa nuova settimana che parte oggi lunedì 31 agosto 2026. Entriamo dentro la terza pagina dei giornali, sfogliamo insieme i giornali italiani, anche qui i giornali internazionali, le terze pagine quantomeno. Andiamo anche a leggere, a condividere con voi alcuni commenti, alcune opinioni nella sezione dedicata dei giornali che sono sul nostro tavolo quest'oggi. Come sempre a cadenzare il nostro spazio c'è sempre la musica, non come riempitivo ma con un ragionamento che sta alla base anche degli ascolti. Fateci anche sapere, come già fate di solito, quello che pensate delle nostre proposte musicali, ma anche dei temi che condividiamo con voi ogni giorno. C'è il 328 8757 845, questo è il numero che potete usare per scriverci. Se siete più abituati alla posta elettronica c'è un indirizzo mail, redazione@rbe.it. Allora, nei giorni scorsi il PD o un pezzetto del Partito Democratico, Bonaccini nello specifico, è finito nella bufera per una dichiarazione che ha fatto rumore. E insomma, intanto condivido con voi il titolo del pezzo dall'Ansa: gli ignoranti votano a destra, Bonaccini nella bufera, Meloni lo attacca. E lui si è difeso dicendo: ammonivo la sinistra. Schlein, da sua volta, la premier pensa ai problemi della gente, e si legge sull'Ansa: i voti a Trump, le penne in Italia a Meloni, Salvini e forse a Vannacci arrivano in maniera maggioritaria da chi ha poco studiato e da chi vive nelle aree interne o nelle periferie delle città e da chi sta peggio economicamente. Scoppia la polemica su alcune frasi pronunciate dal presidente del PD Stefano Bonaccini, rilanciate dalla premier Giorgia Meloni in un post su Facebook. La premier allega il video con le parole delle eurodeputato Dem e affonda accusando l'ex presidente dell'Emilia Romagna di non rispettare gli elettori del centro-destra. Voglio condividere con voi il corsivo del giorno di Paolo Di Stefano di ieri sul Corriere della Sera. Faccio questo recupero per ampliare anche lo spazio di riflessione intorno alle dichiarazioni di Bonaccini. Il basso livello culturale non è né di destra né di sinistra, il titolo del corsivo del giorno di Paolo Di Stefano di ieri. È sorprendente notare nella polemica tra Stefano Bonaccini e la Presidente del Consiglio come tutto si riduca sempre appunto a polemica elettorale, anche quando i temi sarebbero ben più ampi e impegnativi e urgenti. Certamente Bonaccini ha peccato di elitismo se ha detto ciò che riportano i giornali, ma poco importa, quel che interessa e stupisce la discussione, si fa per dire, che ne è seguita, anzi che non ne è seguita, un'occasione mancata di affrontare l'argomento forse cruciale dell'Italia di oggi, la più classica delle travi nell'occhio. Non tanto il fatto che i ceti popolari votino a destra o a sinistra, ma il basso livello culturale del nostro paese in tutti i ceti, che secondo gli ultimi dati dell'OCSE, l'indagine PIAC, è a dir poco drammatico e che dovrebbe preoccupare i governanti e l'opposizione in pari misura. Il 35% degli adulti non è in grado di comprendere frasi semplici e mosse, gravi difficoltà nel decifrare il mondo contemporaneo. Solo il 3-4% si colloca a livello superiore, quello che permette di affrontare la complessità e la riflessione critica. E Antonella Agnoli, sociologa della lettura ed esperta di biblioteche, a lanciare l'allarme su Pubblico, la newsletter della Fondazione Feltrinelli. Dice Agnoli: ci stiamo avviando verso una società dominata da testi molto brevi, discontinui, ovviamente intermediati da piattaforme e compresi in maniera assai diseguale. Il tema in tutta evidenza non è se l'ignoranza è di destra o di sinistra, il tema non è come riuscire a catturare gli analfabeti di andata e di ritorno, il tema è perché ci siamo ridotti a tanto, quali sono i rimedi, perché i numerosi festival non hanno nessun impatto positivo, perché i libri sono considerati un lusso e perché non si moltiplicano le biblioteche pubbliche fresche anche e accoglienti, luoghi di incontro, di cultura, di discussione, persino di riparo sociale. Perché queste domande per la politica sono tabù? Le domande di Agnoli non sono aggirabili, ma sono regolarmente aggirate da destra e da sinistra, e questo è il vero tema, insomma, sul quale bisognerebbe un po' approfondire il ragionamento, piuttosto che, come dire, ovviamente dare fuoco alle polveri di queste polemiche, vorrei aggiungere anche da fine estate, rispetto alle parole di Bonaccini, la risposta del governo, insomma, in un can-can, come sempre, di dichiarazioni che arrivano da destra e da sinistra. Sono le 10:11 minuti e 52 secondi, a quest'ora andiamo dentro la storia della musica contemporanea, ci sono i Traffic, questa è Empty Pages.

Straordinaria band di Traffic, gruppo musicale rock inglese. A proposito di storia della musica contemporanea, Steve Winwood, voce, tastiere, chitarra e basso, Barry Beckett all'organo, Rich Gretsch al basso, Chris Wood al flauto e Jim Capaldi, il grande Jim Capaldi, alla batteria. Abbiamo ascoltato Empty Pages da John Barleycorn Masdai, il capolavoro della band di Steve Winwood, pubblicato il 1 luglio 1970 per Island Records. 10:17 minuti e 18 secondi. Bentornati ad Almeno Due Pagine al Giorno. E allora voglio ripartire con voi dai 100 scatti approdati alla finale del Wildlife Photographer of the Year. Come sempre, un appuntamento importantissimo per quanto riguarda la fotografia mondiale. Si legge sull'ANSA che sono 100 gli scatti in finale, per un record di candidature con più di 65.000 foto da 121 paesi. I vincitori saranno decretati il 13 ottobre. Si legge sull'ANSA: un orso polare che scruta il foro nella banchisa creato da una foca per respirare, un rondone che vola a bassa quota sotto la sagoma di un aereo in arrivo all'aeroporto di Heathrow, un rospo che passeggia per le strade di Tokyo dopo un acquazzone, sono solo alcune delle 100 immagini finaliste alla 62esima edizione del Wildlife Photographer of the Year, il più prestigioso concorso di fotografia naturalistica al mondo, promosso dal Natural History Museum di Londra, che decreterà i vincitori il prossimo 13 ottobre. Il concorso, che racconta la bellezza e la diversità

protetta della natura, richiamando l'attenzione sulle minacce che mettono a rischio specie e habitat, ha ricevuto quest'anno un numero record di candidature con più di 65.000 scatti provenienti da 121 paesi e territori. Le foto finaliste sono state selezionate da una giuria internazionale di esperti di fotografia naturalistica, di cinema, di scienza e conservazione, valutandone creatività, originalità, eccellenza tecnica e capacità di raccontare storie legate al mondo naturale. L'intera serie sarà esposta in una mostra al Museo Londinese a partire da venerdì 16 ottobre. Le immagini saranno accompagnate da contenuti dedicati ai cambiamenti degli habitat naturali, con approfondimenti sul Biodiversity Intactness Index, l'indicatore sviluppato dal Natural History Museum per misurare quanta parte della biodiversità originaria di una regione rimane intatta. L'indice è stato adottato come indicatore ufficiale del Global Biodiversity Framework per monitorare i cambiamenti della biodiversità e i progressi nella conservazione della natura. E vi porto ancora al volo sul sito di BBC, bbc.com, che dà con un articolo a firma Madeleine Molloy, giornalista specializzata in clima e scienza, conto dei finalisti del Wildlife Photographer of the Year 2026. La foto è sempre quella dell'orso che si affaccia dentro un foro di un ghiacciaio. Che sensazione provereste a trovarvi faccia a faccia con uno dei predatori più temibili dell'Artico? E l'attacco del pezzo di Maddie Molloy sul sito di BBC. Questa straordinaria immagine cattura la vita dalla prospettiva di una foca. Scattata dal fotografo naturalista norvegese Audun Richardsen, è stata tra le opere menzionate con lode del concorso Wildlife Photographer of the Year di quest'anno. Mentre lavorava come guida per Arctic Wildlife Tours, Richardsen installò una telecamera subacquea con sensore di movimento sotto il foro respiratorio di una foca e poi attese. Alle 4 del mattino un'orsa polare si avvicinò e sbirciò in basso. Richardsen attese quindi 8 ore che l'orso si allontanasse prima di recuperare la telecamera e rivedere le immagini. Quando vide ciò che aveva immortalato, disse: ero felicissimo, urlavo e probabilmente ho svegliato tutti gli orsi polari nel raggio di chilometri. Richardsen ha già vinto 2 categorie del Wildlife Photographer of the Year, Uccelli nel 2019 e Oceani, il quadro generale, nel 2025. I vincitori assoluti saranno annunciati appunto martedì 13 ottobre 2026, a cui seguirà una mostra al Museo di Storia Naturale di Londra a partire da venerdì 16 ottobre. Sul sito di BBC è possibile scoprire le altre foto che hanno ricevuto una menzione speciale in concorso dentro l'edizione 2026 The Wildlife Photographer of the Year. 10:22 minuti, ci concediamo ancora un passaggio musicale. Ci sono gli Altingun, Zuluf Dokulumufs, Yuse.

0: Questi sono gli Altin Gün turchi Zuluf Dokulumus Yüze da Garip, disco uscito il 20 febbraio scorso per Glitterbeat Indigo. Allora, sfogliando i giornali, come sempre, come sapete, se insomma ci frequentate con attenzione, ci imbattiamo anche in storie di discriminazione che rientrano dentro un ragionamento molto molto più ampio legato alla promozione della cultura e anche alla cultura dei diritti civili e dei diritti umani e cultura a 360 gradi. Sulla stampa di oggi condivido con voi alcuni passaggi del reportage di Flavia Amabile inviata a Herat in Afghanistan. Tra le ragazze fantasma dell'Afghanistan, si legge nel titolo, con un virgolettato: lavoro e casa, se usciamo ci arrestano. Le custodie di plastica marrone vengono appoggiate sul tappeto con la delicatezza che si riserva agli oggetti di enorme valore, si legge nell'attacco di Flavia Amabile sulla stampa. Non contengono gioielli né soldi, di cui pure ci sarebbe un gran bisogno in questa capanna di acqua e terra, una delle più povere di Herat, la terza città dell'Afghanistan, la capitale culturale di un paese dove miseria e malnutrizione sono a ogni angolo di strada. Dentro le custodie c'è qualcosa di più prezioso, persino dell'oro che nessuno ha mai visto in questa casupola che a ogni pioggia rischia di sciogliersi in una fanghiglia vischiosa. Le carte d'identità di Malika e Fatima Mossawi, le prime mai possedute dalle due sorelle, anche se hanno 18 e 20 anni, con le tessere di plastica dove i loro dati sono stampati in modo indelebile e ufficiale, potranno acquistare qualcosa che non ha prezzo: l'identità. Non saranno più delle ragazze fantasma come troppe bambine e giovani donne afghane. Bisognerebbe festeggiare a casa Mossawi in questo pomeriggio di agosto, se solo ci fossero i soldi per permettersi almeno una Fanta, una Coca-Cola, perché Malika e Fatima finalmente potranno accedere almeno alle poche opportunità offerte alle ragazze afghane. Non abbiamo potuto frequentare nemmeno i primi anni di scuola, gli unici ancora consentiti alle bambine, spiega Malika mentre è seduta sul pavimento accanto alla sorella a intrecciare i delicati fili di un tappeto, uno dei pochi lavori concessi a queste ragazze finora invisibili, inesistenti, due ombre senza volto e senza nome. Lavoravamo in una fabbrica ma non possiamo più uscire, neanche se accompagnate da nostro fratello. Senza documenti, come dimostriamo chi siamo o la nostra parentela con lui? Ci arresterebbero subito, spiega Fatima. Per raggiungere, si legge ancora sulla stampa nel pezzo di Flavia Amabile, per raggiungere, si diceva, la casa della famiglia Mossawi bisogna incontrarsi nelle strade del quartiere Jebrail, arrivare al santuario Shah Murtazi e proseguire verso ovest, dove pure le strade piene di buche e di polvere di Herat appaiono un miraggio. Nascosta nel mezzo di una campagna deturpata dai rifiuti e dall'abbandono, si erge la capanna dalle pareti dello stesso colore della terra che provano a coltivare. Malika, Fatima, i tre fratelli e i genitori sono arrivati qui 7 anni fa dalla provincia del Daikundi, con una zona nel centro dell'Afghanistan di montagne, contadini e miseria. Non avevamo terra, animali, lavoro e nemmeno una casa. Abbiamo pensato che in una città grande sarebbe stato più facile, più semplice guadagnarsi da vivere. Mio marito dà una mano a tenere in ordine il tempio e una signora ha accettato di darci questa casa in cambio di alcuni servizi che svolgiamo per lei. È presto fatto il bilancio familiare, come racconta la madre delle due ragazze, Zakia Mossawi, di 37 anni. Ogni mese il marito guadagna 3.000 afn, la moneta nazionale, equivalgono a meno di 40 euro. Impossibile mantenere una famiglia di 7 persone. Non appena hanno avuto le mani abbastanza agili, Malika e Fatima hanno imparato a tessere tappeti. Un commerciante del bazar fornisce i materiali e alla fine paga 25.000 afn, poco più di 300 euro. Una cifra notevole per i Mossawi, ma prima di avere un prodotto pronto per essere rivenduto passano 6 mesi e oltre a Malika e Fatima ad aiutarle ci sono altre due ragazze. I 25.000 afn vanno divisi in 4. Senza una una carta d'identità, le mie figlie farebbero la mia stessa fine, spiega Zakia. Mio padre era povero e con tante figlie da sistemare. Ci ha vendute al primo che capitava, non appena siamo diventate donne. Mi sono sposata a 13 anni con un uomo che ne aveva 25 di più. Non so leggere né scrivere e non ho avuto una vita facile. Per questo motivo, per Malika e Fatima, finora ho rifiutato tutte le proposte di matrimonio che sono arrivate. Vorrei che studiassero e potessero scegliere da sole il futuro marito. È stata la battaglia di Zakia, un duro scontro. Per ottenere i documenti servivano soldi, troppi secondo il marito, che la considerava una spesa inutile. Ogni carta d'identità costa 720 afn. In più mio marito doveva anche tornare nelle Daikundi per ottenere i documenti necessari al rilascio delle tessere. In pratica c'era bisogno di uno stipendio intero. In un giovedì di agosto le carte d'identità infine sono arrivate. Malika osserva la custodia in pelle marrone, il primo passo verso una vita migliore, e sorride. Non voglio fare altro che studiare, sussurra. Fatima, accanto a lei, azzarda un desiderio in più. Io vorrei una vita tranquilla e riuscire ad avere un passaporto per andare in Iran. Sogni semplici, gli unici che possono permettersi e che ora sono anche possibili. Le porte di una scuola privata gestita da un ente di beneficenza si sono aperte anche per loro. Continueranno a tessere tappeti, ma forse il futuro potrà riservare anche qualcos'altro a due ragazze non più fantasma. Purtroppo storie come questa esistono nell'Afghanistan dei talebani, spiega Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia, che prosegue: non sappiamo quante siano, ma sappiamo che sono legate alla mancanza nelle famiglie dei soldi necessari per ottenere i documenti, e anche al fatto che negli ambienti più conservatori si pensa che le donne non ne abbiano bisogno, e a livello istituzionale tutto questo è permesso. È uno dei modi in cui si pratica l'apartheid di genere. Le famiglie sono libere di registrare o meno le figlie all'anagrafe. Nessuna autorità si preoccupa di verificare se esistono delle ragazze fantasma. Per i talebani è l'ultimo dei problemi. Anzi, se le ragazze non hanno i documenti, sono anche più contenti perché hanno meno diritti. Così Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia, all'interno del contesto del pezzo di Flavia Amabile, che racconta in un reportage da Herat, tra le ragazze fantasma dell'Afghanistan, oggi sulla stampa. 10:33 minuti e 22 secondi, allora spazio al GR di Popolare Network e all'infotraffico Muoversi in Piemonte. A tra poco.
1: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE, cultura, informazione, relax.
2: Popolare Network.
3: Le 10:30 minuti, le notizie di Popolare Network. Gli Emirati Arabi Uniti chiedono a Stati Uniti ed Iran di cessare subito i bombardamenti. Da ieri sera, dopo un mese di sostanziale tregua, nel Golfo Persico sono infatti ripresi i raid incrociati, con l'Iran che ha attaccato basi americane nei paesi della regione in risposta ai bombardamenti statunitensi sull'isola di Larak. Anche il governo francese è invitato alla calma e ha chiesto la riapertura di Hormuz. Il controllo dello stretto resta il principale nodo al centro del conflitto. Nonostante sia stato concordato un cessate il fuoco ad aprile e sottoscritto un memorandum di intesa a giugno, un accordo di pace resta lontano.
4: Sull'Ucraina, nelle ultime ore la Russia ha lanciato una raffica di droni nel mirino le città di Sloviansk, di Kherson, di Zaporizhia e di Odessa. Ci sono stati attacchi anche contro la capitale Kiev e la regione di Dnipro. Si contano diversi danni e alcuni feriti, non si segnalano vittime. Il Cremlino denuncia intanto attacchi ucraini nella regione di Belgorod, dove si contano anche due vittime, intercettati anche 6 ordigni sparati sulla capitale Mosca. La Russia starebbe preparando nuovi attacchi sulle centrali energetiche ucraine.
3: Il capo del governo spagnolo Sanchez accusa Russia e Israele per l'ingresso di massa di migranti a Ceuta a fine luglio. Reti social legate a questi paesi hanno diffuso false notizie, ha dichiarato, accusando un'internazionale dell'ultradestra di utilizzare la migrazione per attaccare non solo la Spagna ma anche l'Europa, cercando di dividerla. E a proposito di divisioni, oggi scade la sospensione del trattato di Schengen verso la Spagna, sospensione voluta dall'Italia proprio dopo i fatti di Ceuta. A quanto si apprende, il governo sarebbe intenzionato a prorogare lo stop alla libera circolazione, una decisione che potrebbe portare la Spagna a fare lo stesso, con possibili disagi per i turisti italiani.
4: Il prezzo del carrello della spesa in Italia è cresciuto di quasi il 30% negli ultimi 5 anni. Lo rileva un'indagine del Sole 24 Ore che segnala come, a fronte di un'inflazione al 21%, i prezzi di alcuni prodotti siano aumentati in modo più netto, più 39% per gli ortaggi, più 51% per il caffè. Ed è cresciuto anche il numero di famiglie che dichiara di aver ridotto quantità o qualità dei prodotti acquistati per far quadrare i conti.
3: Un'autobomba è esplosa ieri sera davanti a una stazione di polizia a Hoyo Caliente, in Messico. 6 persone sono rimaste ferite. La bomba non è stata rivendicata, ma si indaga su una pista legata al narcotraffico.
4: Sono arrivati a La Habana i medici del Policlinico Gemelli di Roma con il compito di valutare le condizioni dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista, da 2 giorni ricoverato in seguito ad un malore. Di Battista, che si trovava a Cuba per realizzare un reportage, ha ripreso conoscenza, riuscendo anche a parlare al telefono e a rispondere ad alcuni messaggi di incoraggiamento sui social, ma le sue condizioni rimangono gravi.
3: Minuti, per ora è tutto. Le notizie tornano con il giornale radio delle 12.30. Buon ascolto.
5: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: Popolare Network.
1: Muoversi in Piemonte.
6: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori lungo la provinciale 4 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Pianfei. Per il momento è tutto, buon proseguimento di giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

E scivolano via così gli Stone Roses, ancora lontanamente in sottofondo She Bangs the Drums, da Stone Roses, disco uscito per Silverstone Records il 2 maggio del 1989. 10:42 minuti e 22 secondi. Bentornati ad almeno due pagine al giorno. Voglio darvi conto stamattina di un altro addio, facendo anche un recupero da ieri, perché se n'è andato Franco Fontana, maestro che cambiò la fotografia portandola oltre il bianco e nero, e il pezzo, il catenaccio di Gianluigi Colin sul Corriere della Sera di ieri, anche per voi che ci seguite in video sul canale 87 del Digitale Terrestre, oppure in streaming, esposto in oltre 50 musei del mondo, aveva 92 anni. Che cosa rimarrà, si legge nell'attacco, nel virgolettato del pezzo di Gianluigi Colin, che cosa rimarrà di me quando io me ne andrò? Il colore. Franco Fontana amava sorridere e ironizzare su ogni cosa, sulla sua vita, sul suo lavoro, sugli amici fotografi e ovviamente anche sulla sua morte. Oggi che celebriamo la scomparsa di uno degli autori più riconosciuti della fotografia italiana, queste sue parole appaiono come una profetica consapevolezza. Franco Fontana se n'è andato ieri nella sua amata Modena a 92 anni ed è difficile immaginare la sua scomparsa senza pensare immediatamente proprio al colore, colore come linguaggio, colore come forza compositiva, colore come modo di guardare il mondo e, cosa per lui più importante, colore come strumento per rendere visibile l'invisibile. Epigramma che ha voluto inserire nella copertina realizzata per la lettura nel 2012 con uno dei suoi celebri paesaggi. Se ci seguite in video sulla parte medio alta della pagina culturale, della terza pagina del Corriere della Sera, c'è quella copertina del 29 aprile 2012, stratificata, sembra un immenso campo agricolo, molto piatto, però pieno di colori gialli, verdi, rossi e sfumature ancora di verde e di bianco all'orizzonte, dove si staglia un cielo azzurro. Franco Fontana, si dicevo, se n'è andato ieri, due giorni fa in realtà, a Modena. E perché Fontana, si legge ancora nel pezzo di Gianluigi Colin, ha letteralmente ridisegnato il concetto di paesaggio, sia quello naturale sia quello urbano, ne sono testimonianza alcune immagini emblematiche, tra le quali quelle che vengono pubblicate nel pezzo a corredo, e se ci seguite in video potete cogliere insomma questi panorami urbani, ma anche questi panorami extraurbani, mi verrebbe da aggiungere, paesaggi rivelati da un occhio attento che si sofferma sulle perfette composizioni che la natura offre senza l'artificio dei ritocchi al computer con Photoshop. Ma ci sono anche le città, gli scorci straordinari di palazzi governati dalla luce tagliente di Los Angeles. Fontana, davvero cacciatore d'immagini, ha viaggiato molto, vedeva una prospettiva, un paesaggio delle colline emiliane, toscane o pugliesi, scopriva i colori che si sovrapponevano, si intersecavano, colori che creavano un equilibrio come in un quadro di Alberto Burri, e scattava. Così il giallo di un campo di colza diventa una superficie assoluta che si contrappone all'intensità del blu del cielo, interrotto solo dalla simmetrica perfezione delle nuvole. Franco Fontana è stato capace di regalare un modo di vedere, di rivelare i segni di una scrittura segreta, quella del mistero dell'armonia. D'altronde lo ricordava un pittore come Paul Cézanne, c'è una logica colorata, il pittore non deve che obbedire a lei, mai alla logica della mente. In qualche modo Fontana operava proprio come il grande maestro degli impressionisti: non ho mai voluto fotografare quello che vedevo, piuttosto quello che pensavo mentre stavo guardando. Così il paesaggio che avevo davanti diventava un pretesto, qualcosa capace di restituire
e testimoniare il mio mondo. Anche per questo Fontana è stato uno dei pochi fotografi italiani riconosciuti a livello internazionale. Benché in Italia abbia avuto molti riconoscimenti con libri e mostre, è stato spesso accompagnato anche da una critica che lo vedeva troppo vicino a un'estetica facile e compiacente. Lui lo sapeva bene e rispondeva sorridendo con la franchezza tipica della gente emiliana. La fotografia nasce nella mente prima che nell'obiettivo. Le riflessioni di Franco Fontana, di cui oggi, ieri Gianluigi Colin celebrava la scomparsa, e aggiungeva sorridendo Franco Fontana ancora nel pezzo di Colin: la mia non è fotografia concettuale, resta solo e semplicemente una fotografia, interpreta quello che penso e quello che vedo mentre si accende il mio scatto sul mondo. Fontana ha trasformato il colore in linguaggio, anzi ha pensato attraverso il colore, ed è questa la sua rivoluzione più profonda. Lo conferma anche Italo Zannier, vecchio amico e grande storico della fotografia: dove c'è colore c'è Franco, ed è ancora vivo. Le sue iperlettere pop, che quasi quotidianamente mi ha inviato in questi ultimi anni, rimarranno per me il suo più caro ricordo e testimonianza dell'intelligenza del suo lavoro. Quando cominciò a fotografare nei primi anni 70, la fotografia autore era ancora largamente governata dalla severità del bianco e nero. Il colore sembrava appartenere a un'altra fotografia, quella commerciale e popolare. Fontana intuì invece che proprio lì, in quello spazio, poteva aprirsi una possibilità espressiva nuova, e ha avuto ragione. Se Mario Giacomelli raccontava il paesaggio italiano con il rigore di un bianco e nero ricco di contrasti, quasi una denuncia intorno al mondo contadino, il paesaggio di Franco Fontana perde la sua funzione documentaria, diventa superficie, ritmo, rapporto estetico fra pieni e vuoti. La fotografia si avvicina alla pittura, si fa quasi linguaggio astratto, pur conservando quell'irriducibile tensione verso il reale. Forse per questo Fontana è stato un artista di confine, in modo naturale, senza dichiarazioni ideologiche, si è mosso tra fotografia e pittura, tra realtà e astrazione, tra documento e invenzione. Le sue fotografie oggi sono conservate in più di 50 musei del mondo, ha realizzato più di 70 libri e ha dato vita a oltre 400 mostre. Certo, i numeri danno solo qualche spunto per comprendere il peso specifico del suo lavoro, ma la vera chiave di lettura di una ricerca che ha influito sulla storia della fotografia, non solo italiana, nelle sue stesse parole: io vedo il colore e lo vivo. Così Franco Fontana, e l'addio e il ricordo di Gianluigi Colin sul Corriere della Sera di ieri. 10:49 minuti e 10:50 che scattano in questo preciso istante. Intanto sono tornati anche i Queens of the Stone Age, questo è il loro nuovo singolo, Insignificant Other.

Ritorno notevole quello dei Queens of the Stone Age di Josh Homme con Insignificant Other, uscito il 25 agosto, che anticipa Perfect Disco in uscita il prossimo 30 ottobre per Matador Records. Un paio di segnalazioni: intanto un recupero da rivista studio dopo 25 anni di attesa. Infatti il film è uscito nel 2001, diretto da Richard Kelly, lo stesso Richard Kelly, regista di Donnie Darko, ha finalmente pronto il sequel, solo che non è un film ma un romanzo epistolare di 800 pagine sui viaggi nel tempo. Il pezzo lo recuperate nella sua integrità sul sito appunto rivistastudio.com. Dalla stampa di oggi invece un pezzo che riguarda un orribile capolavoro di Ciprie Maresco. C'era una volta un produttore che si chiamava Galliano Iuso e quest'anno la mostra del cinema di Venezia lo ricorda con un documentario firmato da Karen Di Porto. Ripercorre la storia di un uomo che ha prodotto i film di Monnezza, ma anche L'esordio al cinema di Antonio Rezza, poi Leone d'Oro per il teatro, che ha investito tutti i suoi soldi in un film con Anna Oxa che non ha incassato niente, che poi ha svenduto per 2 lire i suoi film di maggiore successo che continuano a passare in televisione. Era un grande scopritore di talenti, a volte ci azzeccava, a volte no. Non è sempre stato fortunato, e quanto è successo allo Zio di Brooklyn, il film di Ciprie Maresco, allora coppia di ferro della televisione italiana, che sarà uno degli eventi alla mostra del cinema di Venezia nella sezione Venezia Classic, è veramente significativo. Interessante il pezzo di Stefano Della Casa oggi sulla stampa. Ci concediamo l'ultimo passaggio musicale per oggi. Questi sono i Geese, I See Myself.

0: I See Myself dei Geese, ancora in sottofondo, da 3D Country, pubblicato da Partisan Records il 23 giugno del 2023. Con i Geese giungiamo in coda a questa puntata di Almeno Due Pagine al Giorno, che segue oltre la prima, e grazie mille davvero per averci seguito anche oggi. Dopo di noi il GR e poi le altre trasmissioni del nostro palinsesto quotidiano. Noi ci ritroviamo qui domani, martedì 1 settembre, a partire dalle 9 con gli approfondimenti di Oltre la Prima e dalle 10 con Almeno Due Pagine al Giorno. Sono le 11:50. Buon proseguimento di ascolto e visione su RBE. Ciao a tutti.
1: Avete visto e ascoltato Almeno Due Pagine al Giorno. I podcast sono disponibili su rbe.it.
2: E ora pubblicità. Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
3: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Un altro weekend tragico sulle strade piemontesi. Nel pomeriggio di ieri, domenica 30 agosto, due giovani motociclisti di 18 e 21 anni hanno perso la vita sulla statale 25 del Moncenisio a Giaglione, in Val di Susa. Un terzo motociclista è rimasto coinvolto nello scontro ed è rimasto ferito in modo non grave e subito trasportato in ambulanza all'ospedale di Susa. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri di Susa, uno dei due motociclisti avrebbe perso il controllo del proprio mezzo, invadendo la corsia opposta e scontrandosi con le altre due moto. In meno di 2 settimane sono 5 le vittime di scontri mortali in moto sulle strade piemontesi. Nelle prime ore di questa mattina, invece, un uomo di 26 anni ha perso la vita sulla provinciale 211 tra Tortona e Sale dopo essersi scontrato con la propria auto con un'autocisterna. A bordo c'era un'altra persona, soccorsa e ricoverata in codice giallo all'ospedale di Tortona. Ancora un suicidio nelle carceri piemontesi. Nella tarda mattinata di ieri, domenica 30 agosto, un detenuto di 23 anni è stato trovato senza vita nella sua cella, dove si sarebbe impiccato utilizzando delle garze per fabbricare un cappio rudimentale. Il detenuto aveva già ricevuto cure per atti autolesionistici. L'episodio è avvenuto nelle stesse ore di altri due, uno nel carcere di Ferrara, l'altro nella sezione femminile di quello di Siracusa. In quest'ultimo i detenuti sono saliti sul tetto della struttura per protestare contro le condizioni carcerarie. Quando un rischio è conosciuto, ripetuto e prevedibile, non governarlo significa assumersene la responsabilità amministrativa e organizzativa, ha dichiarato Leo Beneducci, segretario di OSAP, accusando il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria. Il rifugio Fraternità Massi di Ulx proseguirà la sua attività di accoglienza migranti sulla frontiera italo-francese in Alta Valsusa al termine di alcuni lavori di ristrutturazione. E quanto emerso dall'incontro avvenuto alla fine della scorsa settimana tra il prefetto di Torino Donato Cafagna, i sindaci della Valsusa e le associazioni operanti nella realtà del rifugio. Nel periodo di chiusura l'assistenza ai migranti verrà comunque garantita. La prefettura ha annunciato che verranno allestite tende e container in via temporanea gestiti dalla Croce Rossa. Ai nostri microfoni Don Luigi Chiampo, presidente dell'associazione Talitacum, ente gestore del rifugio.
4: Sicuramente penso che sia stato sicuramente un riscontro positivo l'incontro di ieri, perché comunque erano presenti le istituzioni, il prefetto, i sindaci, erano presenti le forze dell'ordine, le associazioni di volontariato, il terzo settore, cioè effettivamente il coinvolgimento era molto ampio e soprattutto la presenza delle istituzioni, a cominciare dalla prefettura, ha comunque rassicurato, che è quello che un po' speravo, ecco, in questo incontro, anche con tanti timori, ma speravo appunto che fosse sempre il riconoscimento di un luogo di accoglienza umanitaria, ma che nello stesso tempo desse anche delle garanzie anche sul territorio per la sicurezza, quindi per la gestione un po' dei flussi, e questo riscontro c'è stato. Adesso noi chiuderemo da lunedì l'esperienza del rifugio, perché abbiamo necessità, la prefettura ci ha chiesto anche di mettere a posto il rifugio a livello normativo su alcuni aspetti, e la Croce Rossa prenderà in carico il presidio notturno di accoglienza con dei container sul territorio della comunità montana Alta Valle Susa. Il presidio giornaliero continuerà a essere gestito un po' dall'associazione Sentieri Solidari, e poi appena il rifugio sarà di nuovo in forza, che avrà tutte le normative a regola e potrà essere di nuovo un luogo di accoglienza, sicuramente riaprirà con le modalità che dovremo un po' verificare e progettare insieme. La prefettura si è resa disponibile a proseguire una progettazione comune fatta di incontri che guardano un po' al futuro. Ecco, adesso certo, è riuscita a raccogliere dei fondi da progetti europei per la gestione emergenziale, certo, che è logico, adesso si torna un po' di nuovo per alcuni mesi nell'emergenza con i container, con la situazione un po' più così, non così definita, ecco, a livello strutturale.
3: Si è svolta ieri, domenica 30 agosto, la giornata di commemorazione nel terzo anniversario di quella ormai nota come la strage di Brandizzo, quando 5 operai al lavoro sui binari della locale stazione ferroviaria furono travolti e uccisi da un treno in transito. La giornata si è aperta nella sala consigliare in piazza Carlo Ala con un incontro tra l'amministrazione comunale, sicurezza e lavoro, sindacati e familiari delle vittime, al quale è seguita la messa in ricordo delle vittime nella chiesa di San Giacomo Apostolo. Infine un corteo si è recato alla lapide commemorativa in piazza della stazione, dove hanno avuto luogo i discorsi di autorità e parenti delle vittime. Intanto si avvicina la data della prima udienza del processo penale, fissata per il 30 settembre al Tribunale di Ivrea. Le accuse mosse dalla Procura di Ivrea a vario titolo comprendono i reati di omicidio colposo plurimo e disastro ferroviario colposo, e il procedimento vede alla sbarra 21 tra persone fisiche e società. E siamo allo sport con il judo, altra medaglia targata a Piemonte ai Giochi del Mediterraneo in corso a Taranto. La judoka Giulia Ghiglione, nativa di Andorra ma allieva della scuola Akiyama di Settimo Torinese, ha ottenuto la medaglia di bronzo nella categoria 48 kg, battendo la francese Annie nella finale per il terzo posto, alla presenza del ministro dello sport Andrea Bodi. Chiudiamo con il meteo. In Piemonte cielo soleggiato ovunque, con temperature in lieve aumento sia nei valori minimi che massimi. In Liguria giornata stabile soleggiata sui settori costieri, nuvolosità sporadica nel corso delle ore centrali sulle vette alpine e appenniniche, seppur con scarse probabilità di precipitazione. Copertura nuvolosa in aumento serale sulla costa savonese e genovese per mezzo di nuvolosità bassa. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: E ora pubblicità. Ultimo appuntamento con la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto, promossa dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Familiarmente e il patrocinio del comune di Cavour presso la splendida abbazia di Santa Maria di Cavour.
2: Giovedì 3 settembre, Parigi, New York, Buenos Aires. Il grande viaggio. Fabio Banchio, pianoforte. Federico Ferrato, fisarmonica. Flavia Pedilarco, voce. E Alessandro Cora, voce e artista ospite. Offriranno un viaggio musicale capace di unire le tre grandi città.
1: Inizio concerto ore 21.
2: Per dettagli e prenotazioni info@abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax. RBE, vicina a te.

vitaccia. Sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia. E quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: nuova escalation nel Golfo Persico. Tra Stati Uniti e Iran sono ripresi i bombardamenti. Colpita l'isola di Larak e basi americane nei paesi della regione. Abu Dhabi e Parigi invitano alla calma. I raid interrompono una tregua de facto che durava dal 29 luglio. Si riaccendono anche altri fronti mediorientali. Oggi Israele ha ripetutamente colpito il sud del Libano. Sull'Ucraina nuova raffica di droni russi, tra le città colpite anche Kiev, è la quarta notte consecutiva. Mosca intanto denuncia due vittime a Belgorod per i raid ucraini e prepara attacchi contro le centrali energetiche del paese. Il governo proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. A Ceuta rimangono 5.000 persone, secondo il premier spagnolo Sanchez, che accusa tra i responsabili della crisi migratoria l'internazionale dell'ultradestra, che avrebbe diffuso notizie false. Le 12:31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Nuova escalation nel Golfo Persico, dove si è rotta la tregua de facto che durava da oltre un mese. Da ieri sera sono ripresi i bombardamenti incrociati. Gli Stati Uniti hanno colpito l'isola iraniana di Larak, suscitando l'indignazione di Teheran, che ha risposto con raid su obiettivi americani nei paesi della regione. Timidi appelli alla calma arrivano dagli Emirati Arabi e dalla Francia. Ripercorriamo che cosa è successo nelle ultime ore con Sara Milanese, che mi ha raggiunta in studio. Buongiorno Sara.
1: Buongiorno Virginia. Allora, gli Stati Uniti sono tornati, come dicevi, ad attaccare l'Iran per la prima volta dal 29 luglio. Hanno lanciato missili e droni contro le postazioni di lancio missilistiche iraniane sull'isola di Larak, provocando quindi la reazione dell'esercito iraniano che a stretto giro ha attaccato le basi militari statunitensi in Giordania e negli Emirati Arabi Uniti. Il comando centrale degli Stati Uniti ha rivendicato l'attacco di ieri sera, condotto, ha dichiarato, perché gli iraniani stavano pianificando di lanciare nuove mine nello stretto. La scorsa settimana, ricorderete, Donald Trump aveva affermato che la marina statunitense aveva bonificato lo stretto dalle mine per la prima volta dall'inizio del conflitto, un'affermazione che gli iraniani hanno respinto definendola una bugia. I media iraniani hanno poi riferito questa mattina che una petroliera ha preso fuoco dopo aver urtato due mine navali mentre tentava di attraversare il lato meridionale dello stretto vicino all'Oman. Non è stata identificata la nave, non sono state fornite ulteriori informazioni sull'equipaggio. La ripresa del conflitto ha fatto schizzare nuovamente il prezzo del petrolio sui mercati, chiaramente preoccupa in particolare i paesi della regione, e oggi a Istanbul sono riuniti rappresentanti dei governi di Turchia, Arabia Saudita e Pakistan per il primo incontro del comitato previsto dall'accordo di difesa congiunto ribattezzato Patto della Mecca, e chiaramente il conflitto è al centro dell'incontro. Sentiamo Farihan Sabahi.
2: Alti funzionari di Turchia, Arabia Saudita e Pakistan si riuniscono oggi a Istanbul per il primo incontro del comitato previsto dall'accordo di difesa congiunto, meglio conosciuto come Patto della Mecca, e firmato il 7 agosto. Il Patto della Mecca riunisce Ankara, Riyadh e Islamabad, ovvero gli alleati sunniti degli Stati Uniti, preoccupati per la guerra con l'Iran e per il conflitto regionale che ha portato al lancio di missili iraniani contro i paesi esportatori di petrolio del Golfo Persico. L'accordo mira a rafforzare la deterrenza collettiva contro qualsiasi atto di aggressione e stabilisce che un attacco armato contro uno qualsiasi dei tre paesi sarebbe considerato un attacco contro tutti e tre, analogamente alla clausola di difesa collettiva dell'articolo 5 della NATO. All'incontro di oggi partecipano i ministri degli esteri e della difesa, nonché i capi di Stato Maggiore dei tre paesi. All'ordine del giorno ci saranno le questioni di sicurezza internazionale. Le discussioni dovrebbero vertere sul potenziamento della capacità di difesa, su una maggiore interoperabilità tra le forze armate e sulla intensificazione della cooperazione nell'industria della difesa, compresa la produzione e lo sviluppo congiunti. Per Popolare Network, Farihan Sabahi.
0: In Medio Oriente si riaprono anche altri fronti. A partire dalla scorsa notte, Israele ha ripreso gli attacchi sul Libano meridionale, nel mirino la città di Hula e le zone di Mansouri e Beit al-Sayyad. Non è chiaro se ci siano vittime. Due palestinesi invece sono rimasti uccisi in un raid aereo nel centro di Gaza City. Il raid ha provocato anche diversi feriti. A Nablus intanto l'esercito ha distrutto con un bulldozer un'abitazione. In meno di due mesi in tutta la Cisgiordania occupata sono state effettuate 70 operazioni di demolizione. Sull'Ucraina nelle ultime ore invece la Russia ha lanciato una raffica di droni nel mirino le città di Sloviansk, di Kherson e di Zaporizhia. Ci sono stati raid anche sulla capitale Kiev e sulla regione di Dnipro. Si contano diversi danni e alcuni feriti, ma non si segnalano vittime. Il Cremlino denuncia invece attacchi ucraini sulla regione di Belgorod, dove si contano anche due morti. Intercettati 6 ordigni sparati contro Mosca. La Russia starebbe preparando nuovi attacchi sulle centrali energetiche ucraine. Oggi del conflitto parleranno anche i ministri europei della difesa che si riuniscono in Irlanda. L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna, voluta dal governo Meloni dopo l'ingresso a inizio luglio di decine di migliaia di persone nell'exclave spagnola di Ceuta, in Marocco. L'esecutivo ha sempre giustificato la limitazione alla libertà di circolazione, che rimarrà in vigore per altre due settimane, parlando della minaccia che queste persone si spostassero in Italia, nonostante già non fosse possibile raggiungere il continente europeo da Ceuta senza controlli di frontiera. Il ministro degli interni Matteo Piantedosi questa mattina ha parlato di una proroga necessaria e ha aggiunto: confido possa essere l'ultima e si vada verso una normalizzazione. Si attende la risposta di Madrid, che potrebbe a sua volta rimandare la fine delle restrizioni nei confronti dell'Italia. Il capo del governo spagnolo Pedro Sanchez intanto è tornato a parlare della situazione a Ceuta, che rimane complessa. Ascoltiamo il servizio da Madrid.
3: Il governo di Pedro Sanchez ancora non riesce a trovare una soluzione alla crisi di Ceuta. A un mese di distanza ancora non c'è una cifra ufficiale di quanti migranti sono rimasti nell'esclave spagnola e negli ultimi giorni sono aumentati gli episodi di intolleranza verso i migranti. Madrid ha stanziato 165 miliardi di euro per far fronte alla crisi. Troppo tardi, secondo le autorità locali di Ceuta. Oggi Sanchez, in un'intervista alla cadena SER, la principale radio spagnola, ha detto che nessuno dei 1200 minori verrà spostato sulla penisola. E per quanto riguarda gli adulti, per la prima volta la Spagna ha chiesto l'aiuto del Frontex per velocizzare l'identificazione dei migranti, passo previo per l'espulsione. Un messaggio diretto all'Europa, dove sono sempre più forti i discorsi contro l'immigrazione. Nonostante le recenti dichiarazioni di alcuni ministri marocchini sulla necessità di far tornare Ceuta al Marocco, Sanchez ha difeso la collaborazione con Rabat, essenziale per risolvere la crisi. Il premier socialista ha ammesso poi che c'erano stati avvisi da parte dei servizi segreti di un aumento degli arrivi, ma non di questa magnitudine, e poi ha accusato Russia, Israele e l'internazionale dell'estrema destra di aver diffuso fake news che hanno provocato l'ingresso di massa a Ceuta. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: I giornalisti della redazione di Report hanno proclamato lo stato di agitazione. L'annuncio in un documento pubblicato questa mattina, in cui si legge che, preso atto della decisione arbitraria e non ancora motivata dall'azienda di sostituire Sigfrido Ranucci, sostengono e condividono le rivendicazioni degli inviati. Inviati che nei giorni scorsi, lo ricorderete, avevano minacciato di abbandonare in massa il programma. La redazione non ha escluso nemmeno la proclamazione di uno sciopero. Ora la legge elettorale, domani è l'ultimo giorno per la presentazione degli emendamenti. Nei primi giorni di settembre invece ci sarà il voto al Senato. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
4: Ultime ore per la maggioranza per definire l'insieme di emendamenti alla legge elettorale al Senato, una legge che più passa il tempo e più viene disegnata a favore di una destra che vuole far di tutto per vincere e tornare a Palazzo Chigi. E se alla Camera inizialmente era stato scartato anche per una questione di costituzionalità il ballottaggio, ora questo torna ad essere un'eventualità molto presente, perché Vannacci con i suoi sondaggi è temuto dalla destra di Meloni e un accordo al secondo turno con Vannacci le consentirebbe di vincere. Una legge modellata quindi sui sondaggi e sulle paure di Meloni, che esorcizza i suoi timori con una kermesse da show prevista per questa settimana, il 4 settembre a Bari, quando celebrerà il suo record, con un ultimo anno che però è cadenzato più dagli ostacoli che dai successi. Oggi si rivedranno online gli esponenti del centrodestra che si occupano della legge elettorale. Domani, martedì, scadono i tempi degli emendamenti. Oltre a dover decidere sul ballottaggio, dovranno definire quello sulle preferenze, sull'alternanza di genere nelle candidature e sui sui cespugli, i partiti che arrivano sotto il 3%. Il 9 settembre in aula, dove il voto non è segreto, ma dopo tornerà alla Camera e lì il voto è segreto. La Lega, naturalmente non volendo vannacci in un futuro governo, è molto dubbiosa sul ballottaggio, ma per l'opposizione, che in ogni caso attende la riforma anche per capire se alla fine dovranno indicare per forza il candidato premier, si prepara una campagna di opposizione alla legge per Maggi anche nelle piazze. Fini allo studio.
0: In Tibet e in Nepal intanto continua a salire il numero di morti a causa delle alluvioni. Le vittime accertate sono ormai più di 900, i dispersi tra i due paesi 4.500 e tra questi ci sono anche 3 italiani. È corsa contro il tempo soprattutto per quasi 1.000 operai che si ritiene siano intrappolati nei tunnel e nelle aree sotterranee di una mezza dozzina di progetti idroelettrici nepalesi. Finora sono state tratte in salvo oltre 10.000 persone, ma il lavoro dei soccorritori è ostacolato dalla minaccia di nuove alluvioni. Esperti ed autorità avvertono infatti che l'allerta non è ancora rientrata e che in tutta la regione potrebbero verificarsi altre frane. L'Islanda non è interessata ad entrare nell'Unione Europea. Al referendum per riprendere il dialogo sull'adesione, quasi il 53% degli islandesi ha votato no. Esultano i sovranisti che ne approfittano per screditare ulteriormente l'immagine dell'Unione. Secondo Roberto Castaldi, direttore di FocusEurope.it e già segretario del Movimento Federalista Europeo, questo risultato in realtà risolve a Bruxelles diversi problemi. Sentiamo perché.
5: Ognuno fa, come dire, i suoi interessi politici, però la realtà è che dobbiamo anche aver presente di dove sta l'Islanda geograficamente, di quanto è isolata dal resto d'Europa e delle ragioni che hanno spinto gli islandesi a fare questo referendum. Questo è un referendum in risposta a Donald Trump, non aveva niente a che vedere con l'Europa. Cioè, quanto Donald Trump ci minaccia, quanto abbiamo bisogno di cercare una protezione da un'eventuale minaccia americana se decide che dopo la Groenlandia vuole allungare le maniche sull'Islanda per ragioni geopolitiche o di trivellazioni e così via. In Europa molti tirano un sospiro di sollievo perché da un lato ne abbiamo un processo di allargamento in corso con vari paesi dei Balcani occidentali, la Georgia, la Moldavia eccetera, che rischiano di essere completamente scavalcati dall'Islanda, perché l'Islanda, essendo già dentro al mercato comune, ha già tutta la nostra legislazione in vigore. Inoltre non è che ci fosse così tanta voglia nell'Unione Europea di dare il veto all'Islanda, che finché non riusciremo ad abolire la regola dell'unanimità sulle decisioni fondamentali, avere un altro paese di 400.000 abitanti in cui si dà il veto sulle decisioni di 450 milioni non è una grande idea da un punto di vista democratico.
0: Ecco, passiamo invece alla cronaca italiana. Un ragazzo di 16 anni ha confessato di avere ucciso la madre. È successo ieri a Roma nel quartiere Centocelle. È stato lo stesso giovane che ora si trova ricoverato in psichiatria a chiamare i soccorsi. Venite, l'ho picchiata. Quando è arrivata l'ambulanza la donna era ancora viva ma è deceduta poche ore dopo in ospedale. Non è ancora noto che cosa possa aver spinto il ragazzo ad aggredirla. Un muratore di 55 anni è morto questa mattina mentre lavorava a Origgio, in provincia di Varese. Schiacciato da una soletta di cemento nel cantiere di un edificio residenziale, l'uomo è morto sul colpo. In corso le verifiche dei tecnici per accertare la dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità. E oggi è l'ultimo giorno in cui resterà aperto il rifugio Fraternità Massi di Ulks sulle Alpi Piemontesi, l'ultimo luogo dove i migranti che transitano verso la Francia possono fermarsi per riposare. La rotta alpina è tra le più pericolose per i migranti, sia per i respingimenti della polizia francese, sia per le temperature che spesso sono sotto zero. Da domani però il rifugio chiuderà per mancanza di fondi pubblici. Uno stop dettato anche da volontà politiche, dice Silvia Massara dell'associazione Sentieri Solidali, che gestisce le attività. È evidente che non si voglia più affrontare il tema delle migrazioni, ha dichiarato al microfono di Mattia Guastafierro. Sentiamo.
6: Da domani il rifugio è chiuso ed è chiuso per ragioni economiche. I contributi che sono arrivati in anni passati si sono poi completamente fermati. Il rifugio chiude per un periodo che non sappiamo di quanto sarà, non sappiamo se in un futuro sarà possibile riaprirlo, ma si è mossa una rete per provare da domani in poi a sostenere anche il periodo della notte. Ecco, una parte dei fondi erano donazioni private, ma soprattutto per dei costi così alti come è un rifugio grande in alta montagna. Ci sono state due volte degli aiuti dal Ministero in momenti in cui l'emergenza migrazioni in Italia è stata decretata a livello nazionale. Quando questa emergenza sembra essere scomparsa per il Ministero, in realtà non lo è, ecco che i fondi non ci sono più stati. Penso che tutti possiamo ritenere che una volontà politica nel non voler affrontare in modo corretto il problema delle persone, che siano sia richiedenti asilo in Italia, sia, com'è il nostro caso, persone in viaggio, perché noi ospitiamo solo persone in viaggio, beh, penso che sia abbastanza evidente.
0: Questa era la nostra ultima notizia, sono le 12:45. Le notizie di Popolare Network tornano alle 15:30. Un saluto da Virginia Platini e Sara Milanese.
7: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
8: Popolare Network.
9: E ora pubblicità. Ultimo appuntamento con la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto, promossa dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Familiarmente e il patrocinio del comune di Cavour presso la splendida abbazia di Santa Maria di Cavour.
10: Giovedì 3 settembre, Parigi, New York, Buenos Aires, il grande viaggio. Fabio Banchio, pianoforte, Federico Ferrato, fisarmonica, Flavia Pedilarco, voce, e Alessandro Cora, voce e artista ospite, offriranno un viaggio musicale capace di unire le tre grandi città.
9: Inizio concerto ore 21.
10: Per dettagli e prenotazioni, info@abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture dal 26 agosto al cinema.
7: Quest'estate.
8: È un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
16: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
17: Penso che non sia semplicemente una macchina.
15: Può un vuoto essere colmato?
18: Rimandalo indietro.
19: Te lo fa ricordare ogni giorno.
15: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
17: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
15: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
20: Siete le sorelle Owens?
21: Sì, se amiamo qualcuno muore.
20: Ma dai.
3: A settembre
21: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
21: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
22: Aspetto questo momento da un'eternità.
21: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
23: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
24: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
25: Odio questa notte.
24: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
26: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
27: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
28: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
26: A me importa.
29: Coyote versus Acme.
30: L'idiota!
29: Al cinema dal 2 settembre.
31: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
1: E ora pubblicità. Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

0: 9:15.
1: Lunedì 31 di agosto, la meditazione di oggi è curata da Paola Visintin, predicatrice locale della Chiesa Valdese di Milano. Ascolteremo in chiusura l'inno numero 48, Immensa Grazia. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola, edizione claudiana, per questo mese sono stati letti da Silvia Gemè della Chiesa Valdese di Villarpellice.
2: Dal libro della Genesi, al capitolo 28, leggiamo i versetti 20 a 22. Giacobbe fece un voto dicendo a Dio: di tutto quello che tu mi darai, io certamente ti darò la decima. E dalla seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 9, leggiamo il versetto 7. Dio ama un donatore gioioso.
3: Cara sorella, caro fratello in Cristo, i due versetti della Genesi si collocano nell'ambito della fuga di Giacobbe verso la Mesopotamia dopo aver rubato la primogenitura a suo fratello maggiore Esaù. Durante il viaggio fa un sogno. Una scala poggiava sulla terra, mentre la sua cima toccava il cielo. Il Signore stava al di sopra di essa e gli disse: «Io sono il Signore, la terra dove sei coricato, io la darò a te e alla tua discendenza». Dio annuncia così a Giacobbe la promessa di un futuro con Dio. Questa è la buona novella. Tra cielo e terra c'è un interscambio, cioè la terra non è abbandonata a se stessa e il cielo non è dimora inaccessibile degli dèi. La terra, intesa come luogo di possibilità, e il cielo, inteso come promessa connessa ai disegni di Dio, anche per te e per me, come per Giacobbe, sono dunque intrecciati in modo complementare. Questa connessione si consapevolizza nel sogno, quando le mie e le tue difese sono basse e quando la mia e la tua capacità di reazione sono annullate dal sonno. Al suo risveglio, la risposta di Giacobbe a Dio è credere che sia Dio l'autore della promessa e decide di fare un voto, pur subordinato a quattro condizioni, che si conclude con l'offerta della decima, intesa non come un'offerta religiosa, ma come riconoscimento che la terra appartiene a Dio. Nonostante le sue resistenze, il cuore di Giacobbe si è aperto all'amore di Dio, anche condividendo la decima. Impegnato a ottenere la legittimità del ministero apostolico e rivolto ad una comunità dove operano suoi nemici che lo disconoscono come tale, nel secondo brano l'apostolo Paolo cerca di conquistare la comunità di Corinto alla comunione con sé secondo la grazia ricevuta dal Signore, cioè predicando la riconciliazione, la premura e la cura dell'altro e la condivisione. Nell'ambito della condivisione, Paolo dà particolari istruzioni per la colletta da devolvere ad altre chiese della regione, quale prova concreta e tangibile della sincerità dell'amore fraterno annunciato e testimoniato da Gesù. Per Paolo, donare con gioia significa non mettere noi nel bisogno per dare sollievo agli altri, ma seguire un principio di uguaglianza, così scrive Paolo nel capitolo 8. Secondo quello che è scritto, chi aveva raccolto molto non ne aveva di troppo e chi aveva raccolto poco non ne ebbe troppo poco. In questo modo chi riceve può a sua volta distribuire ad altri, dice Paolo. Entrambi questi brani hanno in comune la promessa incondizionata di Dio che è possibile realizzare

una vita nel suo amore, amore che non fa del male a nessuno. Trasportate, trasportate da questo amore, viviamo nella ricerca della riconciliazione, nell'attenta cura reciproca, nella condivisione generosa e gioiosa. La colletta, intesa come esercizio di uguaglianza nella distribuzione delle risorse, solo se si innesta in questo orizzonte, si rivela una componente fondamentale della fede in Dio che si riflette nella comunione fraterna. Dio quindi ti e mi chiede di agire, anche se al donare poniamo delle condizioni, come ha fatto Giacobbe con Dio. Entrambi i brani ci indicano che la vera gratuità nel donare dentro e fuori dalle nostre chiese non è opera nostra, è un dono di Dio, per il quale Dio chiede anche la mia e la tua riconoscenza mediante la fede in Lui. Riconoscenza che è autentica quando si esprime non di malavoglia né per forza, perché Dio ama un donatore gioioso. Ci vuoi essere anche tu in questo progetto? Amen.

0: ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
4: Mi sento fortunata.
5: Il premio Oscar Angelina Jolie?
6: Ho il risultato della sua biopsia.
5: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
4: Non so come dirlo a mia figlia.
7: Metta la sua vita in pausa per un po'.
5: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
8: Non gliela daremo vinta.
5: Couture dal 26 agosto al cinema.
9: Quest'estate.
10: È un dinosauro quello.
11: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
12: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
13: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui.
16: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
17: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
18: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
19: Penso che non sia semplicemente una macchina.
17: Può un vuoto essere colmato?
20: Rimandalo indietro.
21: Te lo fa ricordare ogni giorno.
17: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
19: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andata.
17: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
22: Siete le sorelle Owens?
23: Sì, se amiamo qualcuno muore.
22: Ma dai.
5: A settembre
23: siamo streghe.
5: Ritorna la magia.
23: E siamo maledette.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
24: Aspetto questo momento da un'eternità.
23: Sì, è vero.
5: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
25: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
27: Odio questa notte.
26: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
29: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
30: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
28: A me importa.
31: Coyote versus Acme.
32: Idiota!
31: Al cinema dal 2 settembre.
33: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Ci spostiamo quindi al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso si segnalano code al pedaggio italiano con tempi di attesa di 15 minuti circa. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Le 14:03 minuti di questo lunedì 31 di agosto, e con questo giorno direi possiamo staccare definitivamente la pagina di agosto del calendario e passare al mese successivo, cara Darianna.
1: Sono quei momenti di passaggio in cui si pensa, toh, è già passato agosto, oppure qualcuno potrà dire, oh, finalmente non se ne poteva più di quest'agosto e andiamo avanti.
0: Pensa, chi ci ascolta in replica domani mattina, tutte queste paranoie già se le tolte, perché sarà già il primo settembre.
1: Pensa te come si lavora su due piani temporali differenti. Ovviamente, come sempre, un saluto, un abbraccio a tutte le persone che ci ascoltano la mattina tra le 6 e le 7. So che qualcuno di voi è già in ufficio, lavoro, in bottega, come si diceva un tempo. Avete tutta il nostro affetto.
0: Magari
1: ovviamente
0: qualcuno sta tornando a casa dopo la nottata di lavoro. Sono le 6 del mattino circa, questo è l'orario in cui va in onda la replica di Voci della prima parte di Voci Protestanti. Magari qualcuno ha finito il turno di notte, o qualcuno tra di voi fa il panettiere e quindi sta tornando a casa per un meritato riposo.
1: Io sono molto curiosa di sapere chi sono queste persone, quindi scriveteci, non se siete in macchina ovviamente in questo momento, con molta calma, 3288757845, oppure alla email diretta@rbe.it.
0: esatto, noi rimaniamo insieme per due ore per quanto riguarda la diretta pomeridiana, un'ora invece per chi ascolta appunto la replica al mattino successivo, e quindi rimanete con noi se lo desiderate. Vi racconteremo tante notizie interessanti.
1: Nancy Sinatra con These Boots Are Made for Walking.

0: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 8757 845. Parliamo di attualità, sovente colleghiamo insomma i temi protagonisti in Voci protestanti all'attualità, alla cronaca. Lo facciamo però anche con uno sguardo che arriva, il focus che arriva dal mondo delle chiese a livello internazionale. In questo caso ci vogliamo collegare con il Nepal, con quello che è avvenuto appunto in Nepal in questi giorni. Avrete sicuramente letto, approfondito, visto video veramente a volte anche molto scioccanti. Sì. Di quello che è avvenuto. Si stanno contando oltre 900 morti e 4200 dispersi al momento, ma davvero di ora in ora purtroppo il conteggio delle vittime sale rispetto a questa ondata di piena improvvisa che ha travolto delle vallate in Nepal. Veramente una situazione estremamente drammatica, tanto più che ogni giorno che passa aumenta anche il rischio di malattie, di epidemie che si possono sviluppare, oltre chiaramente alla gestione di feriti, di sfollati, di persone che non hanno più una casa. Quindi davvero una situazione complicatissima, e in questo caso volevamo segnalare che anche dal mondo chiesa arriva, diciamo, una parola di cordoglio, di vicinanza.
1: Certo, come molto spesso è capitato anche nel recente passato, di fronte a queste devastazioni che sì sono naturali, ma di fatto sono provocate dal cambiamento climatico che abbiamo messo in atto noi esseri umani, le chiese si stringono attorno alle persone che sono rimaste vittima, e migliaia di altre probabilmente verranno richiamate tali a breve, tra pochi giorni, ma soprattutto attorno a tutta quella comunità di persone che si sta attivando per poter portare soccorso, aiuto in tutta questa regione. Ricordiamo una regione già che ha un passato e anche un recente passato molto difficile, molto complesso sia a livello politico che economico, ed è anche una zona di pellegrinaggio. È una zona quindi che vedeva anche tanto turismo, non soltanto per le bellezze del luogo.
0: Turismo religioso.
1: Esattamente, molti pellegrini erano presenti, e a maggior ragione le chiese si stanno proprio, si vogliono porre come anche punto di riferimento per quanto riguarda tutti coloro che cercano anche un sostegno emotivo e non solo. In questo caso il segretario generale del Consiglio Ecumenico delle Chiese, il pastore Jerry Pillai, ha espresso un profondo cordoglio per la catastrofica alluvione che appunto ha colpito questa regione al confine tra Nepal e Tibet il 26 agosto. E si segue con sgomento ovviamente anche l'evoluzione della situazione, e ha espresso solidarietà al governo e al popolo del Nepal, al Consiglio Nazionale delle Chiese del Nepal e alle sue chiese membro, nonché appunto ai partner ecumenici del Consiglio. E dice appunto Pillai, continua, che si rivolgono le preghiere anche alla comunità oltre confine nella regione autonoma del Tibet, che condividono con noi questa catastrofe e questo stesso dolore. Quindi sicuramente ci si raccoglie attorno, ma non soltanto a tutte le chiese affini, in realtà a tutte quelle persone, a tutte quelle comunità, esatto, che in questo momento hanno davvero bisogno anche di una preghiera, di un aiuto in più.
0: Ovviamente si muove anche la macchina dei soccorsi immediati, soccorsi di medio e lungo termine. Questo è anche parte di quello che solitamente le chiese mettono in campo. Se volete riprendere questa lettera, che in effetti è stata pubblicata sul sito ufficiale del Consiglio Ecumenico delle Chiese, oicoumene con la k.org, oppure è stata ripresa quest'oggi e la potete riprendere tradotta in italiano anche su riforma.it.
1: Torniamo a questo punto alla diretta sulle frequenze di RBE, continueremo appunto fino alle 4 quest'oggi, e ascoltiamo Pierangelo Bertoli con Oracoli. Voglio

0: famoso discorso di Martin Luther King, I Have a Dream,
1: esatto,
0: che ha segnato un'epoca ed è stato pronunciato anche in un momento storico di grande cambiamento, non soltanto per quanto riguarda gli Stati Uniti, ma il mondo intero, ovvero sia la consapevolezza che tutti gli esseri umani avessero pari diritti di fronte alla legge, anche di voto, ad esempio.
1: Sì, erano tanti i sogni di Martin Luther King in questo discorso, che è diventato un po' il suo simbolo, il suo emblema. Quante volte abbiamo ascoltato, abbiamo sentito parte di questo discorso, I have a dream, io ho un sogno, e poi tanti, appunto, l'elenco di tutti i sogni di Martin Luther King, più che suoi, per la sua comunità degli afrodiscendenti presenti in America, ma in generale per tutti e tutte. Era davvero un discorso allargato che portava al concetto dei diritti e della libertà delle persone in primo piano. E pochi anni prima, insomma, che poi venisse ucciso, Martin Luther King pronunciò questo anniversario, di cui quest'anno è caduto il 63esimo anniversario, quindi lo scorso 28 di agosto, due giorni fa, a Washington c'è stata una nuova marcia, una marcia attuale che, è vero, porta sull'attualità i concetti di 63 anni fa, ma mantiene intatta la volontà di essere collettiva, no? Quindi comunitaria, di scendere in piazza, e in effetti hanno partecipato tantissime persone. Allora, sono andata a curiosare un pochino in vari articoli che ovviamente potete trovare sui vari motori di ricerca, e si parla di tantissime persone che sono scese in piazza puntando l'attenzione, soprattutto il focus della marcia su Washington per la libertà di quest'anno era sul diritto di voto, era
0: sì,
1: questo il centro.
0: Che può sembrare una cosa banale, ma in realtà negli Stati Uniti il discorso sul diritto di voto è centrale nella discussione politica. Infatti moltissime sono le persone immigrate, moltissime sono quelle inconsapevoli anche dei diritti che hanno come cittadini statunitensi, e quindi si è voluto riaffermare questo diritto. Anzi, varie persone che si sono susseguite anche sul palco con i loro discorsi hanno sempre ricordato agli statunitensi e anche ai nuovi statunitensi quali sono i loro diritti, e anche caricarsi di questa responsabilità di diffondere il verbo, potremmo dire, di far sapere anche ad amici, parenti, quali sono i loro diritti, tra cui il diritto al voto. E l'altra cosa importante di questa mobilitazione, che era apartitica,
1: sì,
0: apartitica, guidata da afroamericani, ovviamente, un gruppo multirazziale, interreligioso, intergenerazionale, quindi questo concetto anche di movimento intersezionale sta prendendo piede ed è importante che lo faccia.
1: Ovviamente una marcia che è stata accompagnata dalla presenza di organizzazioni sindacali, organizzazioni studentesche, religiose, civiche, quindi in effetti c'erano, diciamo, organismi che si presentavano in quanto tali all'interno di questa manifestazione, però sì, non c'era una posizione legata a un partito politico,
0: esatto,
1: specifico,
0: esatto.
1: Quindi l'idea era quella davvero di poter raccogliere il più possibile un ampio consenso. Perché si è parlato di voto? Beh, perché ultimamente fa molto discutere questa decisione di limitare quello che viene chiamato il voto postale, e quindi cancellare dei collegi elettorali a maggioranza nera, che rischia ovviamente di influire sulle elezioni, anche quelle di midterm, di metà termine, che
0: esatto,
1: arriveranno prossimamente nel mese di novembre, che sono previste appunto a novembre.
0: E durante anche questi messaggi, che sono stati descritti come pervasi da un senso di urgenza, proprio dato che le elezioni di metà mandato si terranno in un paio di mesi, ma soprattutto perché sembra che ci sia una continua violazione dei diritti umani in tempi sempre più brevi, sempre più immediati, improvvisamente ci si sente proprio privati di quelli che sono dei diritti fondamentali. Di conseguenza nel programma si è evidenziato come le conquiste del movimento per i diritti civili, che partirono proprio dagli anni 60, continuano a fornire una guida, un'ispirazione, non sono mai diventati vecchi, anzi non bisogna mai darli per scontati. E se volete anche voi approfondire questo tema, c'è un bell'articolo su riforma.it, ma ce ne sono anche molti altri, molti ovviamente sono in lingua inglese, ovviamente, però vi invitiamo ad approfondire, perché forse noi dall'Italia giustamente siamo concentrati su quelli che sono le violazioni dei diritti conflitti che stanno avvenendo sul nostro territorio, sì. Ma ecco.

0: queste problematiche non hanno confini ed è molto grave che proprio uno degli stati che è stato riconosciuto negli ultimi decenni proprio come il baluardo della democrazia e della libertà possa attraversare un periodo del genere.
1: È vero, quindi il famoso I have a dream, che potrebbe tranquillamente diventare un we have a dream, lo allarghiamo a tutti noi, a tutte e tutti noi, pronunciato davanti appunto a 250.000 persone due giorni fa a Washington, lo facciamo nostro in qualche modo e vi invitiamo ad andarvi a informare rispetto a questa bellissima iniziativa che ha riscosso parecchio successo.
0: 14:22, Louis Armstrong con Down by the Riverside.

0: RBE, vicina a te.
1: Voci protestanti, diamo voce a chi si mette in gioco. La voce in realtà l'hanno già data, noi vogliamo solo ricordarvi a questo punto che se andate sul sito chiesavaldese.org, il sito delle chiese metodiste e valdesi, diciamo il sito ufficiale delle chiese metodiste e valdesi, troverete un'interessante intervista che è stata realizzata qualche giorno fa nell'ambito delle giornate dei lavori sinodali del sinodo appunto delle chiese metodiste e valdesi al moderador della mesa valdense, cioè il moderador. Cioè. Hai visto? Non so lo spagnolo, però insomma semplice arrivare fino a qua. Il moderatore della tavola valdese, la Sud America, Rio della Plata, tra Uruguay e Argentina, accoglie da anni una chiesa valdese, il ramo sudamericano della chiesa valdese viene chiamato così. Il pastore Marcelo Nicolau era ospite all'ultimo sinodo appunto delle chiese metodiste valdesi, è stata l'occasione anche per chiacchierare un po' di qual è la situazione del mondo delle chiese del Sud America, chiese protestanti, chiese valdesi, ma anche delle relazioni tra metodisti, battisti, qualcosa ce l'ha anche raccontato qualcuno dei nostri intervistati quando abbiamo intercettato insomma persone che in qualche modo con il mondo sudamericano hanno a che fare. Però l'idea è quella e che viene riproposta in queste interviste in modo particolare, è che le chiese possano ritrovare una voce, esattamente come dicevamo prima, I have a dream, cioè prendere posizione su alcuni temi, non aver timore di esprimere magari anche la propria dissidenza in certi casi, non aver timore di andare un po' oltre, diciamo, l'ambito, la sfera puramente religiosa. Anche in questo caso il pastore Marcelo Nicolau, appunto il moderatore della tavola valdese dell'Iglesia Valdense, si augura che le chiese possano ritrovare una voce nel dibattito pubblico e che quindi possano esprimere l'opinione, non sempre magari d'accordo con quello che sta avvenendo, e che possano in qualche modo essere anche un po' da faro, da guida per membri di chiesa e non solo. Tra l'altro noi torneremo a parlare ancora di Sud America, perché prossimamente nei prossimi giorni avremo con noi ospiti due pastori che arrivano proprio da Rio della Plata, scusate, Sergio Bertinato e Claudia Tron, che in questi mesi sono nelle valli valdesi per un periodo di formazione. Ci racconteranno come sta andando, ci racconteranno soprattutto cosa succede appunto in modo specifico e dettagliato nelle chiese.
2: Se volete ascoltare interamente questa intervista al moderador della Mesa Valdense, il pastore Marcelo Nicolau, la trovate sul profilo YouTube della Chiesa Evangelica Valdese dal titolo Le Chiese ritrovino la voce nel dibattito politico.

0: E ora pubblicità. Ultimo appuntamento con la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto, promossa dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Familiarmente e il patrocinio del comune di Cavour presso la splendida abbazia di Santa Maria di Cavour.
1: Giovedì 3 settembre, Parigi, New York, Buenos Aires, il grande viaggio. Fabio Banchio, pianoforte, Federico Ferrato, fisarmonica, Flavia Pedilarco, voce, e Alessandro Cora, voce e artista ospite, offriranno un viaggio musicale capace di unire le tre grandi città.
0: Inizio concerto ore 21.
1: Per dettagli e prenotazioni info@abbaziasantamaria.it, telefono 340 887 80 58.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiani Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Parlavamo poco fa dell'Iglesia Valdense, della Chiesa Valdese del Rio della Plata tra Uruguay e Argentina, citando appunto questa intervista che ritrovate sul sito chiesavaldese.org, intervista realizzata nell'ambito del Sinodo delle Chiese Metodiste Valdesi. Vi segnaliamo anche il sito ufficiale della Chiesa Valdese del Rio della Plata, ovvero iglesia-valdense.org, e il sito appunto in cui trovate informazioni, notizie, dettagli. Il Sinodo delle Chiese del Rio della Plata, dell'Iglesia Valdense, si svolge a febbraio, inizio febbraio, perché da loro a febbraio è estate, giustamente. Come noi lo facciamo ad agosto qua a Torre Pellice, e loro lo fanno a febbraio, quando appunto in Sud America, in queste zone del Sud America, è periodo estivo e quindi possono godere anche dei bellissimi spazi delle zone appunto del Rio della Plata.
1: Quindi mi vuoi dire che andiamo in trasferta
0: magari a febbraio.
1: Fateci un pensiero.
0: Però faremo interviste, ci stiamo organizzando per proporvi magari qualche intervista, fuso orario permettendo, direttamente dal Rio della Plata.
1: E passiamo invece a uno di quelli che potremmo chiamare degli eventi che arriveranno a breve, a inizio settembre, proprio tra il 3 e il 5 settembre a Torre Pellice, serie di appuntamenti che hanno un filo conduttore, ovvero sia libertà religiosa e libertà di coscienza. E questi saranno un po' i temi del convegno della Società di Studi Valdesi, che vogliono proprio andare ad avviare un discorso, un dialogo rispetto proprio a tanti tipi di libertà. Molto spesso si parla di libertà, ne abbiamo parlato anche poco fa, no? Libertà nei paesi democratici, libertà di voto, libertà religiosa, libertà di coscienza, però ma al giorno d'oggi forse dobbiamo chiederci che cosa intendiamo davvero con libertà. Si può davvero dire tutto? Quali sono i limiti etici e non della libertà?
0: Sì, come sempre la Società di Studi Valdesi tocca questi argomenti partendo anche da un percorso storico, da un'analisi della storia, ecco, rispetto a questa tematica della libertà di coscienza. Quindi si partirà dal Medioevo, parlando anche, passando attraverso i periodi di maggiori conflitti religiosi, di intolleranza, fino ad arrivare poi all'età moderna. Ovviamente sono tanti relatori e relatrici che si alterneranno. Sono queste le giornate tradizionali di un appuntamento che ormai da 65 edizioni si rinnova, quindi ecco, forse uno dei convegni più storici che le nostre chiese, le nostre strutture delle chiese legate al mondo delle chiese valdesi ha. Se qualcuno fosse interessato, dal 3 al 5 settembre, soprattutto per quelli che sono i momenti pubblici, diciamo, di apertura al pubblico, ad esempio ce ne sarà uno proprio nella serata di venerdì, perché sarà presentato il libro di Paolo Naso, Dio benedica l'America, il fondamentalismo cristiano dai creazionisti a Donald Trump, un libro edizioni Claudiana che Paolo Naso presenterà nel tardo pomeriggio appunto di venerdì 4, insieme all'autore, coautore e giornalista Gad Lerner, che sarà presente.
1: Un appuntamento già di per sé che dovrebbe attirare la vostra attenzione, ma comunque se volete avere maggiori informazioni sul programma completo, orari, perché ci sono anche incontri al mattino, quindi bisogna anche organizzarsi eventualmente, si può andare su, io ho una pessima vista,
0: studivaldesi.org, questo è il sito ufficiale, ovviamente ritrovate anche su Riforma, ma diciamo, se proprio volete il sito ufficiale della Società di Studi Valdesi, studivaldesi.org. Ci sono anche dei bellissimi materiali video, tra l'altro, da visionare.

0: scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
2: E vi vogliamo molto volentieri segnalare non una iniziativa, ma ben due. Ne abbiamo sempre in abbondanza.
3: Ne avremmo tante di più, ma un po' alla volta.
2: Un po' alla volta, anche perché sappiamo che la sovrabbondanza di informazioni poi in realtà ci fa rimanere in casa. Ma sicuramente questo appuntamento che vi vogliamo raccomandare è davvero celestiale, ma letteralmente celestiale, perché parliamo proprio del concerto del Coro Celestiale, un coro che è formato da bambini dal Collegium Vocale Ehrenberg tedesco.
3: Giusto.
2: Spero di aver detto giusto.
3: Correttissimo.
2: Mamma mia, sto facendo dei corsi di tedesco, francese mai, tedesco. E avrete quindi l'opportunità di poter ascoltare.
3: E quando vi ricapita, quando li risentite questi bambini e queste bambine?
2: Qui
3: o andate voi a Ehrenberg, se no non li risentite.
2: Eh no, cioè li risentirete in altra vita probabilmente, essendo celestiale. E avrete anche l'opportunità di sentire questo concerto in cui verranno eseguite delle opere dal XVII al XXI secolo, quindi Shane, Mozart, Mendelssohn, Tin, quindi si spazierà un po' su vari secoli di musica attraverso queste voci divine, celestiali. Come altro posso dire?
3: Ha avuto già un discreto successo nella, diciamo, prima edizione ieri pomeriggio nel Tempio Valdese di Pinerolo, e quindi insomma sappiate che potrebbe esserci parecchia gente. Andate per tempo domani sera o questa sera se ci state ascoltando in replica nel Tempio Valdese di Torre Pellice. Io invece volgo lo sguardo al Ponente Ligure, ovvero a Valle Crosia, questo piccolo comune tra Ventimiglia e Bordighera, che ospita una casa valdese, una struttura della Diaconia Valdese, e venerdì sera, il 4 di settembre, sarà l'occasione di poter godere di uno spettacolo teatrale a cura dell'Associazione Donatori di Teatro. Bello questo nome, i Donatori di Teatro. Uno
2: bello
3: spettacolo che, diciamo, propone un monologo di un attore che ci racconta di un crimine che evidentemente poi verrà svelato nell'arco di questo momento teatrale. Tra l'altro in tre edizioni diverse, perché una alle 15, la seconda alle 18, prima di cena, e l'ultima alle 21. I posti sono limitati, ecco perché forse i tre appuntamenti pomeridiani fa parte di queste iniziative culturali inserite appunto della Casa Valdese di Valle Crosia.
2: Sì, perché il titolo è Assolto o colpevole, con uno spettacolo che però può dipanarsi in vari modi. Per questo ci sono tre orari, perché la verità cambierà ogni volta a secondo dell'iter processuale.
3: Ma che bello!
2: Interessante. Molto interessante, un monologo quindi che non annoia neanche se lo vedete 10 volte. Si terrà, come detto, a Valle Crosia, nel giardino della Casa Valdese, nell'ambito della terza edizione di Tesori di Ponente. Uno spettacolo alle 15, uno alle 18, uno alle 21. È necessaria la prenotazione. Potreste anche fare questa pazzia di vederli tutti e tre, visto che però forse è meglio lasciar spazio anche ad altre persone.
3: Venerdì 4 in ogni caso,
2: sì,
3: magari
2: fa
3: bello, andate un po' al mare e poi vedete anche lo spettacolo.
2: Esattamente, venerdì 4 settembre, mi devo ricordare che stiamo andando verso settembre. Un'altra storia però è quella che ci racconta Marco Mengoni.
4: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: ci si ammazza e il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: Ma non era quando ci si diverte, il tempo vola? Ma Marco, cosa ora, hai cambiato quelle quattro frasi fatte, no?
2: Marco e Franco 126, mi sembra un po' eccessivo. Vabbè, che l'amore ci fa fare cose un po' matte, però bisogna sempre cercare la pace, anche discutendo, anche parlando, a volte animatamente, per chiarire determinate cose, però col fine di trovare la pace. Questo, se vuoi... E qua mi introduco.
1: Mi dai il link.
2: Mi vado ad introdurre. Prego, Daniela Green.
1: Mi dai il link a questo articolo che volevamo citarvi in chiusura di questa prima parte di Voci Protestanti, che è proprio dedicato al tema della pace. Un libro, un volume speciale che è stato pubblicato da pochissimo nella collana Edizioni di Pace dal Consiglio Ecumenico delle Chiese. Il titolo è Se vuoi la pace, vai a parlare con il tuo nemico. Un trattato ecumenico per la pace, edizione 2026. Quanto ci sarebbe da imparare, io per prima mi ci metto dentro, quante difficoltà abbiamo ogni tanto a dire con questa persona con cui ho avuto un diverbio dovrei proprio andare a parlare, dovrei proprio andare a, diciamo, riappacificarmi. Non è facile, però bisogna sforzarsi e cercare quantomeno di non abbandonare quest'idea, questa strada.
2: Esatto, questo volume è stato presentato recentemente dal Consiglio Ecumenico delle Chiese, realizzato anche in collaborazione con l'Ecumenical Peace Network, che è disponibile online in PDF e in inglese, lo so, lo sappiamo, però magari per chi mastica un pochettino questa lingua può comunque trovarlo molto molto semplicemente. Noi per esempio siamo passate attraverso il sito riforma.it, questo articolo che ne parla, ed è un volume che può essere utile sia nella nostra vita quotidiana, ma si interroga anche su come si può fare la pace attraverso il dialogo, anche in conflitti molto più grandi di noi, in conflitti internazionali, quindi per arrivare a una pace che proprio vada a eliminare non solo i conflitti che possono capitare nella vita di tutti i giorni, ma proprio anche le guerre, banalmente.
1: Certo. Soprattutto insegna, sfogliando un po' le pagine che trovate appunto, peraltro ripubblicate anche su riforma.it, sono una novantina di pagine circa, ovviamente con tutte le appendici del caso, però insegna concepire la pace non per forza con il dover andare a braccetto, andare a fare le cose insieme, dover andare d'accordo su tutto. Uno può mantenere tranquillamente la propria posizione, l'importante però è non negarsi un percorso di confronto e di dialogo, cioè non scegliere la via appunto del conflitto, della guerra, della lotta, che poi provoca solo vittime. Questo è il problema, non tanto appunto entrare in una lotta logica che può portare ad una pace che vuol dire anche una coesistenza, diciamo rispettosa delle altrui differenze, che però appunto non porta dei conflitti.
2: Esatto, e quindi si vanno a spiegare anche in modo molto molto semplice alcuni di quelli che possono essere gli strumenti principali, tra cui l'ascolto attivo, la comunicazione non violenta, quindi anche è quello che ci può servire anche nella comunicazione in famiglia, a lavoro, per strada, per non arrivare ad un punto di non ritorno di conflitto, alcune tecniche anche di mediazione e quali anche organizzazioni internazionali si occupano già di mediazione che possono essere tra singoli, interculturali oppure anche internazionale.
1: Esatto, allora fate riferimento a riforma.it, quotidiano online delle chiese battiste metodiste valdesi, trovate l'articolo pubblicato qualche giorno fa dal titolo Se vuoi la pace vai a parlare con il tuo nemico, riprende proprio il titolo di questa pubblicazione del Consiglio Ecumenico delle Chiese, e in calce all'articolo troverete, se vi interessa, proprio il link per poter scaricare il PDF di questo trattato.
2: Sono le 14:57 minuti, quindi concludiamo qua la prima parte di Voci Protestanti. Salutiamo in particolar modo chi ci ascolta nella replica mattutina, un abbraccio a
1: Ciao.
2: Tutti voi, bevete anche un caffè, un tè da parte mia e di Daniela Grill, e continuiamo invece con la seconda parte, Voci Protestanti Talk.
1: Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
3: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
1: Continuiamo la nostra diretta pomeridiana, sono le 15.06 minuti, un saluto a chi magari si fosse sintonizzato solo in questi ultimi istanti sulle frequenze di RBE, siamo io, la sottoscritta Daniela Grill ed Arianna Tedesco a tenervi compagnia.
0: Buon pomeriggio a tutte e tutti e se ci state seguendo nella nostra versione televisiva, quindi o in TV o sul sito rbe.it, potete scegliere il modello nero a righe bianche o bianco a righe nere. Bene, sì, perché ci siamo rese conto di questa, ogni tanto lo facciamo, abbiamo questa tendenza.
1: Inconsapevolmente adattiamo le nostre t-shirt.
0: Ma sai che quando si sta molto insieme, si lavora a stretto contatto, anche le coppie, poi tendono a fare delle cose in sintonia e noi ogni tanto abbiamo questa sintonia così, nell'abito.
1: È così, oggi abbiamo queste righe che imperversano nello studio, ma voi intanto scriveteci, fateci sapere cosa indossate voi in questo momento, se volete, oppure forse più importante, ci segnalate qualche evento, qualche iniziativa, qualche progetto, perché attenzione, siamo quasi a settembre, come sappiamo arriverà un boom di iniziative, di nuovo di appuntamenti, di rassegne che si apriranno nel prossimo autunno e quindi non mancate di inviarci la vostra iniziativa, quello che magari state aiutando a realizzare. 328 875 78 45, sms, whatsapp, l'email diretta @rbe.it.
0: Anche oggi vi faremo parecchie segnalazioni di iniziative dal nostro territorio e ritorniamo con questa nostra rubrichetta Cosa successe oggi qualche anno fa.

0: Vi prego, aiutateci a tornare a trovare un nome per questa rubrica che abbiamo inaugurato da qualche settimana, ovvero quello che accade in Piemonte oggi ma qualche anno fa, che è un po' lunghino come titolo in effetti. Però questo è: cosa accade in Piemonte qualche anno fa? Beh, purtroppo oggi dobbiamo parlarvi di notizie non piacevoli. Però è giusto parlarne, perché non avviene sempre solo il fatto curioso, non avviene solo il fatto magari folcloristico, divertente, ma avvengono anche a volte delle tragedie. E purtroppo il 31 agosto del 2023, quindi pochissimi anni fa, è avvenuta la strage di Brandizzo. Nella notte appunto tra il 30 e il 31 agosto a Brandizzo, in provincia di Torino, c'è stata questa enorme tragedia ferroviaria in cui 5 operai, Michael Zanera, Giuseppe Sorvillo, Saverio Giuseppe Lombardo, Giuseppe Averse e Kevin Laganà, perché è anche importante ricordare i nomi delle vittime, che lavoravano proprio sulla manutenzione dei binari della linea Torino-Milano, furono travolti e uccisi da un treno in transito.
1: Tra l'altro questo ci dà anche l'opportunità di ricordare un po' lo stato dei fatti del processo, perché vi è stato poi un rinvio a giudizio da parte della Procura di Ivrea, che ha formulato la richiesta per 21 persone fisiche e 3 società in qualità di persone giuridiche, cioè Rete Ferroviaria Italiana, Sigifer e Costruzione Linee Ferroviarie. Purtroppo in questo momento secondo IPM è difficile determinare la responsabilità dei fatti, perché gli inquirenti sostengono che lavorare sui binari senza che la circolazione dei treni fosse stata formalmente interrotta non fu una tragica fatalità isolata, bensì una prassi consolidata valata nel tempo per evitare ritardi alla linea. È un po' come quelle cose che capi: ma sì, ma si è sempre fatto così, non è mai successo niente, cosa vuoi che capiti? E poi 5 persone perdono la vita sul lavoro, quindi insomma situazioni non belle. Ma sempre di un altro incidente sul lavoro bisogna parlare, perché sempre il 31 agosto ma del 1970 avvenne quello che poi venne ricordato come l'incidente del Texid. All'acciaieria 2 della Texid a Torino perse la vita l'operaio Eugenio Blangino a causa della fuoriuscita di acciaio fuso da una siviera sovraccarica, e fu un incidente che gli costò la vita ma causò anche gravi ustioni anche ad altri lavoratori, e poi fu ricordata anche per qualche anno, forse adesso non ce la ricordiamo più, anche perché ci sono stati tanti altri incidenti sul lavoro purtroppo sempre a Torino, sempre simili, anche più grandi purtroppo nella loro fatalità.
0: Sì, sono due incidenti che ne rappresentano tanti altri. Ci dà l'occasione anche per ricordare il tema della sicurezza sul lavoro, un tema che sovente tocchiamo, di cui parliamo anche attraverso interviste e approfondimenti nei nostri programmi. Però ecco, oggi capita e l'abbiamo fatto veramente con consapevolezza, ricordare questi due avvenimenti del 31 agosto, uno di 3 anni fa, l'altro invece di 48 anni fa.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
2: Tornerà a novembre una bellissima iniziativa a tema libri e a tema scuole, dal titolo Io leggo perché, e torna dopo 4 anni di sperimentazione, perché all'inizio è stato un po' un azzardo, cioè l'idea, che è molto semplice, Daniela, di far sì che una qualsiasi persona, io, te, i nostri ascoltatori e ascoltatrici, si recassero in una biblioteca aderente al progetto, comprassero dei libri che poi andavano donati alle biblioteche delle scuole.
3: Esatto,
2: semplice.
3: un regalo.
2: Un regalo, esatto.
3: Anche senza... con dedica, tra l'altro, perché sul libro puoi accompagnare con un segnalibro scrivendo: questo libro è stato donato da... perché puoi aggiungere una tua motivazione, quindi
2: bellissimo.
3: Anche molto personale.
2: Bellissimo, e si può anche scegliere, insomma, è un'iniziativa davvero molto bella che ha avuto molto successo. E perché ve ne parliamo oggi di un'iniziativa che avrà luogo a novembre, dal 7 al 15 novembre, come ovviamente donatori? Perché questo è il momento per iscriversi, sia come librai ma anche come scuole.
3: Esatto, da domani, dal 1 settembre, partono le iscrizioni delle scuole, oppure appunto delle librerie, per appunto Io leggo perché. Quindi sul sito ioleggoperché.it trovate le due sezioni iscriviti o gemellati, perché la cosa bella è che, ad esempio, tanto per fare un esempio, la libreria Claudiana di Milano è gemellata con l'asilo nido di Cerignola e quindi in Puglia, e quindi non è necessario essere vicini, si possono fare questi gemellaggi a distanza. Ovviamente poi è cura della libreria inviare i libri che sono stati raccolti, però se non avete una libreria vicino o avete invece una libreria amica che è molto lontano, distante, potete fare, ecco, questo accrocchio, potremmo dire così, organizzativo, che vi permette appunto di affiancarvi ad una libreria che sta lontano. Allora è importantissimo iscriversi, perché ovviamente permette di allargare i punti a cui si può far riferimento quando poi sarà la settimana giusta, quella dal 7 al 15 di novembre 2026. È importante aderire a questa iniziativa ancor più quest'anno, perché c'è una novità: Io leggo perché apre anche agli asili nido e non solo alle primarie.
2: Esatto, perché sempre di più anche nelle scuole, negli asili nido si creano queste biblioteche. Ovviamente magari solo forse i bimbi più grandi riusciranno a leggere qualche parola, ma permetterà la creazione di queste biblioteche di poter già introdurre i bambini e le bambine fin dalla più tenera età, appunto, alla lettura. E dopo aver partecipato per tanti anni al Salone del Libro, anche andando a fare delle incursioni nelle zone proprio dedicata ai più giovani, soprattutto ai bambini, abbiamo scoperto quanto sia grande la voglia di bambini e bambine stesse di sentire delle storie, anche di farsele ascoltare, riascoltare. Poi sapete come sono fatti i bambini, che vogliono sempre ascoltare le stesse storie. Allora noi insistiamo, no? Leggiamo il nuovo libro che ci è stato donato.
3: Esatto.
2: da tante persone gentili.
3: La cosa bella è che vanno sempre più di moda i libri cosiddetti muti, cioè
2: sì,
3: questi libri che non hanno un testo,

0: testo di accompagnamento hanno delle immagini e quindi di volta in volta la storia può anche cambiare, o anzi, esatto, può essere il bambino o la bambina stessa a diventarsi una storia sulla base di quello che vede raffigurato sulle storie. Quindi ovviamente a seconda che io leggo perché aderisca una scuola media piuttosto che una scuola elementare, piuttosto che una scuola materna o un nido, ci sono chiaramente dei libri diversi. I librai le libraie vi sapranno consigliare da questo punto di vista, anzi a volte hanno proprio già un elenco di libri a cui si può attingere. È chiaro che ognuno avrà dei libri pensati per il target e per la fascia di età a cui si riferisce. L'importante è aderire, perché è veramente una bellissima iniziativa.
1: Se volete avere maggiori informazioni, sia se appunto gestite una libreria oppure se appunto fate parte magari del consiglio di istituto di qualche scuola, a questo punto anche asili nido, oppure se volete essere potenziali donatori e volete capire meglio come funziona Io Leggo Perché, andate sul sito molto semplice ioleggoperché.it.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
1: In questo caso il gioco ha un significato tutto particolare, tutto suo, perché vi voglio portare in un posto, Dani, ti voglio portare a Susa. Sì. Che dal 5 al 6 di settembre vedrà la presenza di draghi, samurai, Wonder Woman.
2: Girano un film?
1: No, c'è Harry Potter.
2: C'è un'edizione degli Avengers? Cosa succede?
1: No, beh, prenderà vita Susart, che, okay, che è questa, appunto questo evento legato proprio al mondo dei fumetti, anche del gioco, che mi è uno dei nuovi appuntamenti sul nostro territorio. Ormai veramente spuntano fuori come funghi, ma noi siamo soltanto contenti di trovare dei momenti di gioco, di fumetti, di arte, di quest'arte bella, ludica, divertente, che è appunto quella dei fumetti.
2: È vero, tanti spin-off, diciamo, di Torino Comics, tanti figli e figlie di Torino Comics che in vari luoghi del Piemonte prendono il via, tra cui appunto anche questa occasione a Susa, nel centro storico di Susa, che tra l'altro, lasciamelo dire, ma si sposa anche molto bene con queste ambientazioni medievali, con questi scenografie che ritroviamo anche proprio nei cartelloni dei vari giochi da tavolo. Beh, insomma, il castello di Adelaide, il parco di Augusto, l'anfiteatro romano, tutto questo patrimonio storico della città di Susa che sarà a disposizione di chi andrà appunto a partecipare a questo appuntamento di SusArt, che si svolge questo fine settimana 5 e 6 di settembre. C'è di tutto, potete partecipare a degli appuntamenti diciamo di cultura pop, a delle postazioni di free play, a dei tornei, ci sono anche dei tornei organizzati, ci saranno ovviamente le associazioni cosplay presenti, ci saranno dei laboratori, dei giochi di ruolo, degli artisti, ci sarà lo street food, l'area commerciale, eccetera eccetera eccetera, e non mancherà la famosissima area K-pop, che ormai è diventata un must.
1: Ma ovviamente ovviamente per ballare e cantare tutti insieme. Ci sarà un quartiere giapponese, ci sarà anche allestito al castello di Adelaide una mostra dal titolo Il soffio del drago, una mostra dedicata alle opere di Emanuele Manfredi, che è un illustratore italiano molto conosciuto proprio di disegni fantasy. Quindi ci saranno effettivamente tanti draghi che si sposeranno molto bene, come diceva giustamente Daniela, con le ambientazioni medievali o comunque antiche di Susa. Vi saranno varie mostre, insomma ce ne sarà davvero per tutti i gusti. Ci sarà anche della musica si terrà, come detto, dal 5 al 6 di settembre. Si parte alla mattina alle 11, si finisce alle 23-22 a seconda della giornata, e soprattutto è un evento ad ingresso gratuito. Dopodiché potete sbizzarrirvi a spendere tutti i vostri soldi in carte Pokémon, in videogiochi, in accessori per i vostri cosplay, quindi tenetevi buoni il portafogli per fare tutti questi acquisti. Lo so, perché io sono una di quelle che dice massimo, e mi metto un limite massimo di soldi, cioè, chiaramente troppo piccolo, e poi vado a spendere.
2: E poi sfori sempre. E poi magari sei di quelle che passano davanti allo stesso stand 4 volte rimuginando, dicendo ma questo lo vorrei tanto, non lo so, ci
1: però,
2: ripenso.
1: Però mi serve? Certo che mi serve, e certo, lo compro, ovviamente.
2: Quindi approfittate, SusArt 5-6 settembre, ovvero questo prossimo fine settimana, 2 giornate dedicate al mondo del fumetto, dei cosplay, dei giochi e via dicendo.

0: più blu.
1: Maestro, orchestra.
0: Ti vorrei salvare, ma io so solo cantare. Non voglio affondare.
2: Velocemente sfumiamo Eugenio in Via di Gioia, solo per ricordarvi che quando termina questo brano c'è l'informazione con Popolare Network, ma poi torniamo io ed Arianna.
3: Torneremo tra pochissimo.
4: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
5: Popolare Network.
6: Buon pomeriggio, le notizie delle 15.30. Un operaio di 47 anni è ricoverato in condizioni gravi dopo essere stato investito da un bancale nel magazzino di un'azienda a Tribiano, nel Milanese. L'uomo ha subito fratture e traumi in diverse parti del corpo ed è stato portato all'ospedale Niguarda. Stamattina a Origgio, in provincia di Varese, era morto un muratore di 55 anni, schiacciato da una soletta di cemento all'interno di un cantiere.
7: L'Italia oggi ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen. I controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna proseguiranno per altri 15 giorni. Il ministro dell'Interno Piantedosi ha spiegato che la decisione è motivata dalle analisi fatte da specialisti, ma che il governo italiano apprezza lo sforzo della Spagna per superare la situazione che si è creata dopo la crisi migratoria di Ceuta. Piantedosi ha aggiunto che spera che questa proroga possa essere l'ultima. Madrid, da parte sua, ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri dei passeggeri che accedono al territorio nazionale provenienti dall'Italia.
6: E a Ceuta stamattina ci sono stati scontri fra migranti dopo l'ingresso di centinaia di persone rimaste accampate in strada nelle ultime settimane in una tenso struttura di accoglienza allestita dal governo. Secondo fonti della polizia, l'incidente è stato provocato dall'afflusso in massa di migranti che hanno superato la fila di chi era in attesa per entrare. Gli agenti sono intervenuti e hanno sparato in aria colpi d'arma da fuoco. Delle 70.000 persone migranti entrate nell'exclave spagnola a fine luglio, circa 5.000 sono ancora a Ceuta, tra cui quasi 1.500 minori.
7: La polizia ha arrestato un uomo svizzero di 43 anni sospettato di essere la persona che nella notte tra sabato e domenica ha sparato diversi colpi di arma da fuoco a un festival di musica techno in Svizzera, uccidendo una donna italiana e ferendone altre 5. Secondo la polizia, l'uomo sarebbe l'unico responsabile. Continuano le indagini per chiarire l'esatta dinamica dei fatti. Le autorità svizzere hanno fatto sapere che non daranno altri dettagli prima di una conferenza stampa fissata per mercoledì.
6: A Roma è stata trovata morta nella sua casa una famiglia di 3 persone, una donna di 41 anni, un uomo di 42 e la loro figlia di 5 anni, una bambina con disabilità. L'ipotesi è che il padre o la madre abbiano sparato con una pistola trovata sul posto. Al momento non ci sono altri dettagli.
7: E sempre a Roma, 3 agenti di polizia penitenziaria sono stati interdetti dal servizio per un anno in base alla inchiesta sulle presunte violenze e torture nel carcere minorile di Casal del Marmo, un'indagine di cui si era avuta notizia lo scorso marzo. Secondo le informazioni disponibili, il provvedimento nei confronti dei 3 poliziotti sarebbe stato deciso dal giudice per le indagini preliminari dopo le testimonianze di 12 detenuti che avrebbero subito le violenze. L'associazione Antigone ha commentato ricordando che già un anno fa aveva presentato un esposto su quello che succede in quella prigione.
6: L'Istat ha diffuso una serie di previsioni sulla popolazione residente in Italia per i prossimi decenni. Dai circa 59 milioni di persone attuali si dovrebbe scendere a 55 nel 2050 e a 46 nel 2080. L'età media dovrebbe passare da 47 a 51-52 anni e la quota di persone che ne hanno almeno 65 dovrebbe salire dal 25% circa dello scorso anno al 34,5% nel 2050, mentre le coppie con figli dovrebbero diminuire fino a diventare meno di quelle senza figli. La prossima edizione del giornale radio alle 17.30. Buon ascolto.
8: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
5: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
9: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 8757 845. Ecco, poco fa parlavamo in Voci Protestanti Talk di incidenti sul lavoro. Abbiamo aperto ricordando due fatti tragici avvenuti proprio nella giornata di oggi, il 31 agosto di qualche anno fa, per uno la tragedia di Brandizzo e di 48 anni fa invece per quanto riguarda la Texid. Non ci sono solo gli incidenti sul lavoro, ci sono anche ad esempio gli incidenti che avvengono, ahimè, nell'ambito sportivo, e in questo caso ci leghiamo a questa tematica proprio perché nei prossimi giorni ci sarà un'iniziativa solidale, comunitaria, collettiva, che vuole ricordare proprio un incidente sul lavoro, ma soprattutto una persona, Matilde Lorenzi, di Torino, anno 2004, che purtroppo ha perso la vita proprio in un grave incidente mentre faceva quella che per lei era la sua professione, cioè lo sci.
1: Esatto, e può sembrare strano sentir dire incidente sul lavoro, ma effettivamente è così. Matilde Lorenzi era nata nel 2004 e fin da bambina aveva proprio espresso questa passione per lo sci, tanto che con la famiglia si erano trasferiti proprio a Sestriere per poterle permettere di poter poi diventare la campionessa che è diventata.
0: Allenarsi, certo.
1: E purtroppo appunto il 28 ottobre del 2024, durante un allenamento, cadde semplicemente, sbalzata fuori pista, batté fortemente contro la superficie ghiacciata e purtroppo poi in seguito morì. E si è deciso proprio di intitolare una fondazione a Matilde Lorenzi, e potrete partecipare a un'iniziativa proprio legata a questa fondazione. Domenica 6 settembre torna la camminata per la Fondazione Matilde Lorenzi al Colle Braida, che è patrocinata dalla città metropolitana di Torino, e sarà proprio una camminata che sicuramente vi darà l'opportunità, ecco, di poter partecipare insieme a tante altre persone ad un evento che fa bene sicuramente al fisico, fa bene al cuore, fa bene all'anima, e anche può sostenere questa iniziativa.
0: Esatto, di questa associazione, anzi di questa fondazione matildelorenzi.it, trovate tante informazioni proprio sul sito specifico della fondazione. Ed è particolare uno degli obiettivi che si pone questa Fondazione Matilde Lorenzi, ovvero quello di aumentare i dispositivi di sicurezza, quindi le tecnologie per una montagna più sicura. Quindi da sempre, da quando è stata fondata questa Fondazione Matilde Lorenzi, si spende, diciamo, è impegnata attivamente per promuovere appunto i dispositivi di sicurezza individuali ma anche collettivi, che sono pensati proprio per rendere più sicuri gli ambienti sportivi in montagna, in condizione di attività agonistica o anche semplicemente di allenamento ricreativa.
1: Esatto.
0: Quindi è sicuramente un punto importante.
1: Sì, c'è proprio un progetto principe di questa fondazione, che è Matildina for Safety, che vuole proprio far questo. È dedicato alla formazione, alla prevenzione, alla ricerca, ma anche all'innovazione tecnologica nello sci e in generale nello sport, anche attraverso dei dispositivi particolari. La camminata, anche grazie al quale potrete poi, una parte verrà destinata appunto alla fondazione, potrete partecipare, si terrà, come detto, domenica 6 settembre, una camminata di 7 chilometri, quindi neanche eccessivamente lunga,
0: passo libero, ognuno va alla sua velocità.
1: Esatto, con partenza dal Colle Braida. L'iscrizione è possibile effettuarla proprio tramite il sito fondazionelorenzi.it, costa 20 euro, quindi una cifra anche relativamente accessibile a chiunque. Comprende la t-shirt, la welcome bag, il pranzo.
0: Sì, insomma, avete già ripagati 20 euro praticamente.
1: E infatti vi rimane comunque appunto il ricordo attraverso questa t-shirt e la sacca. E però c'è un però, perché le t-shirt e la welcome bag sono garantite solo ai primi 500 iscritti alla corsa e alla camminata, perché vi sarà anche una corsa competitiva. Quindi partecipate immediatamente, cioè se volete partecipare iscrivetevi immediatamente.
0: Assolutamente, partecipate a questa bellissima iniziativa, tra l'altro siete a 1000 metri di quota, si sta anche bene, c'è una bella temperatura in questo valico appunto del Colle Braida che collega la Val di Susa attraverso Avigliana con la Val Sangone, quindi Giaveno. E se volete avere maggiori informazioni invece sulla fondazione stessa, vi ricordiamo il sito fondazionematildelorenzi.it.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Abbiamo parlato poco fa di sci, ecco, adesso faccio questo coming out, mi racconto, io per un po' della mia vita ho sciato tanto, tutti
2: i
1: fine
2: dai,
1: settimana.
2: Non è grave, cioè ti fa peggio, su, non ti abbattere.
1: Ho sciato, ma l'ultima volta che ho sciato
2: Ho smesso. Cercando di smettere, ok.
1: È stato molto tempo fa, ma una parte della mia carriera sciistica l'ho passata ai Monti della Luna. Sì, e devo dire che sono stati il periodo più bello della mia carriera sciistica, perché è proprio una zona forse meno conosciuta, ma molto bella, molto accogliente, anche come borghi, come luoghi. Io li ho trovati sempre molto molto belli e molto sottovalutati.
2: E allora guarda, puoi tornarci, forse non con gli sci ai piedi, ma non per te, ma perché l'offerta di cui stiamo per parlarvi non prevede, se ho capito bene, l'attrezzatura sciistica, ma c'è un bellissimo progetto che si sviluppa proprio sui Monti della Luna, quindi in questi territori tra Cesana Torinese e Clavier, e che ha l'obiettivo di valorizzare il territorio montano con delle esperienze nuove, diverse, innovative, coinvolgenti, interattive. Allora, se ci state guardando anche in versione video, guardate la grafica meravigliosa di questo sito tracciadellanatura.it, che è proprio pensato per così invogliare a passeggiare nella natura. È tutto molto fumettoso, molto diciamo basato sull'illustrazione, spiega come funziona questo progetto, che cosa prevede, quali sono le prove che bisogna superare, pensato anche per un pubblico magari di giovani che possono partecipare.
1: Sì, e la cosa proprio bella è che vi guida letteralmente attraverso un percorso, anche grazie a delle attività che possono essere svolte ovviamente dai più giovani, dai bambini, dai ragazzi, ma io non metto la mano sul fuoco che non lo farei anche io. È anche molto molto semplice, perché basta accedere al sito, scansionare il QR code della tappa, perché proprio il percorso si dipana su 8 tappe, e potrete anche voi partecipare a questi giochini, di fatto, ma che aumentano la consapevolezza di quella che sono i territori che state visitando.
2: Molto molto bello questo percorso educativo, interattivo. Nascerà prenderà il via, è già stato allestito, ma diciamo sarà inaugurato, ecco, in modo ufficiale il 12 di settembre, sabato 12 di settembre, a Capanna Mautino. Quindi da lì in poi potrà essere utilizzato. È un'esperienza appunto innovativa, è un sentiero che insegna a leggere la natura, a raccontare la storia di un territorio, a raccontare anche come cambia il paesaggio a seconda di stagioni, cambiamenti climatici, eccetera eccetera. E quindi davvero ci ha incuriosito, e chissà che non andremo anche a provarlo, a testarlo per voi.
1: Io credo proprio di sì, e vi invito, poi vi racconterò come sarà andata questa passeggiata. Ultima canzone per quest'oggi, poi ci avviamo verso gli ultimi istanti insieme della puntata di quest'oggi di Voci Protestanti.

0: e con queste atmosfere un po' da aperitivo.
1: Stavo pensando anch'io.
0: Da aperitivo.
1: Stessa cosa.
0: Delle 4 del pomeriggio.
1: Il tè.
0: Sì.
1: Il tè delle 4, la merenda.
0: Il tè con la musica un po' soft. Ci abbiamo appunto verso gli ultimi istanti della puntata di quest'oggi, lunedì 31 agosto, per cedere la linea al notiziario locale.
1: Assolutamente sì, noi chiudiamo la puntata di oggi di Voci Protestanti, ci risentiamo domani, ricordiamo l'orario dalle 14 alle 16, le nostre 2 ore di diretta, ricordiamo anche i nostri contatti 328-875-7845 oppure diretta @rbe.it. Buon ascolto a voi con l'informazione.
0: Ecco, io torno al buffet a prendermi qualcosa da mangiare, vi lasciamo in coda questa canzone e poi cediamo appunto la linea al notiziario locale. Ciao.
1: Ciao, a domani.
2: Voci Protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: aggiornamento con l'informazione locale delle ore 16 in studio, Nicolo Sezzo. Gli investigatori sono al lavoro per fare chiarezza sulla tragedia avvenuta nella notte tra sabato e domenica all'Alpe de Vero, dove un'intossicazione da monossido di carbonio ha causato la morte di un 35enne milanese e il ricovero di altre 5 persone. La ricognizione per fare luce sulle possibili cause è affidata ai militari del soccorso alpino della Guardia di Finanza su disposizione della Procura, che nel frattempo hanno posto sotto sequestro il boiler installato all'interno dell'edificio a 1900 metri di altitudine. Intanto migliorano le condizioni della ragazza di 34 anni, apparsa inizialmente la più grave, trasferita in aid di soccorso all'ospedale Niguarda di Milano. La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza del Tribunale dei Minori di Torino, che aveva condannato a 4 anni e 2 mesi per il reato di devastazione uno dei responsabili della rivolta al carcere minorile Ferrante a Porti, trasmessa in diretta su TikTok nella notte tra l'1 e il 2 agosto 2024. Si tratta dello stesso ragazzo, già condannato in via definitiva a oltre 9 anni per il tentato omicidio di Mauro Glorioso, colpito da una bicicletta elettrica lanciata ai Murazzi di Torino nel 2023. La Cassazione non ha messo in discussione la condanna per la rivolta, ma ha ritenuto carenti le motivazioni con cui erano state concesse le attenuanti generiche che avevano contribuito a ridurre la pena. Secondo i giudici, il Tribunale minorile aveva valorizzato la giovane età, le parziali ammissioni e le difficoltà familiari del ragazzo, senza però approfondire adeguatamente questi elementi. La Cassazione ha quindi disposto un nuovo processo che si terrà a Torino nei prossimi mesi e riguarderà esclusivamente le attenuanti. Il rifugio Fraternità Massi di Ulx proseguirà la sua attività di accoglienza migranti sulla frontiera italo-francese in Alta Valsusa al termine di alcuni lavori di ristrutturazione. È quanto emerso nell'incontro avvenuto alla fine della scorsa settimana tra il prefetto di Torino Donato Cafagna, i sindaci della Valsusa e le associazioni operanti nella realtà del rifugio. Nel periodo di chiusura l'assistenza ai migranti verrà comunque garantita. La prefettura ha annunciato che verranno allestiti tende e container in via temporanea gestiti dalla Croce Rossa. Ai nostri microfoni Don Luigi Chiampo, presidente dell'associazione Taitacum, ente gestore del rifugio.
1: Sicuramente penso che sia stato sicuramente un riscontro positivo l'incontro di ieri, perché comunque erano presenti le istituzioni, il prefetto, i sindaci, erano presenti le forze dell'ordine, le associazioni di volontariato, il terzo settore, cioè effettivamente il coinvolgimento era molto ampio e soprattutto la presenza delle istituzioni, a cominciare dalla prefettura, ha comunque rassicurato, che è quello che un po' speravo, ecco, in questo incontro, anche con tanti timori, ma speravo appunto che fosse sempre il riconoscimento di un luogo di accoglienza umanitaria, ma che nello stesso tempo desse anche delle garanzie anche sul territorio per la sicurezza, quindi per la gestione un po' dei flussi, e questo riscontro c'è stato. Adesso noi chiuderemo da lunedì l'esperienza del rifugio, perché abbiamo necessità, la prefettura ci ha chiesto anche di mettere a posto il rifugio a livello normativo su alcuni aspetti, e la Croce Rossa prenderà in carico il presidio notturno di accoglienza con dei container sul territorio della comunità montana Alta Valle Susa. Il presidio giornaliero continuerà a essere gestito un po' dall'associazione Sentieri Solidari, e poi appena il rifugio sarà di nuovo in forza, che avrà tutte le normative a regola e potrà essere di nuovo un luogo di accoglienza, sicuramente riaprirà con le modalità che dovremo un po' verificare e progettare insieme. La prefettura si è resa disponibile a proseguire una progettazione comune fatta di incontri che guardano un po' al futuro. Ecco, adesso è riuscita a raccogliere dei fondi da progetti europei per la gestione emergenziale, che è logico, adesso si torna un po' di nuovo per alcuni mesi nell'emergenza con i container, con la situazione un po' più così non così definita, ecco, a livello strutturale.
0: Si è svolta ieri, domenica 30 agosto, la giornata di commemorazione del terzo anniversario di quella ormai nota come la strage di Brandizzo, quando 5 operai al lavoro sui binari della locale stazione ferroviaria furono travolti e uccisi da un treno in transito. La giornata si è aperta nelle sale consiliari in piazza Carlo Ale con un incontro tra amministrazione comunale, sicurezza e lavoro, sindacati e familiari delle vittime, al quale è seguita la messa in ricordo delle vittime nella chiesa di San Giacomo Apostolo. Infine un corteo si è recato alla lapide commemorativa in piazza della stazione, dove hanno avuto luogo i discorsi di autorità e parenti delle vittime. Intanto si avvicina la data della prima udienza del processo penale, fissata per il 30 settembre al Tribunale di Ivrea. Le accuse mosse della Procura di Ivrea a vario titolo comprendono i reati di omicidio colposo plurimo e disastro ferroviario colposo, e il procedimento vede alla sbarra 21 tra persone fisiche e società. In occasione della partita di calcio valida per la Coppa Italia disputata ieri tra Biella e Borgosesia, si sono registrati momenti di forte tensione già nelle fasi precedenti all'inizio dell'incontro. Secondo quanto riportato, un gruppo di ultras della squadra di casa si è appostata nell'area destinata all'ingresso della tifoseria ospite, proprio mentre i sostenitori del Borgosesia stavano facendo il loro ingresso nell'impianto, assumendo un atteggiamento provocatorio e volto a determinare un possibile avvicinamento tra le due tifoserie. La situazione è stata prontamente gestita dalle forze dell'ordine, che sono riuscite a mantenere separate le tifoserie e impedire che la situazione degenerasse in episodi di violenza. Terminiamo infine col meteo. Domani la pressione è in diminuzione sul Piemonte. La giornata trascorrerà con una mattinata per lo più stabile. Nel pomeriggio invece aumenterà l'instabilità dell'atmosfera con qualche occasionale temporale sul basso cunese. Temperature massime comprese tra i 20 e i 32 gradi, minime stazionarie. In Liguria pressione in diminuzione, ma nonostante ciò la giornata trascorrerà senza precipitazioni. Il tempo sarà parzialmente soleggiato, infatti il cielo avrà una nuvolosità irregolare su tutto il territorio. Temperature massime sui 28-29 gradi, minime tropicali, mare calmo e venti deboli. L'aggiornamento delle ore 16 termina qui, io vi ricordo il prossimo notiziario alle ore 18 e auguro a tutti gli ascoltatori un buon proseguimento di giornata con RBE.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
3: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
14: È un dinosauro quello.
15: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
16: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
17: Siamo nel passato.
18: Ora che facciamo?
19: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
20: Dobbiamo andare via da qui.
21: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
22: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
23: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
24: Mi sento fortunata.
25: Il premio Oscar Angelina Jolie.
26: Ho il risultato della sua biopsia.
25: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
27: Non so come dirlo a mia figlia.
28: Metta la sua vita in pausa per un po'.
25: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
29: Non gliela daremo vinta.
25: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
30: Ehi, Bugs!
31: Che succede, amico?
30: Parla del film!
31: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
30: E adesso?
31: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
30: Due biglietti e 8 popcorn!
31: Esagerato come sempre.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon lunedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sono presenti code sulla A26 Genova Gravellona Toce tra Ovada e Predosa verso Gravellona Toce e sulla diramazione Predosa Bettore tra l'innesto con la A26 e Novi Ligure in direzione A4. Per materiali dispersi sulla carreggiata lungo la statale 33 del Sempione si viaggia rilento in prossimità di Premosello Chiovenda in direzione Milano. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
3: Benvenuti alla selezione musicale di RBE, curata ogni settimana da un membro della radio differente. Questa settimana la playlist è stata ideata da Nicolò Setsu. Buon ascolto.

0: Sick, charged up, fully bought up, I'm unleashed in.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE, cultura, informazione, relax.

0: on the ground.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Mi ritorni in mente, programma di cultura, intrattenimento e curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.
0: Con Marta
1: e Samuel
0: su RBE.

0: Buonasera, buon pomeriggio, eccoci qui dopo tanto tempo.
1: Buonasera, buon pomeriggio. Sto ridendo perché veramente è incredibile trovarsi qui
0: ma
1: con voi.
0: Ma abbiamo preso la linea del video?
1: No, mi sa di no,
0: no
1: pronto?
0: La prendiamo.
1: Oh, eccola
0: forse
1: qua.
0: Adesso ci dovreste vedere, oh, eccoci.
1: Buonasera, buon pomeriggio a tutti,
0: mamma
1: eccoci
0: mia, com'è
1: qua.
0: Com'è che si fa, com'è che si parla? Vieni un po' più qua, vieni un po' più
1: Vengo un po' più vicino a te, vengo un po' più vicino a te.
0: Sei inquadrato male.
1: Vabbè.
0: Poi volevamo dire, scusate, no, perché per chi ci guarda sul canale 87, cioè noi ci siamo fatti una signora abbronzatura in questi giorni di vacanza,
1: ma dove?
0: Veramente
1: ma dove?
0: La camera non ci rende giustizia.
1: Vabbè, ma tu ti sei fatta l'abbronzatura.
0: Sembri uscita da un'influenza intestinale molto provante.
1: Grazie, ci mancava. Beh, mi fa piacere, ecco, ti è andato per traverso perché le cattiverie che dici sei punita. Oh.
0: No, ma io anche di peggio, voglio dire.
1: Ecco. Cioè,
0: io sembro aver contratto un'epatite, sono gialla, cioè, quindi invece non è così.
1: Ma io sono bianco perché ero già bianco prima e non è cambiato niente, di solito non ne ho preso, ragazzi. Ho fatto un po' di vacanza, però vabbè.
0: Vabbè, fa la povera vittima. Insomma, noi siamo quelli di Mi ritorni in mente, non ci siamo sentiti veramente per tanto tempo. Vi siamo mancati?
1: Ma speriamo
0: no.
1: un pochettino, un cicinin, come si dice. Ma vuoi bere?
0: Dopo bevo, dai.
1: Vabbè, ma è incredibile.
0: Accorcio un po', però.
1: Iniziamo la puntata così.
0: Sì.
1: Vabbè, senti, allora, fra poco facciamo un bel menù.
0: Dopo il menù, grazie.
1: Vabbè, a fra poco col menù di Mi ritorni in mente che ricomincia per la stagione 2026-2027.
0: Ehi!

0: Eccoci qua, ritornati Marta. Come stai? Tutto bene? Ti sei ripresa?
1: Va bene, sì, mi sono ripresa. Tu ti sei ripreso?
0: Ma io sto bene, sinceramente. Bene. A parte l'abbronzatura che abbiamo detto. Allora, ragazzi, io non ho fatto nessuna abbronzatura. Proprio sono stato un po' tre, quattro giorni al mare, ecco, no?
1: Sì, ma adesso non è che devi far la vittima.
0: Che avresti voluto
1: star di più.
0: No, ero all'ombra, stavo all'ombra. Io sto sotto l'ombrellone. Mi piace l'ombrellone. Io gli ombrelloni siamo amici da sempre.
1: In più si è perso anche un minuto di sole con l'eclissi solare.
0: Ma ragazzi, ho visto,
1: sfogati,
0: ragazzi, ho
1: parlane.
0: Visto finalmente l'eclissi solare, però ne parliamo i prossimi giorni magari, dai.
1: Sì,
0: ma perché abbiamo altro oggi di cui parlare.
1: Oggi abbiamo altro, è vero. Allora, come sapete, all'inizio di ogni puntata di Mi Ritorno in Mente ricordiamo che facciamo un attimo, perché inizia oggi il nuovo palinsesto, no, della stagione che ci attende, quindi ci sono alcune variazioni. Mi Ritorno in Mente non rientra tra queste, nel senso che andiamo in onda tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19 in radio, ma anche in TV sul canale 87, in streaming sul nostro sito www.rb.it. quindi diciamo che in linea generale rimaniamo proprio un porto sicuro,
0: siamo un porto.
1: Che era prima.
0: Siamo un porto con tante navi,
1: esatto,
0: ecco. Facciamo partire qualche nave, che dici?
1: No, poveri, perché li mandi via?
0: No, ma notizie, facciamo un menù delle notizie,
1: sì.
0: Di cui parleremo.
1: Bello.
0: Allora, intanto andiamo un po' a vedere, fra poco parleremo della merenda sinoira. Oh,
1: sì.
0: Restiamo un po' nel nostro campo, no? Nel nostro territorio. La merenda sinoira sta ritornando prepotentemente, altro che aperitivo, no?
1: È vero.
0: Ma stai scherzando?
1: No, basta.
0: L'aperitivo o la pericena, come si dice. Ma parliamo veramente di merenda sinoira. Che cos'è? Vedremo anche che c'è tutto un percorso storico bello e affascinante, e quindi resteremo su questo aspetto molto lungo. Ma facciamo un po' di storia.
1: Beh, vista l'ora anche, no? Veramente l'ora.
0: Poi, siccome si mangia oggi, Marta,
1: perché domani non si mangia,
0: No, si mangia. Oggi in trasmissione.
1: In trasmissione
0: parliamo di merenda sinoira.
1: Sì.
0: Ma parleremo anche di panini. E dovremmo...
1: Ma l'hai fatta tutta proprio così. Io non la reggo, ti dico.
0: Sì,
1: panini. Non c'è neanche un pacchetto di cracker dietro.
0: No, ma ti sei mai chiesta perché il panino del vicino è sempre più verde, no? Nel senso...
1: Niente, più insalata, più cetrioli, no?
0: No, i panini degli altri sono sempre più buoni.
1: Sai che ora che mi ci fai pensare è vero, però...
0: Quando uno ti offre un morso di un panino, no? Ti sarà capitato, ne vuoi uno, e tu lo assaggi e dici, ma quanto è buono questo panino, non come quello che hai fatto tu.
1: Ma questo è vero, perché a volte tu ti fai il miglior panino, no? Ti ritrovi tra le mani, che ne so, il panino preferito, salame e formaggio, no? Dici, da quanto tempo era che volevo mangiare un panino così. Poi arriva il vicino, c'ha pomodoro e mozzarella, che in genere non rientrano nei tuoi primi desiderati tra i panini, però tu lo vuoi di più buono del tuo.
0: Ecco,
1: infatti. Inizi a vedere il tuo più secco. Invece l'altro più impregnato nella maglia. Cioè,
0: ti devo dire che per me non è così. Io
1: non
0: vedo
1: così,
0: sempre
1: benissimo.
0: Il mio panino più buono.
1: Vabbè, perché lui è arrogante, pieno di sé. Questo lo sappiamo, non c'è
0: Ma non è vero.
1: Per chi si fosse collegato adesso e non avesse mai seguito nessuna puntata.
0: Ma perché io sono diffidente, non so cosa ci mettono gli altri dentro. Quindi non mi piace assaggiare a casaccio.
1: Bene, anche diffidente. anche scarsa fiducia negli altri. Vabbè, bellissimo il collega che tutti vorremmo.
0: Ma non ho finito.
1: Ancora, io direi che con le qualità potremmo...
0: No, parleremo anche del perché è così difficile apprezzare l'arte contemporanea. L'arte contemporanea, ti piace l'arte contemporanea?
1: Ma mi incuriosisce. Ora, che mi piaccia non te lo so dire, forse no, però mi incuriosisce. Cioè, se mi dici andiamo a un museo d'arte contemporanea, dico sì.
0: Sì,
1: perché
0: così.
1: Sono curioso.
0: Sì. Ti piace?
1: Sì.
0: Ah, vabbè, sei curiosa. Vabbè,
1: se mi dici andiamo al museo del Risorgimento... Già meno.
0: Poi vi parleremo anche del Museo del Risorgimento, perché tra l'altro noi l'abbiamo scoperto
1: gran museo.
0: In questa vacanza c'è un gran museo a Torino, che è il Museo del Risorgimento. Fateci un salto perché vale la pena.
1: È vero.
0: Vabbè, dai, vi racconteremo anche questa vicenda. Vabbè, senti, allora io direi che stiamo parlottando troppo. Sei pronta per partire?
1: Io sono pronta, dai, tu sei pronto?
0: Sono
1: prontissimo. Allora partiamo.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: eccoci qui, 17:16. Vabbè, dai, siamo un po' arrugginiti, lo vogliamo dire?
1: Ah, senti un po', che bellezza. Oh, ah, ritornato. È ritornato il nostro sottofondo preferito. Lo so, facciamo ascoltare un po' bene.
0: Facciamolo ascoltare voce un alta. Po' bene. Allora, io e Samuel siamo un pochino arrugginiti, no? Dopo tutta questa pausa che abbiamo avuto dalla trasmissione. Allora chiediamo a voi, perché oggi è un po' la settimana in cui buona parte delle persone riprendono a lavorare, no? Ieri c'è stato il secondo grande ritorno, forse l'ultimo dei grandi
1: rientro,
0: sì.
1: grande ritorno
0: sui grandi schermi. E volevo chiedervi, in queste settimane di rientro, magari anche questa, cioè, in quali cose vi siete accorti che vi eravate proprio dimenticati tutto sul lavoro? Cioè, tipo, io, una mia amica mi ha detto: io mi sono dimenticata addirittura la mia password per entrare e passare lì ai tornelli in ufficio, in azienda.
1: Quindi,
0: cioè, pensa, lì vuol dire che hai staccato veramente, no? Che la tua mente è andata veramente in vacanza, si è presa una grande pausa, però poi si ritorna e a volte ci si fa anche delle gaffe. Voi in cosa eravate estremamente arrugginiti? C'è proprio quella roba che dite: ma come ho fatto a dimenticarmi sta cosa, no?
1: Ma voi pensate un po' che io sono rientrato qua in questo studio, sul canale 87 potete vedere la console che abbiamo qui davanti, no? Piena di tasti, bottoni, cosa, io non so più cosa schiacciare, sto andando un po' a casaccio, ragazzi, quindi se salta fuori qualcosa potrei schiacciare il pulsante di espulsione di me e Marta addirittura.
0: Wow, vabbè, un'altra vacanza, via.
1: Un'altra vacanza.
0: No, pensate che è tornato e mi ha chiesto come mi chiamavo addirittura.
1: Eh sì, infatti, no,
0: scusa,
1: non la riconoscevo più.
0: Esatto.
1: Non la riconoscevo più, sei diventata tutta scura.
0: Marta comunque.
1: Marta.

0: troppo da mangiare, perché dice poi ti guasti la fame.
1: No,
0: con tutto qui, che comunque al sud mangiano a orari molto in là, no? Più prossimi alla nottata. Che
1: qui i contadini di una volta, perché qui si risale a fine 800, forse addirittura primi 800, adesso poi andiamo a vedere a metà 800. Ho detto fine prime. Metà 800, metà 800, la merenda sinora è nata lì, no? Con i contadini, no? E quindi adesso faremo un po' di storia, andiamo un po' a raccontare che cosa succede. E che cosa mangiavano soprattutto, perché roba buona, se la sapevano lunga.
0: Wow, no, perché tu pensa che bello se un giorno, no, invitando gli amici, dice: ehi, ciao, ciao Caterina, ci vediamo per...
1: ma è un po' milanese questa,
0: mica per l'aperitivo, no, ci si va per la merenda sinoira, no?
1: Certo,
0: cioè,
1: bello.
0: Tu pensa che roba, e uno dice,
1: No, la merenda sinoira è qualcosa che è insito nella storia, Marta.
0: Sì.
1: Quindi noi dobbiamo tirarla fuori, bisogna darle il successo che merita.
0: Giusto.
1: Perché è molto più buona che una pericena, che un aperitivo normale.
0: Vabbè.
1: Facciamo la merenda sinoira.
0: Allora, tra poco la facciamo tutti insieme.

0: 17:24, siete su RBE con Mi Ritorni in Mente. Allora, diamo questa informazione per chi ci sta seguendo oggi prettamente dal canale 87 TV. Ci sono dei problemini, probabilmente in alcune zone, in alcune parti lo vedrete nero e mutato, è un problema che stiamo cercando di risolvere. Per quanto riguarda invece
1: non è Marta che ha messo i suoi capelli neri sulla telecamera e niente, quindi niente,
0: però potete seguirci comunque tranquillamente sul DAB, in FM o in streaming sul nostro sito www.rbe.it. Da lì potete appunto godere della nostra compagnia. Samuel,
1: oh,
0: ma sei
1: bello,
0: contento
1: bello
0: di essere di nuovo qui?
1: Ma certo, sono contento di essere
0: con
1: vicino
0: me
1: a te. Oh, che bello!
0: Che bello.
1: Rivedere la Marta, Marta. Guarda, la luce dei miei occhi.
0: Adesso.
1: La luce dei miei occhi, ecco.
0: Senti un po'.
1: Cerca di non abbagliarmi, però, sei troppo luminosa. Ecco, cosa c'hai?
0: Sono distrutta.
1: Senti, allora, andiamo un po' a parlare di questo. Non è una pericena, non è un aperitivo, è la merenda sinoira. Oh, andiamo un po' a vedere, perché la merenda sinoira, che deriva da sina, che ovvero cena in piemontese, la sina.
0: Sì,
1: che più o meno,
0: che
1: più
0: brutta,
1: meno
0: brutta,
1: detto
0: pronuncia,
1: che brutta pronuncia. Ecco, va bene. Allora, la merenda sinoira in pratica sarebbe una merenda abbondante, no? Bella pienotta. E
0: una cena.
1: Quasi una cena.
0: E bisogna un po' andare al Piemonte contadino di metà 800, no? Quelle giornate che venivano passate nei campi, dove i ritmi di lavoro erano anche scanditi da poche pause durante la giornata, e quindi il pranzo spesso veniva consumato in campagna senza tornare a casa. Verso la fine del pomeriggio scattava l'ora e il momento della merenda sinoira.
1: Allora, che cosa c'era nella merenda sinoira? Andiamo un po' a vedere le cose
0: buone,
1: perché
0: questo è il mio momento preferito.
1: Allora, intanto si mangiava formaggio, salame, magari una frittata anche, un po' di frutta di stagione e un bicchiere di vino. Allora, questo era un po' il rito della merenda sinoira da metà 800. Era un rito contadino che storicamente iniziava il 19 marzo a San Giuseppe Porta la merenda
0: E poi terminava a fine settembre. Che all'inizio, appunto, parliamo di un qualcosa che veniva consumato soprattutto dalle persone che lavoravano in campagna, ma poi a fine 800 piacque moltissimo e venne copiato anche da borghesi e nobili che proponevano merende sinoire d'estate, soprattutto nelle loro ville in campagna.
1: Oh, la merenda sinoira adesso sta prendendo di nuovo piede, piace perché è un po' corposetta. No? Anche perché un po' di salame, un po' di formaggio, praticamente ti fai un tagliere di salumi, formaggi, e poi un po' di frutta, anche poi il bicchiere di vino, quello che accompagna, che piace tanto. E quindi attenzione, distinguiamola un pochettino, perché adesso ci sono dei posti a Torino che la fanno molto, in modo molto particolare. Adesso non possiamo fare pubblicità in particolare a qualcuno, però andate proprio a chiedere. Vorrei fare la merenda sinoira invece della pericena, no? La pericena è
0: superata. Ci sono anche dei corsi per diventare bravi e brave a preparare la merenda sinoira, no? Perché
1: capito.
0: Ci vuole arte anche in questo.
1: Beh, certo, ci vuole arte, bisogna conoscere la storia, perché questa è storia del Piemonte. E noi ne siamo fedeli esecutori.
0: Esatto. Sarebbe bello anche eseguire una merenda sinoira diretta.
1: Ma ci fossero dei posti qui nei dintorni che fanno merenda sinoira, io ci vado di corsa. Qualcuno la fa, forse.
0: Qualcuno ce la può portare? Noi fino alle 19, Samuel, lo diciamo, siamo qui.
1: Allora, se qualcuno fa la merenda sinoira, ce lo dica.
0: Condividiamola.
1: Ecco, condividiamo la notizia, facciamo un po' di pubblicità.
0: Sì.
1: Ecco, gratis.
0: Gratis a noi la merenda sinoira.
1: Ah, sì.
0: Okay, vabbè,
1: così magari.

0: Popolare Network.
1: Buon pomeriggio, le notizie delle 17.30. A Piacenza un corriere ha avuto un malore ed è morto mentre stava facendo una consegna. Si chiamava Pasquale Andriotta, aveva 42 anni. Lavorava in appalto per BRT ed era iscritto alla CGIL, da cui arriva la notizia. Secondo la FILT, il sindacato di categoria della CGIL, il suo contratto scadeva oggi e temeva che non glielo rinnovassero. Sempre oggi c'è stato uno sciopero dell'appalto BRT di Piacenza Caorso proclamato per problemi legati ai carichi di lavoro. Da capire cosa abbia causato il malore, la FILT CGIL ipotizza che anche il caldo possa aver avuto un ruolo. Non possiamo stabilire oggi quale sia la causa, ma neppure ignorare una coincidenza drammatica, dice il sindacato. Pasquale è morto mentre lavorava in una giornata nella quale i suoi colleghi stavano scioperando proprio per denunciare sovraccarichi, carenze di organico e condizioni di lavoro troppo pesanti.
2: Nelle ultime ore si è avuta notizia anche di altri due morti sul lavoro. A Cento, nel Ferrarese, un uomo di 41 anni, secondo le prime informazioni, avrebbe sbattuto la testa dopo essere rimasto impigliato in un macchinario mentre lavorava nei campi. A Origgio, in provincia di Varese, un muratore di 55 anni è stato schiacciato da una soletta di cemento all'interno di un cantiere. In un altro cantiere, a Torino, un operaio di 66 anni è caduto da un solaio da un'altezza di circa 3 metri, è stato intubato e portato in ospedale in codice rosso, quindi in condizioni gravi, come quelle di un altro operaio che a Tribiano, nel Milanese, è stato investito da un bancale su cui era appoggiato un carico di 500 kg nel magazzino di un'azienda ed è ora ricoverato all'ospedale Niguarda.
1: 5 persone sono state uccise oggi a Gaza City durante 2 raid israeliani. Il primo vicino al parco della città, mentre il secondo ha colpito con un drone un'auto nel quartiere di Tel Alawa. Il portavoce dell'esercito israeliano ha confermato gli attacchi, sostenendo che fossero diretti contro obiettivi terroristici. Gli ospedali della striscia hanno dichiarato oggi che il numero di vittime palestinesi dal 7 ottobre 2023 è salito a 73.456 persone, con quasi 180.000 feriti.
2: In Nepal si sta cercando di raggiungere centinaia di lavoratori del settore idroelettrico rimasti intrappolati dentro delle gallerie dopo l'alluvione della scorsa settimana e oggi il personale di soccorso ha usato anche un'esplosione controllata per cercare di raggiungere i lavoratori. Secondo le autorità sarebbero 639 su un totale di quasi 4.000 persone ancora disperse. Le vittime accertate dal lato nepalese sono 939 e da quello cinese in Tibet i dati ufficiali parlano di 16 morti e 546 persone disperse.
1: La polizia ha arrestato un uomo svizzero di 43 anni sospettato di essere la persona che nella notte tra sabato e domenica ha sparato diversi colpi a un festival di musica techno in Svizzera, appunto. Ha ucciso una donna italiana e ferito altre 5 persone. Secondo la polizia l'uomo sarebbe l'unico responsabile, ma le indagini proseguono per chiarire la dinamica dei fatti e le ragioni dell'attacco. Le autorità svizzere hanno fatto sapere che non daranno altri dettagli prima di una conferenza stampa fissata per mercoledì.
2: Stanno per scadere i termini per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge sulla legge elettorale che approda al Senato e a destra c'è più di un problema. L'emendamento sulle preferenze, che era stato bocciato con il voto segreto alla Camera, verrà riproposto da Fratelli d'Italia. Ma ora è l'ipotesi di introdurre il ballottaggio a far discutere. Il presidente del Senato La Russa spinge in questa direzione. Nel partito di Meloni il calcolo è che il doppio turno possa servire a disinnescare il fattore Vannacci. L'ex generale della Folgore ne ha approfittato per attaccare il governo. È la mossa della paura, ha scritto sui suoi social.
1: La prossima edizione del giornale radio alle 18.30. Buon ascolto.
0: Popolare Network.
3: E ora pubblicità. Ultimo appuntamento con la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto, promossa dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Familiarmente e il patrocinio del comune di Cavour presso la splendida abbazia di Santa Maria di Cavour.
4: Giovedì 3 settembre, Parigi, New York, Buenos Aires, il grande viaggio. Fabio Banchio, pianoforte, Federico Ferrato, fisarmonica, Flavia Pedilarco, voce, e Alessandro Cora, voce e artista ospite, offriranno un viaggio musicale capace di unire le tre grandi città.
3: Inizio concerto ore 21.
4: Per dettagli e prenotazioni info@abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: Eccoci, 17:41 su RBE, tornato, mi ritorno in mente, diciamolo, perché magari alcune persone ci ascoltano e dicono: ma dove eravate finiti? Dove siete andati? Beh, siamo tornati, siamo di nuovo qui, pronti, pimpanti ad affrontare una nuova stagione di questo programma. Mi ritorno in mente che non cambia orario, non lo cambia, sempre 17:19, non cambia giorno, sempre da lunedì al venerdì, non cambia conduttori, sempre Marta e Samuel.
1: Che noia, è sempre tutto uguale.
0: Vabbè, è il programma più noioso che ci possa essere.
1: Non andare a dire una cosa del genere.
0: È il programma più monotono proprio.
1: Il programma
0: che piace alle persone che sono abitudinarie.
1: Può darsi. Noi rassicuriamo anche sul futuro.
0: Sì.
1: Saremo sempre noi, sempre uguali.
0: Siamo come un treno del mattino che porta i pendolari al lavoro, no?
1: Però
0: è una fonte di sicurezza, tralasciando la tratta Pinerolo-Torino. Ora non stavo parlando di quella tratta.
1: Fonte di sicurezza, ecco.
0: Non mi riferivo a quella, però per tutte le altre, soprattutto fuori dal territorio italiano, sì. No,
1: sì,
0: siamo un po' quello, dopo
1: questi esempi bellissimi.
0: Il caffè del mattino preso velocemente prima di andare al lavoro.
1: Stai distruggendo la trasmissione.
0: La stavo un attimino contestualizzando.
1: Ma roba da matti. Vabbè, allora vogliamo partire. No, siamo già partiti da un po' addirittura. Però senti, allora andiamo fra poco a parlare del perché è così difficile apprezzare l'arte contemporanea. No?
0: In generale.
1: Se tu chiedi a qualcuno in generale per strada, no?
0: Sì.
1: Ferma uno per strada a casaccio,
0: sì, così, e si spaventa,
1: gli chiedi: sì, ti piace l'arte contemporanea? La apprezzi? Ecco. E lui ti dirà: ma insomma, più o meno. E magari ti fa un vedi, anche tu quando ti ho chiesto se l'apprezzi l'arte contemporanea mi hai fatto perché dipende un po' da tanti fattori, però l'arte contemporanea in generale non viene proprio ammirata tantissimo, nel senso che c'è sempre un po' di pregiudizio, no? Perché uno dice: ma è un po' strano, un po' strampalata, e non la capisco.
0: Esatto, non la capisco. Allora, se non la capisco, non mi piace, no? Ma veramente uno la deve capire l'arte per apprezzarla?
1: Quella contemporanea? Certo.
0: Ma anche non contemporanea?
1: Ma c'è proprio qui, è proprio qui la spina, perché non la capisco. Allora perché? Perché non la capisco? E andiamo un po' a spiegarlo.
0: Tutti gli altri tipi d'arte, siamo sicuri che li capiamo?
1: Ma un pochettino di più, perché vengono spiegati. Allora, quando c'è dietro una spiegazione, allora uno si rassicura. A proposito delle rassicurazioni di cui parlavamo prima sulla nostra trasmissione, no?
0: Sì.
1: Che noi rassicuriamo,
0: esatto,
1: forse.
0: Vedi?
1: Speriamo.
0: Siamo un dipinto dell'Ottocento.
1: Noi siamo un dipinto classico.
0: Classico,
1: neoclassico.
0: Di quelli che non ti sbagli, cioè quello che vedi è.
1: Quello che vedi.
0: Poi ti può anche non piacere, ma.
1: Siamo un capitello
0: romano.
1: Sì, greco-romano.
0: Greco-romano. Quello sì. Proprio è.
1: Quello
0: sicuro è.
1: Quello è sicuro.
0: Sicuro.
1: Sta lì e non c'è nulla da spiegare.
0: Esatto.
1: E quello è.
0: Quello è e ve lo fate piacere.
1: Vabbè, fra poco vi spieghiamo perché l'arte contemporanea è un po' bistrattata. No? Perché c'è una spiegazione scientifica dietro.
0: Beh, certo, me la immaginavo.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicino ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE. Vicina a te.

0: Senti che bel rumore.
1: Senti che bel rumore, Marta.
2: Che meraviglia, Vasco Rossi con Sally ci accompagna alle 17.56. Ancora un altro brano musicale della nostra playlist di oggi e poi la linea al notiziario locale dell'arte contemporanea e ne parliamo dopo nella seconda parte.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Nelle prime ore del pomeriggio di oggi, un operaio di 66 anni è caduto da un solaio nel cantiere di un locale da un'altezza di circa 3 metri in Corso Orbassano a Torino. Sul posto i soccorritori sanitari del 118 di Azienda Zero, che hanno stabilizzato l'uomo e lo hanno portato intubato all'ospedale CTO in codice rosso. La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza del Tribunale dei Minori di Torino, che aveva condannato a 4 anni e 2 mesi un giovane per il reato di devastazione, uno dei responsabili della rivolta al carcere minorile Ferrante a Porte di Torino, trasmessa in diretta su TikTok nella notte tra l'1 e il 2 agosto del 2024. Si tratta dello stesso ragazzo già condannato in via definitiva a oltre 9 anni per il tentato omicidio di Mauro Glorioso, colpito da una bicicletta elettrica lanciata ai Murazzi di Torino nel 2023. La Cassazione non ha messo in discussione la condanna per la rivolta, ma ha ritenuto carenti le motivazioni con cui erano state concesse le attenuanti generiche che avevano contribuito a ridurre la pena. Secondo i giudici, il tribunale aveva valorizzato la giovane età, le parziali ammissioni e le difficoltà familiari del ragazzo, senza approfondire adeguatamente questi elementi. La Cassazione ha quindi disposto un nuovo processo che si terrà a Torino nei prossimi mesi e riguarderà esclusivamente le attenuanti. Il rifugio Fraternità Massi di Ulx proseguirà la sua attività di accoglienza migranti sulla frontiera italo-francese in Alta Valsusa al termine di alcuni lavori di ristrutturazione. E quanto emerso dall'incontro avvenuto alla fine della scorsa settimana tra il prefetto di Torino Donato Cafagna, i sindaci della Valsusa e le associazioni operanti nella realtà del rifugio. Nel periodo di chiusura l'assistenza ai migranti verrà garantita verranno allestite tende e container in via temporanea gestiti dalla Croce Rossa. Ai nostri microfoni Don Luigi Chiampo, presidente dell'associazione Talitacum, ente gestore del rifugio.
2: Sicuramente penso che sia stato sicuramente un riscontro positivo l'incontro di ieri, perché comunque erano presenti le istituzioni, il prefetto, i sindaci, erano presenti le forze dell'ordine, le associazioni di volontariato, il terzo settore, cioè effettivamente il coinvolgimento era molto ampio e soprattutto la presenza delle istituzioni, a cominciare dalla prefettura, ha comunque rassicurato, che è quello che un po' speravo, ecco, in questo incontro, anche con tanti timori, ma speravo appunto che fosse sempre il riconoscimento di un luogo di accoglienza umanitaria, ma che nello stesso tempo desse anche delle garanzie anche sul territorio per la sicurezza, quindi per la gestione un po' dei flussi, e questo riscontro c'è stato. Adesso noi chiuderemo da lunedì l'esperienza del rifugio, perché abbiamo necessità, la prefettura ci ha chiesto anche di mettere a posto il rifugio a livello normativo su alcuni aspetti, e la Croce Rossa prenderà in carico il presidio notturno di accoglienza con dei container sul territorio della comunità montana Alta Valle Susa. Il presidio giornaliero continuerà a essere gestito un po' dall'associazione Sentieri Solidari, e poi appena il rifugio sarà di nuovo in forza, che avrà tutte le normative a regola e potrà essere di nuovo un luogo di accoglienza, sicuramente riaprirà con le modalità che dovremo un po' verificare e progettare insieme. La prefettura si è resa disponibile a proseguire una progettazione comune fatta di incontri che guardano un po' al futuro. Ecco, adesso certo, è riuscita a raccogliere dei fondi da progetti europei per la gestione emergenziale, certo, perché è logico, adesso si torna un po' di nuovo per alcuni mesi nell'emergenza con i container, con la situazione un po' più così, non così definita, ecco, a livello strutturale.
1: Nella mattinata di oggi a Torino è stato aperto il nuovo ufficio immigrazione della Questura, situato nel complesso del Santo Volto, tra i quartieri storici di Borgo Vittoria, Lucento e Madonna di Campagna, a ridosso del Parco Dora. La Questura spera in questo modo di risolvere, almeno in parte, i problemi di gestione delle lunghe code che erano costate una condanna della Questura e del Ministero dell'Interno per discriminazione in riferimento alla situazione più volte denunciata, in primis dalla CGIL, dell'ufficio di Corso Verona, poi chiuso nel 2025. Nelle prime ore di apertura sono state gestite oltre 200 pratiche con sale di attesa al coperto e numerosi sportelli disponibili. Si conclude in Piemonte il percorso della 7ª edizione della Carovana dei Ghiacciai, la campagna di Legambiente realizzata in collaborazione con Cipra Italia e la partnership scientifica della Fondazione Glaciologica Italiana. Da oggi, lunedì 31 agosto, fino a giovedì 3 settembre, l'osservazione dei ghiacciai riguarderà l'Alta Valle Po per analizzare le condizioni del ghiacciaio Coolidge, posto sul versante nord-est del Monviso, la vetta più alta delle Alpi Cozie, con i suoi 3.841 metri. Domani, martedì 1 settembre, è in programma l'escursione in quota con ritrovo alle 8.30 a Pian del Re. Il giorno seguente a Ostana si terrà il convegno dal titolo Ghiaccio che scompare, fiumi che cambiano, nuove sfide per la governance dell'acqua nelle Alpi, nel corso della quale sarà presentata l'edizione 2026 dell'Atlante dell'Acqua. Chiudiamo con il meteo, le previsioni per domani in Piemonte: cielo soleggiato con qualche banco nuvoloso in transito al mattino, prevalentemente tra Verbano, Novarese e Vercellese. Nel corso della giornata cielo soleggiato con cumuli sparsi sulle zone alpine e più addensati sui settori alpini della Valsesia e dell'Ossola. In Liguria cieli poco o parzialmente nuvolosi in mattinata sui settori costieri con tassi di umidità localmente elevati nel corso delle prime ore diurne. Cieli sereni nelle aree interne, nel pomeriggio nuvolosità in decentramento verso i settori interni, con possibilità di rovesci anche a sfondo temporalesco. Velature in transito serale con nuvolosità bassa sulle coste del settore centrale. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.

0: serie TV da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.
1: Ed eccoci, 18:10 su RBE, torniamo noi, mi ritorno in mente con le voci di Marta e Samuel per questa seconda parte di puntata che va avanti fino alle 19 con tante notizie, notizie che abbiamo accennato già nella prima parte, poi notizie nuove e...
2: notizie nuovissime.
1: Notizie nuovissime, esatto.
2: Allora, perché Marta, adesso riprendiamo un attimo la notizia che stavamo dicendo prima del TG, allora perché è così difficile apprezzare l'arte contemporanea? No?
1: Sì.
2: Allora c'è un po' di spiegazione, no? Perché uno, se ci pensa, quando gli si fa la domanda sei andato a un museo d'arte contemporanea, hai guardato le opere, le hai apprezzate, sì, però non le ho capite tanto.
1: Esatto, sì.
2: Allora è proprio non è una questione di gusti, te lo posso dire, non c'entrano i gusti. E uno studio ha svelato che c'è praticamente dentro di noi, Marta, sì, in ognuno di noi c'è
1: un'opera d'arte contemporanea.
2: No. C'è il bisogno di ordine e certezze, proprio, è una cosa psicologica dell'essere umano.
1: Certo.
2: Proprio siamo fatti così, abbiamo bisogno di ordine, di sicurezza, di certezze, di spiegazioni, che possano influenzare in questo modo il nostro giudizio. Allora, in questo caso, quando siamo davanti a un'opera d'arte contemporanea, non c'è ordine, non c'è certezza.
1: Non capiamo bene di fronte a che cosa ci troviamo, no? Quindi figure astratte oppure un qualcosa di molto concettuale può non essere così apprezzato, il nostro giudizio può esserne influenzato in quanto non capisce che cosa quella cosa gli stia dicendo, no? È così diverso da tutte le altre forme d'arte a cui siamo abituati anche spesso dal background scolastico che abbiamo, che poco tratta l'arte contemporanea in molti casi, ma più opere di altro tipo, no? E quindi vogliamo interpretarne il significato, se questo non riusciamo a...
2: ci spiazza, ci lascia un po' perplessi, no? Proprio perché l'essere umano ha bisogno di questo, di ordine tutto sommato, e non posso dirlo di casa mia perché è un po' disordinata l'ordine, forse non ne ho così bisogno.
1: Beh,
2: di ordine.
1: Il disordine a casa tua è la certezza,
2: è
1: no?
2: La certezza. Sì.
1: Però attenzione, perché tutto questo si può risolvere,
2: sì,
1: per far apprezzare l'arte contemporanea, dando quindi degli appigli, no, alle persone che si trovano, che ne so, di fronte a un quadro tutto dipinto di rosso e basta.
2: Ecco.
1: Beh, ma che mi significa? Allora, se noi diamo un titolo e anche una spiegazione che va a attribuire un senso a quell'opera, allora il giudizio può migliorare, anche se si
2: vedi se ci si dà qualche appiglio, ecco,
1: sì,
2: per non brancolare nel buio come dentro una piramide stretta e angusta, ecco,
1: esatto. Ecco.
2: Un po' quello, no?
1: No, però è vero, l'arte contemporanea è un pochino più concettuale, no? Punta di più sull'idea, ad esempio, che sull'abilità tecnica, no? Sulla rappresentazione figurativa. Invece a noi abitua nel nostro occhio, fin da piccoli, dalla scuola, invece a quel tipo di arte lì, poi è chiaro che uno si sente un pochino così perso, no?
2: E adesso, a proposito, Marta, di arte contemporanea, parliamo di panini poco. Sì,
1: sì,
2: vogliamo parlare di panini.
1: Va bene.
2: Un panino, che buono, quanto te lo mangeresti un panino?
1: Io ho una fame oggi che tu non hai idea.
2: Siccome abbiamo parlato prima di non proprio apericena, ma di quasi, no? Perché la merenda sinoira,
1: sì,
2: che è qualcosa di ancora più bello e più buono di una apericena.
1: Certo.
2: Adesso fra poco andiamo invece a parlare di panini. Allora,
1: che bello
2: panino, perché il panino degli altri è sempre più bello e più buono?
1: Ah, è vero, perché?
2: Un po' come si dice, sai, l'erba del vicino è sempre più verde.
1: È sempre più verde, anche il panino.
2: Anche
1: dice
2: il panino.
1: Dice il suo.
2: Se tu mi fai. Se io faccio un panino e tu fai il panino, io probabilmente assaggiando il tuo panino dirò: ma questo è più buono.
1: Sì, ma sai che io nel qua, beh, lo dico dopo, dai, lo racconto dopo.
2: Lo racconti dopo?
1: Lo racconto dopo, dai.
2: Dai, allora, fra poco vi spieghiamo perché il panino del vicino è sempre più buono.

0: panini, assaggiarli qua.
1: Non sarebbe male, guarda, io allora, ci starei.
0: Perché il panino preparato da qualcun altro? Pensateci un pochettino, no? Quando vedete un panino che... ma andate a un picnic, no? Magari con amici. E vedete i panini dei vostri vicini, dei vostri amici, e li trovate, se ve li fanno assaggiare, li trovate più buoni del vostro. Quasi sempre è così. Perché? Perché succede questa cosa?
1: Però succede, cioè è vero che succede?
0: Sì.
1: Che alla fine sei sempre deluso dal tuo panino, anche se era il panino che desideravi, anche se ci hai investito tanto nel farlo, anche se l'hai fatto tu personalmente. Scopriremo anche perché questa carta ha un ruolo importante, no?
0: È
1: prepararsi
0: vero,
1: da soli
0: sì.
1: il panino. E ma la vogliamo già dire la notizia?
0: La vogliamo dire? Sì.
1: Oh no, aspettiamo un attimo.
0: No, aspettiamo ancora un attimino. Vi facciamo ragionare un attimino, perché se avete un perché succede questa cosa, vogliamo saperla da voi, ecco.
1: Certo.
0: Al numero, dai il numerino su
1: 328 87 57 845.
0: Perché il panino preparato da qualcun altro e sembra più buono?
1: Perché?
0: Sembra più buono. Perché?
1: E raccontatecelo.

0: Sì, Marta, Marta!
1: Sì, della panini, che buoni,
0: che
1: panini.
0: Buoni.
1: Allora, io ho in mente, quando tu mi dici panino, mi dici anche che il panino delle altre persone sembra più buono?
0: No, ma non è che lo dico io, cioè è
1: la
0: proprio
1: scienza.
0: Lo dice la scienza e c'è uno studio che lo dice in modo approfondito, è proprio così. Il panino del vicino è sempre più buono.
1: No, a me rimanda a un ricordo d'infanzia, mi ricordo, no? Questa cosa qui. In effetti è così, perché c'era una mia cugina che aveva forse un paio d'anni più di me, era a casa di una mia zia, siamo in Calabria, no?
0: Sì.
1: In estate, ora di merenda, io vado a trovare questa mia cugina, era seduta, mi ricordo, sulle scale di casa e aveva in mano un panino al prosciutto cotto, la roba più semplice di questo mondo, no? Panino, pane, prosciutto cotto dentro, parecchie fette, e lei, mi ricordo, lo teneva schiacciato, schiacciatissimissimo, che questo prosciutto
0: esplodeva,
1: ma aveva una forma che si compattava tutta con il panino. Io glielo osservavo come il mio cane osserva una bistecca, cioè proprio con la bava alla bocca, mi ricordo. Nessuno però mi ha offerto un panino all'epoca, quindi niente, sono rimasta così a guardare il suo, e mi piaceva soprattutto la forma che aveva, no? Come lei lo schiacciava. E mi ricordo che poi, tornando a casa in Piemonte, ho deciso di farmi i panini col prosciutto cotto
0: e di schiacciarli
1: e di compattarli pure io. Ma sai che poi li mangiavo e non mi davano tutto questo gran gusto, questo grande
0: perché questa cosa?
1: Perché? Però ogni tanto ci provo ancora, sia mai che...
0: Allora, secondo uno studio che fanno, come vi ricordate, vi abbiamo spiegato tante volte, fanno studi su ogni cosa, hanno fatto anche lo studio sui panini, sul panino, perché il panino del magari del vostro amico che è venuto a fare il picnic con voi, il suo panino è più buono del vostro, perché secondo uno studio, cosa c'è?
1: Della Carnegie Mellon University, diciamo.
0: Ah sì, diciamolo, no, perché bisogna specificare anche lo studio da dove arriva. Secondo questo studio, la sorpresa e l'assenza di aspettative possono rendere il cibo più piacevole, hai capito?
1: Esatto.
0: La sorpresa, perché la sorpresa?
1: Perché quando non sei tu a preparare il panino, no? Il tuo cervello riceve molte meno informazioni preparative, no? All'assaggio di questo panino. Quindi, quando prepari un panino, tu già osservi gli ingredienti.
0: Sai,
1: no?
0: Cosa metti dentro
1: nel
0: tuo panino.
1: Esatto, percepisci gli odori. Quindi mentalmente dici: mamma mia, che buono! Chissà come sarà buono. No? Quindi mentalmente vai ad anticiparne il risultato finale, il gusto che secondo te proverai nella tua
0: bocca. E tutto sommato crei una specie di ti annoi già, perché tu sai già com'è il tuo panino, sai come, non c'è sorpresa. Invece nel panino del tuo vicino, del tuo compagno, del tuo amico, e lì c'è il brivido, Marta, il brivido, l'effervescenza della sorpresa. Chissà cosa c'è dentro, e quando lo mastichi dici: questo è più buono.
1: Esatto, perché la sorpresa è attiva il nostro cervello, no? E gioca un ruolo abbastanza decisivo anche nella percezione del gusto. È come se il cervello fosse anche più curioso, più ricettivo, quindi anche i sapori tende a, magari, non so, un po' a sovrastimare, a sentirli di
0: esaltati.
1: Più, a esaltarli, esatto. E questo succede anche quando si mangia un po' sempre la stessa cosa, per quanto sia buona, dopo un po' poi la noia ce la appiattisce un po' anche.
0: Ma anche perché
1: sapore.
0: Quando hai il panino del tuo amico, che lo stai mangiando, lo stai assaggiando, c'è un'assenza di aspettative, no? Non pensi a cosa ci può essere dentro. Vai, c'è proprio la sorpresa. Allora, se sì, c'è la sorpresa, c'è anche più gusto, tutto sommato.
1: Oh.
0: No?
1: Oh. E allora la soluzione è farsi preparare i panini da qualcun altro, qualcun'altra, senza chiedere neanche gli ingredienti che ci saranno dentro.
0: No, c'è mangiarli a sorpresa.
1: A sorpresa.
0: Così,
1: esatto,
0: viene fuori proprio il gusto di mangiarlo. Oh, che buono, così mi piace.
1: Beh, ma guarda che io, tra i panini più buoni che ho mangiato, mi ricordo quando ero piccola, c'erano quelli dell'estate, ragazzi.
0: Ah,
1: che non erano.
0: Ma chi li preparava?
1: Appunto, li preparavano in mensa.
0: Ah, quindi non sapevate cosa c'era dentro?
1: No, ti davano lì il sacchettino col tuo pranzo al sacco e tu non sapevi di che gusto sarebbero stati questi panini. E in effetti erano buoni, buoni, buoni. Ma a ripensarci, non è che fossero nulla,
0: sì,
1: di
0: pane e salame.
1: Trascendentale. Pane e salame, pane e pomodoro, mozzarella e pomodoro.
0: Ai.
1: Ma buoni, buoni.
0: Beh, allora adesso, fra poco, partiamo con la domanda. Anzi, partiamo subito con la domanda, perché siccome abbiamo parlato di panini, Allora, a questo punto vogliamo sapere qual è il vostro panino doc, proprio quello per eccellenza, quello buonissimo. Cosa ci mettete dentro a due fette di pane veramente buone? Anche il pane deve essere buono, eh?
1: Eh beh, anche quello gioca un ruolo importante.
0: Quello gioca un ruolo importantissimo, perché c'è panino e panino, ma se il pane è buono, il 90% è fatto. Poi dentro puoi metterci quello che vuoi.
1: Esatto.
0: Vero, vero, anche un po'
1: assolutamente
0: così.
1: Assolutamente sì.
0: Ma voi cosa ci mettete dentro? Cos'è il vostro panino? Qual è il vostro panino preferito?
1: 328 87 57 845.

0: Leone.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: Buonasera, le notizie delle 18.30. In Italia 3 morti sul lavoro in poche ore. A Piacenza un corriere ha avuto un malore durante una consegna. Il suo contratto scadeva oggi, mentre i suoi colleghi scioperavano per le condizioni di lavoro, dice la CGIL. Nel Varesotto un muratore è stato schiacciato da una soletta di cemento. Nel Ferrarese un lavoratore agricolo ha sbattuto la testa dopo essere rimasto impigliato in un macchinario. Il governo proroga di altri 15 giorni la sospensione di Schengen con la Spagna. Madrid risponde prorogando a sua volta i controlli di 2 settimane. Piantedosi dice: speriamo sia l'ultima volta. Ma le opposizioni chiedono a Meloni di riferire in Parlamento e parlano di bugie e propaganda. Tra poche ore scadono i termini per gli emendamenti alla legge elettorale alla vigilia del voto al Senato e a destra i nodi non si sciolgono. Fratelli d'Italia insiste con le preferenze e si riaffaccia l'ipotesi ballottaggio per fermare Vannacci. L'ex generale ne approfitta e dice: è la mossa della paura. Colpiremo duramente l'Iran. Donald Trump risponde così agli attacchi di Teheran a basi militari USA nei paesi del Golfo, dopo che gli Stati Uniti avevano colpito un'isola nello stretto di Hormuz. Xi Jinping e Putin si incontrano al vertice della Shanghai Cooperation Organization. Ucraina discussa solo di passaggio, dicono i portavoce. Secondo Putin, la cooperazione con la Cina si sta sviluppando con successo in tutte le aree. In Svizzera ha arrestato un 43enne per gli spari di 2 notti fa a un rave che hanno ucciso una donna italiana e hanno ferito altre 5 persone. La dinamica non è ancora chiara. Secondo la polizia, l'uomo sarebbe l'unico responsabile. A Milano un pedone è stato investito e ucciso da una betoniera nella zona di Corso Lodi. L'uomo aveva 52 anni. Secondo le prime informazioni potrebbe aver attraversato sulle strisce ma con il semaforo rosso. Queste altre notizie nel giornale radio delle 19.30. Buon ascolto.
4: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: Popolare Network.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Un buon lunedì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Pianezza verso Piacenza. Vi anticipiamo quindi che il raccordo est di Chivasso verrà chiuso per lavori tra gli svincoli di Verolengo e Chivasso Est in direzione A4. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Dunque, stiamo parlando di panini che sono più buoni panini sempre degli altri. È così, una dura legge, ma...
1: La dura legge del panino. Esatto. La dura legge del panino dice proprio che il panino assaggiato da un amico, da un vicino, da un conoscente, da un amico di picnic, è molto più buono del vostro.
0: E la scienza, che è sensibile a certi argomenti, ha visto appunto certi dissidi, certe invidie, no? Tra gruppi di amici che avevano panini, pranzi al sacco, allora ha voluto indagare su questo argomento e dire: ma è vero che il panino degli altri ci sembra sempre più buono? E se è vero, da che cosa dipende? Quali sono i motivi alla base? Abbiamo visto che sono più o meno due, no? Allora, quando noi mangiamo il panino di un'altra persona, c'è un effetto sorpresa che rende più ricettivo il nostro cervello, più entusiasta, e soprattutto c'è un'assenza di aspettative, quindi noi non sappiamo che ingredienti ci sono, come è stato preparato. Non sappiamo tante cose e quindi assaggiandolo siamo così più rilassati, più tranquilli, non ci immaginiamo chissà che scenario di bontà, e quindi quello che c'è, quello che veramente le nostre papille gustative avvertono, ci piace, no?
1: Ci
0: diciamo,
1: piace, sì.
0: Buono. Mentre sul nostro abbiamo un po' da ridire.
1: Sul nostro, ma
0: ce
1: perché
0: aspettavamo sempre un po'.
1: Ma perché
0: più
1: non
0: buone.
1: Abbiamo più sorpresa sul nostro? Sappiamo già com'è fatto, cosa c'è dentro, come se l'avessimo già gustato. No, quando non c'è la sorpresa, è come se avessi già gustato la cosa, Marta.
0: Esatto.
1: Comunque, allora, siccome qualche messaggino è già arrivato, allora Mario che dice: un buon panino, pane e salame non si discute. Oh,
0: sì.
1: Ecco.
0: Ah, buono,
1: sinceramente,
0: buono.
1: Con del pane veramente fatto ad hoc e del salame speciale,
0: che buono.
1: Poi sai, piccante, sai che mi piacerebbe ancora di più?
0: Ah, la soppressata?
1: Sì, ma un salame piccante proprio.
0: Con
1: anche
0: una fettina di formaggio anche, piccolina?
1: No, solo salame.
0: Pane, salame, formaggio.
1: Ma che insalatina? Ma non rovinarlo, per favore, non scherzare. Poi c'è Paolo che invece dice: il panino per eccellenza è pane, burro e acciughe. E su questo siamo abbastanza d'accordo.
0: È vero. Ma devi fare attenzione proprio perché quello ti cola tutto l'olio addosso.
1: Ma Paolo vuole le acciughe rosse o le acciughe verdi?
0: No, verdi, dai.
1: Col burro in effetti
0: è
1: quelle
0: col
1: verdi.
0: Burro che ci metti quelle rosse, dai.
1: Non lo so, però comunque anche il panino con pane solo acciughe rosse è buono anche, no?
0: Sì.
1: Pensa
0: anche.
1: Bello pienotto così,
0: buono.
1: Una bella micca piena di acciughe. Oh,
0: fantastico.
1: Buono. Ah, mi sta venendo una fame, ragazzi, qua.
0: Mamma mia, guarda.
1: Vabbè, tu ti dici qual è il tuo panino. Allora, io ti posso dire il mio panino preferito.
0: Certo.
1: Anche un bel panino, un buon panino di salame mi piace tantissimo.
0: Ti
1: anche
0: piace.
1: Se non posso
0: anche
1: tanto mangiarlo, purtroppo. Però il panino con il lardo, ecco, con del lardo.
0: Il panino,
1: caldo e lardo. Buonissimo.
0: Ti piace?
1: Sì.
0: Beh, ma sai che allora anche a me piace moltissimo. Il panino al salame è tra i miei preferiti, però in effetti ogni volta che lo preparo poi ne rimango sempre un po' delusa.
1: Perché?
0: Perché
1: il panino al salame?
0: No, dico, mi aspetto. Ma è perché, come diceva la ricerca, mi aspetto sempre chissà che cosa, mi creo tutto un immaginario di gusto, di sapore nella mia testa, che poi lo mangio, sì, è un attimino buono, però non è a livello del film che mi sono fatta.
1: Sarebbe interessante una volta fare un esperimento,
0: sì.
1: No? Io e te ci facciamo due panini, poi io ti faccio assaggiare il mio e tu mi fai assaggiare il tuo. Ma io lo faccio identico al tuo, a sorpresa, no? Tu non lo sai.
0: Adesso però me l'hai già detto.
1: Sì, no, ma certo, ma
0: hai rovinato tutto.
1: Ma no, sarebbe bello fare un esperimento poi con qualcun altro.
0: Noi siamo già fuori gioco.
1: Certo, però ti dico, tu lo assaggi e secondo te dirai che il mio è migliore. L'abbiamo fatto con gli stessi ingredienti. Sì, probabilmente sì.
0: Probabilmente
1: la scienza dice di sì.
0: E allora, Samuel, tutte le volte che c'è da fare il pranzo al sacco, uscire, ma preparali tu i panini, no?
1: Ma perché non succede così, forse?
0: Più o meno,
1: chi è che prepara? Che
0: più
1: prepara da mangiare, sì.
0: Più o meno, sì. Comunque, io il pane, però no, più una bruschetta, no? Perché a me il pane che più piace è quando ci metti sopra il pomodoro.
1: Ma quella è
0: la bruschetta.
1: Non è più un panino, è una
0: quella,
1: bruschetta.
0: Esatto, quello faremo una puntata a parte proprio solo sulla bruschetta. Vediamo se la scienza ha dato anche un suo contributo sulla bruschetta. Non si sa mai.
1: Non si sa mai.
0: Non si sa mai.
1: Non si sa
0: che
1: mai.
0: Ci sia anche quello.

0: 18:47, eccoci qui, mi ritorno in mente, è arrivato al momento dei saluti, saluti che però chiudono la puntata di oggi, ma poi ne apriranno tante altre, dal lunedì al venerdì ci siamo di nuovo, 17:19, Marta e Samuel con voi a tenervi compagnia.
1: E spargete la notizia che siamo tornati ragazzi, perché vi vogliamo di nuovo belli, forti e sul pezzo come sempre, come siete sempre stati,
0: certo.
1: Per i messaggini che ci mandate, grazie, vi aspettiamo, aspettiamo tutto un rientro, anche perché molta gente deve ancora rientrare. Oggi c'è.
0: Ma molta?
1: Forse
0: molto è già rientrato ieri.
1: Sì, il grosso è già rientrato ieri, tra ieri e sabato. Però c'è gente che si fa ancora. Oh, le vacanze a settembre si fanno ancora.
0: C'è gente che parte adesso, quindi non è ancora partita e partirà magari prossima settimana. Noi salutiamo anche quelle persone.
1: Ma voi portatevi dietro la radiolina, perché la radio è dappertutto, la radio potete tenerla in tasca, soprattutto in spiaggia. Scherzando?
0: O basta uno smartphone, ci seguite sul sito www.rbe.it e siamo sempre con voi.
1: Allora un abbraccione, un salutone, ci rivediamo e ci risentiamo domani sempre alla stessa ora, 17:19. Che dire di più, Marta?
0: Il nostro classico saluto, non ti mancava. Hai salutato qualcuno in questa maniera durante queste vacanze?
1: Sempre sulla spiaggia salutavo tutti così.
0: Così? Sì, allora facciamo vedere come salutavi tutti sulla spiaggia.
1: 1, 2, 3, ciao!

0: RBE. Cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto essere colmato?
7: Rimandalo indietro.
8: Te lo fa ricordare ogni giorno.
4: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
6: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andata.
4: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
15: È un dinosauro quello.
16: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
17: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
18: Siamo nel passato.
19: Ora che facciamo?
20: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
21: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
22: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
23: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
24: Mi sento fortunata.
25: Il premio Oscar Angelina Jolie.
26: Ho il risultato della sua biopsia.
25: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
27: Non so come dirlo a mia figlia.
28: Metta la sua vita in pausa per un po'.
25: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
29: Non gliela daremo vinta.
25: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
30: Ehi, Bugs!
31: Che succede, amico?
30: Parla del film!
31: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
30: E adesso?
31: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
30: Due biglietti e 8 popcorn!
31: Esagerato come sempre.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.
32: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Amore mediterraneo.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te. RBE, cultura, informazione, relax.

0: RBE, vicina a te. E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Un buon lunedì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino, segnaliamo rallentamenti tra Stupinigi e Debuscè verso Piacenza. Vi anticipiamo quindi che lungo la A7 Milano-Genova per lavori verrà chiuso lo svincolo di Serravalle Scrivia in direzione Milano dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Popolare Network.
1: Tre morti in poche ore. A Piacenza un corriere ha avuto un malore mentre faceva una consegna. Il suo contratto scadeva oggi durante uno sciopero per le condizioni di lavoro, dice la CGIL. Nel Varesotto un muratore schiacciato da una soletta di cemento. Nel Ferrarese un lavoratore agricolo sarebbe rimasto incastrato in un macchinario. Il governo proroga di 15 giorni la sospensione di Schengen con la Spagna. Madrid risponde prolungando a sua volta i controlli di 2 settimane. Piantedosi dice: speriamo sia l'ultima volta. Ma le opposizioni chiedono a Meloni di riferire in Parlamento e parlano di bugie e propaganda. Tra poche ore scadono i termini per gli emendamenti alla legge elettorale al Senato e a destra i nodi non si sciolgono. Fratelli d'Italia insiste con le preferenze e si riaffaccia all'ipotesi ballottaggio per fermare Vannacci. L'ex generale ne approfitta e dice: è la mossa della paura. Colpiremo duramente l'Iran. Trump parla così degli attacchi di Teheran a basi militari USA nei paesi del Golfo. Una risposta ai raid statunitense contro l'isola di Larak. Dopo un mese di tregua di fatto riprendono gli scontri. Buonasera, questo è il giornale radio delle 19.30. A Piacenza oggi un corriere ha avuto un malore ed è morto mentre faceva una consegna. Si chiamava Pasquale Andriotta, aveva 42 anni, lavorava in appalto per BRT ed era iscritto alla CGIL da cui è arrivata la notizia. Secondo la FILT, il sindacato di categoria della CGIL, il suo contratto scadeva oggi e temeva che non glielo rinnovassero. Proprio oggi c'è stato uno sciopero dell'appalto BRT di Piacenza Caorso proclamato per problemi legati ai carichi di lavoro. Da capire cosa abbia causato il malore, la FILT ipotizza che anche il caldo possa aver avuto un ruolo. Non possiamo stabilire oggi quale sia la causa, ma neppure ignorare una coincidenza drammatica, dice il sindacato. Pasquale è morto mentre lavorava in una giornata nella quale i colleghi stavano scioperando proprio per denunciare sovraccarichi, carenze di organico e condizioni di lavoro troppo pesanti. Sentiamo Bruno Giordano, magistrato di Cassazione ed ex direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
2: Si muore anche di precarietà. La precarietà è diventata la regola, soprattutto per la fascia più giovanile dei lavoratori e delle lavoratrici, dove c'è precarietà, c'è paura, c'è quindi una debolezza che sta portando sempre di più al silenzio, all'omertà nei luoghi di lavoro, cioè non ci si ribella davanti a qualsiasi violazione di diritti sociali, di straordinari, di pause, perché si ha paura di non avere il rinnovo del contratto. Questa precarietà sta svuotando lo stato sociale, perché non ci si rivela più come lavoratore con dei diritti, ma come lavoratori senza diritti, senza futuro. Ciò significa anche che il lavoro è ormai quasi sempre usurante, è caratterizzato dall'approfittamento, dal bisogno di chi ha una situazione precaria di poter sperare in un rinnovo del contratto.
1: Nelle ultime ore si è avuta notizia anche di altri 2 morti sul lavoro. A Cento, nel Ferrarese, un uomo di 41 anni, secondo le prime informazioni, avrebbe sbattuto la testa dopo essere rimasto impigliato in un macchinario mentre lavorava nei campi. A Origio, in provincia di Varese, un muratore di 55 anni è stato schiacciato da una soletta di cemento all'interno di un cantiere. In un altro cantiere, a Torino, un operaio di 66 anni è caduto da un solaio, è stato intubato e portato in ospedale in codice rosso, quindi in condizioni gravi, come quelle di un altro operaio che a Tribiano, nel Milanese, è stato investito da un bancale su cui era appoggiato un carico di 500 kg nel magazzino di un'azienda e ora è ricoverato a Niguarda. Il governo ha prorogato di altre 2 settimane il blocco di Schengen nei confronti della Spagna, deciso dopo la crisi migratoria a Ceuta. Madrid ha risposto prorogando a sua volta i controlli dall'Italia per lo stesso periodo di tempo. E Sanchez di nuovo ha affermato che per risolvere la crisi di Ceuta serve la solidarietà europea. L'esatto contrario della politica italiana nei confronti del governo spagnolo. Le opposizioni parlano di bugie e propaganda e chiedono a Meloni di riferire. Per Francesco Maiorino, responsabile immigrazione del PD.
3: Io credo che il governo lo faccia per una ragione
0: politica molto banale, che è quella del fatto che Fratelli d'Italia e soci hanno paura della concorrenza di Vannacci e quindi devono far vedere agli elettori di destra, quelli più legati alle questioni, diciamo, migratorie, più attenti su questi temi, che loro sono più fascisti di Vannacci, più vannacciani di Vannacci, più duri di Vannacci. Il risultato è che si fa un grande pasticcio a livello europeo internazionale. È inevitabile che a quel punto il governo spagnolo risponda in maniera, diciamo, uguale e contraria, e invece noi avremmo bisogno di una politica europea, ripeto, di gestione condivisa della questione migratoria, con nuovi canali d'accesso legali e sicuri per controllare effettivamente il fenomeno migratorio, e con un'idea di redistribuzione della responsabilità dell'accoglienza che veda tutti cercare di cooperare e non cercare di fregarsi a vicenda.
1: Sanchez oggi è tornata ad attaccare paesi stranieri, in particolare Russia e Israele, parlando di campagne di disinformazione orchestrate contro la Spagna a seguito della crisi dei migranti. Al SEUT intanto, secondo i dati ufficiali, rimangono 5.000 migranti degli oltre 70.000 che erano entrati nell'exclave spagnola in Marocco. Domani a mezzogiorno scadono i termini per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge sulla legge elettorale che approda al Senato. A destra si stanno complicando la vita. Fratelli d'Italia presenterà di nuovo l'emendamento sulle preferenze che era stato bocciato con il voto segreto alla Camera, ma ora l'ipotesi è quella di introdurre il ballottaggio. Quella è l'ipotesi che torna alla ribalta e Vannacci ne ha approfittato per attaccare il governo. È la mossa della paura, ha scritto sui suoi social. Da Roma Anna Bredice.
3: Sull'introduzione delle preferenze la destra ha trovato un'intesa, ci sarà un emendamento unitario firmato da tutti. Certo, era accaduto anche alla Camera dei Deputati che fosse firmato dai capigruppo, poi con il voto segreto si sa come è andata a finire. Al Senato il voto è palese, il problema nel caso si ripresenterà alla terza lettura. Comunque le preferenze ci saranno, anche se un sistema che probabilmente sarà utile solo ai partiti più grandi. Verrà introdotta l'alternanza di genere nelle liste elettorali già dalla seconda candidatura in lista, ma nessuna accordo ancora sul ballottaggio, un secondo turno che inizialmente era apparso nelle bozze, poi sparito anche per i dubbi di costituzionalità. Mancando un emendamento unitario su questo, è possibile che lo presenteranno a livello personale, uno da Forza Italia, l'altro da Marcello Pera, il primo ad uscire allo scoperto su questo punto. Meloni non si espone, nella settimana che culminerà con una sua autocelebrazione a Bari, sarebbe imbarazzante mettere la firma su un ballottaggio che servirebbe solo ad assorbire i voti di Vannacci, il quale, avendo capito da tempo l'operazione, oggi dice: non dovevo essere irrilevante, il ballottaggio è solo il segno della paura. Dice il generale che la sua ideologia fascista la usa per dragare consensi a destra, non sarebbe utile per lui mettersi a disposizione per far tornare Meloni al governo, almeno dal punto di vista elettorale. Domani scadono i termini per presentare gli emendamenti, il 9 si arriva in aula con tempi contingentati, così da permettere una terza lettura prima di ottobre, ma le proteste a cui l'opposizione sta pensando, i voti segreti alla Camera potrebbero ostacolare il blitz della maggioranza. Linea allo studio.
1: A Roma è stata trovata morta nella sua casa una famiglia di 3 persone, una donna di 41 anni, un uomo di 42 e la loro figlia di 5 anni, una bambina con una disabilità grave. L'ipotesi è che il padre o la madre abbiano sparato con una pistola che è stata trovata sul posto. Secondo indiscrezioni, la coppia avrebbe lasciato dei biglietti in cui parlerebbe delle difficoltà legate alla disabilità della figlia. Il presidente del quarto municipio, la zona in cui viveva la famiglia, ha detto che la loro situazione era seguita dai servizi sociali. Nonostante li avessimo in carico e fossero seguiti anche economicamente, non è bastato, ha detto il presidente Massimiliano Umberti. In Svizzera la polizia ha arrestato un uomo di 43 anni, cittadino svizzero, sospettato di essere la persona che nella notte tra sabato e domenica ha sparato diversi colpi di arma da fuoco a un festival di musica techno ad Aarau, appunto in Svizzera, uccidendo una donna italiana e ferendo altre 5 persone. Secondo la polizia l'uomo sarebbe l'unico responsabile. Continuano le indagini per chiarire l'esatta dinamica dei fatti e il motivo dell'attacco. Le autorità svizzere hanno fatto sapere che non daranno altri dettagli prima di una conferenza stampa fissata per mercoledì. La procura ha aperto un'indagine per omicidio volontario. Donald Trump ha minacciato di tornare a colpire con forza l'Iran. Dopo poco più di un mese di tregua, la scorsa notte le forze americane e i guardiani della rivoluzione di Teheran sono tornati a scontrarsi con missili e bombe. Il comando USA ha accusato i Pasdaran di voler posare delle mine nello stretto di Hormuz, Per questo ci sarebbe stato il bombardamento di postazioni sull'isola iraniana di Larak. La risposta di Teheran è stata immediata con missili, in particolare contro una base statunitense in Giordania. Sentiamo Michele Migone.
4: Non è la ripresa della guerra aperta, neppure con tutta probabilità l'inizio di una campagna aerea statunitense contro gli iraniani, anche se nelle prossime ore è probabile che le forze armate americane tornino a colpire. Sembra più che altro un episodio fisiologico nella situazione di no guerra e no pace in cui si trovano i due paesi. Si contendono il controllo dello stretto di Hormuz. Gli iraniani vogliono impedire che le navi da guerra USA tengano aperta il corridoio che passa vicino alle coste dell'Oman. Gli americani invece vogliono continuare a bloccare i porti iraniani. Quello che è successo potrebbe quindi ripetersi già nelle prossime ore o nei prossimi giorni o nelle settimane a venire. Difficile però pensare a un'escalation. I capi delle forze armate hanno detto a Pete Hegseth, il segretario della difesa, che un impegno militare prolungato in Iran ora mette a rischio l'intero sistema di sicurezza USA. La Casa Bianca ha puntato sulla guerra economica per strangolare il regime iraniano. Azione che rischia però di essere poco efficace, visto che i più importanti paesi che hanno rapporti commerciali con Teheran non hanno aderito all'iniziativa americana. Emblematico il vertice Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai che si tiene in Kirghizistan. Xi Jinping, Putin, l'iraniano Pezeshkian, l'indiano Modi si incontreranno in questi due giorni, consolidando così dei rapporti sui quali Washington non può certo interferire, nonostante le minacce del segretario al tesoro Scott Bessent.
1: E lo accennava Michele Migone, oggi c'è stato l'incontro tra il presidente cinese Xi Jinping e Vladimir Putin nel contesto del vertice della Shanghai Cooperation Organization in Kirghizistan. I due leader, riferisce il portavoce di Putin, avrebbero discusso di Ucraina solo di passaggio per concentrarsi su altri temi. Nella ricostruzione cinese dell'incontro invece nessun accenno ai rapporti tra Russia e Ucraina. Sentiamo il nostro collaboratore Gabriele Battaglia.
5: Xi e Putin si sono incontrati a margine del summit della Shanghai Cooperation Organization di Bishkek in Kirghizistan ed è in quel quadro che il loro bilaterale va inquadrato. In giornata ci sono stati infatti altri incontri in successione con i leader dei paesi che fanno parte di quella che è già stata ribattezzata la NATO d'Oriente, ma che non è un'alleanza militare bensì un organismo di coordinamento soprattutto sulla sicurezza in Asia. In questo senso, oltre a rilanciare sul piano degli accordi economici, Xi Jinping e Putin hanno voluto ribadire che l'intesa tra Cina e Russia punta soprattutto a creare stabilità in un mondo caotico. Xi Jinping in particolare ha ricordato che l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai ha la responsabilità di salvaguardare la stabilità regionale e promuovere lo sviluppo e che la Cina è pronta a collaborare con la Russia e con le altre parti per puntare alla riforma della governance globale verso un mondo multipolare, equo e ordinato. Il messaggio è chiaramente rivolto agli Stati Uniti, ma può anche essere rivolto allo stesso Putin, che dal canto suo ha invece insistito più sui temi economici. Al momento non è chiaro se i due hanno discusso del Power of Siberia 2, il gasdotto di cui si parla da anni e che dovrebbe rifornire la Cina di gas russo per una quantità più o meno equivalente a quello che la Russia forniva all'Europa prima delle sanzioni. La comunità di vedute è forte sul piano politico, ma i soldi sono i soldi e l'affare non si chiude perché le due parti non hanno finora trovato un accordo sul costo del gas. Quindi, riassumendo, incontro sulla falsariga degli ultimi, grandi sorrisi, strette di mano, leggendo tra le righe emergono però sfumature anche differenti.
1: La presenza del ministro delle finanze russo Anton Siluanov al G20 ad Asheville ha irritato l'Europa. Il disappunto sarebbe emerso al momento della foto di famiglia dell'evento in corso in North Carolina, quindi negli Stati Uniti. I funzionari europei hanno protestato per l'inclusione del ministro russo, in particolare Lars Klingbeil, il vice cancelliere tedesco, e i suoi colleghi di tutta Europa hanno minacciato di boicottare la tradizionale foto dei ministri e dei governatori delle banche centrali, proteste che sembrano aver funzionato perché alla fine il ministro russo non appare nelle immagini. L'Islanda ha detto no all'Unione Europea. Gli islandesi erano deciso con un referendum di non riprendere i negoziati per l'ingresso nell'Unione. Le forze euroscettiche del continente festeggiano. Il britannico Nigel Farage si è complimentato con il popolo islandese per aver mantenuto la sua indipendenza, così ha detto. Per la francese Marine Le Pen il risultato è la prova che un altro modello di Europa è possibile. Sentiamo il servizio da Parigi.
6: Nel momento in cui c'è ancora chi spinge per più federalismo e deleghe di sovranità verso la Commissione europea, il voto degli islandesi indica che un'altra Europa è possibile, un'Europa delle nazioni libere e sovrane cooperanti volontariamente sulle questioni di interesse comune. Questo è in sintesi il commento di Marine Le Pen sul no degli islandesi all'adesione all'Unione europea. Commento che si scrive nel coro più generale di soddisfazione dei nazionalisti sovranisti europei per salutare il voto anti-Unione in Islanda, ma che soprattutto disegna in qualche frase le grandi linee della visione del progetto europeo alternativo delle destre nazionali identitarie e continentali, a cominciare appunto dal Rassemblement National di Marine Le Pen. Un'Europa né federale né confederale, a ben guardare neanche un'Europa veramente comune, ma al meglio un'Europa incomune, come è in comune il menù per i clienti di uno stesso ristorante, ma in cui ciascuno sceglie quali e quanti piatti consumare e per il conto si fa alla romana. Detta altrimenti, un'Europa in cui regole e trattati diventano sospensibili, emendabili e negoziabili a seconda delle contingenze e delle convenienze nazionali o tutt'al più bilaterali. Un'Europa che non sia più della somma dei suoi membri, ma il calcolo algebrico di addizioni e sottrazioni di interessi nazionali incrociati. Non un'Europa del mutuo soccorso e della comune emancipazione, ma della singola convenienza e del nazionale opportunismo. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Luigi Ambrosio e Valeria Schröter, la prossima edizione alle 22:30.
7: Popolare Network. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te. L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
8: Lunedì 31 di agosto, la meditazione di oggi è curata da Paola Visintin, predicatrice locale della Chiesa Valdese di Milano. Ascolteremo in chiusura l'inno numero 48, Immensa Grazia. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola, edizione claudiana, per questo mese sono stati letti da Silvia Gemmè della Chiesa Valdese di Villarpellice.
9: Dal libro della Genesi, al capitolo 28 leggiamo i versetti 20 a 22. Giacobbe fece un voto dicendo a Dio: di tutto quello che tu mi darai, io certamente ti darò la decima. E dalla seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 9, leggiamo il versetto 7. Dio ama un donatore gioioso.
10: Cara sorella, caro fratello in Cristo, i due versetti della Genesi si collocano nell'ambito della fuga di Giacobbe verso la Mesopotamia dopo aver rubato la primogenitura a suo fratello maggiore Esaù. Durante il viaggio fa un sogno. Una scala poggiava sulla terra, mentre la sua cima toccava il cielo. Il Signore stava al di sopra di essa e gli disse: io sono il Signore, la terra dove sei coricato, io la darò a te e alla tua discendenza. Dio annuncia così a Giacobbe la promessa di un futuro con Dio. Questa è la buona novella. Tra cielo e terra c'è un interscambio, cioè la terra non è abbandonata a se stessa e il cielo non è dimora inaccessibile degli dèi. La terra, intesa come luogo di possibilità, e il cielo, inteso come promessa connessa ai disegni di Dio, anche per te e per me, come per Giacobbe, sono dunque intrecciati in modo complementare. Questa connessione si consapevolizza nel sogno, quando le mie e le tue difese sono basse, e quando la mia e la tua capacità di reazione sono annullate dal sonno. Al suo risveglio, La risposta di Giacobbe a Dio è credere che sia Dio l'autore della promessa e decide di fare un voto, pur subordinato a quattro condizioni, che si conclude con l'offerta della decima, intesa non come un'offerta religiosa, ma come il riconoscimento che la terra appartiene a Dio. Nonostante le sue resistenze, il cuore di Giacobbe si è aperto all'amore di Dio, anche condividendo la decima. Impegnato a ottenere la legittimità del ministero apostolico e rivolto ad una comunità dove operano suoi nemici che lo disconoscono come tale, nel secondo brano l'apostolo Paolo cerca di conquistare la comunità di Corinto alla comunione con sé, secondo la grazia ricevuta dal Signore, cioè predicando la riconciliazione, la premura e la cura dell'altro e la condivisione. Nell'ambito della condivisione, Paolo dà particolari istruzioni per la colletta da devolvere ad altre chiese della regione, quale prova concreta e tangibile della sincerità dell'amore fraterno annunciato e testimoniato da Gesù. Per Paolo, donare con gioia significa non mettere noi nel bisogno per dare sollievo agli altri, ma seguire un principio di uguaglianza, così scrive Paolo nel capitolo 8. Secondo quello che è scritto, chi aveva raccolto molto non ne aveva di troppo, e chi aveva raccolto poco non ne ebbe troppo poco. In questo modo, chi riceve può a sua volta distribuire ad altri, dice Paolo. Entrambi questi brani hanno in comune la promessa incondizionata di Dio che è possibile realizzare una vita nel suo amore, amore che non fa del male a nessuno. Trasportati e trasportate da questo amore, viviamo nella ricerca della riconciliazione, nell'attenta cura reciproca, nella condivisione generosa e gioiosa. La colletta, intesa come esercizio di uguaglianza nella distribuzione delle risorse, solo se si innesta in questo orizzonte, si rivela una componente fondamentale della fede in Dio che si riflette nella comunione fraterna. Dio quindi ti e mi chiede di agire, anche se al donare poniamo delle condizioni, come ha fatto Giacobbe con Dio. Entrambi i brani ci indicano che la vera gratuità nel donare, dentro e fuori dalle nostre chiese, non è opera nostra, è un dono di Dio, per il quale Dio chiede anche la mia e la tua riconoscenza, mediante la fede in Lui. Riconoscenza che è autentica quando si esprime non di malavoglia, né per forza, perché Dio ama un donatore gioioso. Ci vuoi essere anche tu in questo progetto? Amen.

sono in molti ad avere visto la nostra fallen star della puntata, la stella cadente. Si trovavano tutti in prossimità della spiaggia di Pacific Grove, la parte sud della baia di Monterey, a sud, a sua volta, di San Francisco. Il cielo quel giorno non era buio, perché erano circa le 17:30 del 12 ottobre 1997. La giornata era davvero serena, il vento era pochissimo e doveva essere piacevole farsi quattro passi proprio lì, a ridosso di quello che si chiamava Parco degli Innamorati, si chiama così tutt'oggi, il Lover Point Park. Ad esempio, Clifford Dilling si trovava con sua moglie, il cui nome della moglie non viene menzionato nella deposizione che Clifford fece il 2 novembre. Lui le stava scattando una foto, lei era rivolta verso il mare, lui mostrava alle onde le sue spalle. Entrambi sentono un rumore, come quello di un motore che tossisce per poco. Si voltano e vedono un piccolo aereo che precipita nel Pacifico, a non troppa distanza dalla costa. E questo aereo si inabissa dietro quelle rocce che separano la vista del mare. C'era anche il signor Rodriguez che si trovava nella stessa zona. Anche lui sente un motore scoppiettare. Poi vede un piccolo aereo inabissarsi dietro le rocce, in acqua. Quasi come se avesse voluto evitare le rocce. Un aereo che andava a pieni giri, come se il motore stesso fosse ripartito. E c'era anche Stephen Maynard, in compagnia anche lui della moglie, sempre in quella zona. Moglie menzionata nel rapporto che lui rilascerà, senza naturalmente che le sia attribuito un nome anche a lei. Loro due si trovavano sulla Esilomar Avenue, in prossimità della 18ª buca del campo da golf Pacific Grove Golf Link. Sentono un rumore, sentono uno scoppiettio e vedono un piccolo velivolo che cade in mare con dei giri altissimi di motore. Talmente piccolo e talmente forte che credono addirittura si tratti per un attimo, scrivono e dicono nella deposizione, di un aereo radiocomandato. E poi questo aereo scompare nel mare, dietro le rocce. Nessuno, a causa di queste rocce, vede l'impatto con l'acqua. Tutti vedono solo questa stella cadente. E questa stella cadente era John Denver, 53 anni, ne avrebbe compiuti 54 il 31 dicembre. Anche i suoi ultimi momenti avevano avuto a che fare con un campo da golf, ma non quello che stavano attraversando Stephen Maynard e la moglie, come abbiamo visto, perché John Denver si era recato quel giorno allo Spyglass Hill Golf Course, uno tra i 100 migliori campi da golf esistenti sul pianeta, secondo le riviste specializzate, naturalmente. Nato nel 1966, questo campo era quello preferito da John Denver. 18 buche con paesaggi mozzafiato, sabbia e alberi. Una buca, la 7, situata persino nel bel mezzo di un villaggio indiano. E poi altri nomi suggestivi come la Skeleton Island, la buca 12, Long John Silver, la 14, la Black Dog, la 16, fino ad arrivare alla 18ª, la Spyglass. Ci sono delle foto che ritraggono John Denver proprio nel 1997 in compagnia di Clint Eastwood in quel campo da golf. E a John sarebbe piaciuto molto, in quel tardo pomeriggio, mostrare il suo nuovo acquisto, l'aereo Long Easy, a Clint. Ed è per questo che aveva lasciato i suoi tre amici con i quali si era intrattenuto sino alla 18ª buca, la Spyglass, e aveva detto loro che sarebbe andato a farsi un volo con il suo giocattolo preferito del momento. I tre amici erano Neil Rogin, Bill Twist e Jim Linen. Per tutto il giorno, durante la partita, Bill Twist usava le sue palle da golf preferite, le Titleist 100. John Denver amava scherzare con lui quando Bill tirava le palline fuori dal percorso. Così tirava fuori dalle tasche una delle palline di Bill, una Titleist 100, faceva finta di trovarla in mezzo alla boscaglia e gridava «Eccola, la palla di Bill!» per sottolineare con malizia la scarsezza del suo amico. I tre vanno al ristorante e attendono Denver, che non arriva. Pensano che si sia intrattenuto con Clint Eastwood. All'uscita del ristorante, fatto davvero curioso, Bill trova una Titleist 100, una pallina, in mezzo alla strada. E per un attimo pensa che sia uno scherzo di John Denver, che, nascostosi nei paraggi, vuole ancora prenderlo per i fondelli. E invece niente. Verso mezzanotte, i tre apprenderanno la notizia della morte di John Denver dai telegiornali. Vediamo più da vicino questi amici di John Denver. Bill Twist è uno dei fondatori della Pachamama Alliance e ne è tutt'oggi il direttore.
La Pachamama è un'organizzazione che ha cominciato nel 1995 ad occuparsi di tematiche ambientali, partendo dalle problematiche della foresta amazzonica. John Denver è stato tra i primi artisti a considerare queste tematiche e a integrarle nella sua musica, probabilmente anche grazie a queste sue frequentazioni. Neil Rogin è scomparso nel 2023, ma ha lasciato libri, poesie sull'ambiente, documentari e si è occupato della comunicazione proprio nella Pachamama Alliance. Ha contribuito al Live Aid, all'Hunger Project contro la fame nel mondo. Il circolo con il quale John Denver si intratteneva era formato da persone che guardavano oltre le 18 buche di uno dei campi da golf più belli del mondo. John Denver amava volare, aveva collezionato ore di volo da fare invidia ad un pilota professionista. Le radici di questa sua passione arrivano da molto lontano e rappresentano una sorta di contraltare alla sua carriera artistica che portò a pieno compimento. John Denver aveva venduto decine di milioni di copie dei suoi dischi. La sua affascinazione per la musica è partita da quando lui era piccolo e non era esattamente quel percorso che suo padre avrebbe voluto per lui. Cominciamo dal 31 dicembre del 1943, quando nasce. Il suo nome non suona così americano come suonerà invece il suo pseudonimo artistico. Si chiama Henry John Dutchendorf Jr., in omaggio a suo padre che, indovinate, si chiamava esattamente così, solo che era il senior. Nasce a Roswell, nel New Mexico, famosa nel mondo per l'incidente che ha scatenato migliaia di ufologi nel mondo proprio a credere che una nave aliena si fosse schiantata nei suoi dintorni e che il governo americano e la base militare dell'aeronautica abbiano coperto la vicenda. John Dutchendorf Sr. lavorava proprio per quella base come pilota militare. John aveva 3 anni e mezzo quando questo fatto accadde e molti giornali locali come il Roswell Daily Record ne dettero notizia nel luglio del 1947. La RAAF, Roosevelt Army Airfield, aveva catturato un disco volante. È possibile che in casa Deutschendorf questo fosse stato un argomento di conversazione tra il papà e la mamma di John, Erma Louise Swope, questa ragazza di Tulsa che aveva fatto innamorare John Deutschendorf Sr. Questo ragazzo aveva però una passione altrettanto sfrenata per l'esercito e la tecnologia. Aveva brillanti doti fisiche e mentali e vedeva mese dopo mese variare la concezione di aeronautica con una velocità sorprendente. E lui voleva esserne parte, essere parte di tutto questo. E infatti John Deutschendorf Sr. si fa strada velocemente nell'esercito e arriverà nel 1961 a battere il record del mondo di velocità per 6 volte nella stessa giornata, superando il muro del suono a bordo di un B-58 Hustler. Nel 1961 il figlio, il piccolo John Jr., era cresciuto, aveva 18 anni, quindi il non più piccolo John si trovava un modello paterno difficilmente eguagliabile, perlomeno nel campo militare, nel quale il padre aveva collezionato un'esperienza e una carriera davvero fuori dalla norma. E infatti John Jr. aveva maturato una sua personale strada entro la quale misurarsi con la vita, senza il confronto con il padre, questa specie di supereroe, e questa strada era la musica. Il lavoro del papà ha fatto sì che la famiglia Deutschendorf dovesse spesso spostarsi da una città all'altra dell'America per seguire la carriera militare di John Sr. Da Roswell, in New Mexico, si trasferiscono a Tucson, in Arizona, dove John comincia a cantare nel coro, ma non passano 2 anni e la famiglia si trasferisce in Alabama, per poi finire nel Texas. Denver si accompagna con una chitarra regalatagli dalla nonna e comincia presto le sue attività di cantante durante gli anni del college. Si trasferisce poi in California per cominciare realmente la sua attività di concertista, ma il padre lo riporta in Texas perché egli finisca il college. Eppure il dado era tratto. Sono proprio gli anni in cui il padre diventa recordman mondiale di velocità con aerei supersonici. Eppure anche il figlio vuole dimostrare la sua velocità, ma lui non gli consente di farlo. E lo farà tra il finire degli anni 60 e l'inizio dei 70, quando finalmente autonomo farà decollare non un aereo, ma la sua carriera musicale, cambiando persino il suo cognome. Non sarà più un Deutschendorf, non sarà più un junior rispetto a un senior. Resterà John, ma con il cognome artistico Denver. Non si può non vedere una sorta di distacco dalla figura paterna.
anche se effettivamente per una carriera artistica il cognome Denver suonava indubbiamente meglio di Deutschendorf. Eppure, come sempre accade, ci si distacca dalle proprie figure parentali per poi accorgersi che molte cose ci sono rimaste dentro e con l'avanzare degli anni ci si ritrova ad essere quasi dei cloni dei propri genitori. E per John Denver accadde lo stesso. Con il crescere della sua fama e del denaro ricevuto e incassato, crebbe anche la sua passione per il volo e cominciò a collezionare aerei. Nel 1974 comprò per se stesso e per i suoi spostamenti tra un concerto e l'altro, in giro per l'America, un Learjet 35, che soprannominò Windstar 1, Windstar 1, e creò la sua piccola compagnia aerea indipendente chiamata Windstar Aviation. Il Learjet, numero di matricola N31WS, aveva 10 posti, 8 per i passeggeri e due motori che gli permettevano di raggiungere una velocità di 219 miglia all'ora, ossia 350 km all'ora, non proprio il record di velocità paterno. Dopo la morte di John Denver, l'aereo passò in altre mani e finì la sua carriera nel 2012 durante un decollo. C'erano 8 persone a bordo, l'aereo subì un incidente ma nessuno rimase ferito, solo che l'aereo fu rottamato. Il Learjet 35 aveva sia la configurazione business, quella civile, come l'aereo posseduto da John Denver, che quella militare. In questa configurazione, per esempio, fu usato nella guerra delle Falkland dalla Forza Aerea Argentina. Venivano usati come aerei per il disturbo dei radar, vista la loro versatilità, per aprire poi le strade ai bombardieri. Poi, tornando a John Denver, aveva altri aerei per il puro piacere personale, come hobby, come ad esempio il biplano Christian Eagle, chiamato poi dagli anni 90 Avian Eagle. È un aereo che poteva essere assemblato addirittura artigianalmente, con funzioni acrobatiche, spesso usato negli airshow. Esistono più foto di John Denver a bordo di questo suo giocattolo bianco con fasce discendenti dal rosso verso l'arancione e lo ritraggono sempre sorridente, in fase di decollo o addirittura mentre sorvola i cieli. Poi John aveva due Cessna 210 Centurion. Uno di questi, numero di matricola N59167, è addirittura alla base per un simulatore di volo della Microsoft, tra i vari modelli che è possibile scegliere per chi ama questo tipo di divertimento. John lo soprannominò Sexy Irma, un omaggio a sua mamma Irma Louise Deutschendorf Davis. Anche in questa vicenda, che riguarda i nomi, è possibile poter costruire una sorta di schizzo psicologico dell'uomo John Denver. Le canzoni di John raccontano di altezze visibili dalla cabina di un aereo. Rocky Mountain High, le montagne del Colorado, sono dipinte come da chi ne ha conosciuto i colori da una prospettiva diversa, ossia dall'alto. Fly Away è un altro dei suoi brani. Il primo successo si intitola Living on a Jet Plane. È perlomeno curioso che la sua canzone più conosciuta al mondo parli di strade fisiche e non di corridoi aerei, Country Road, le strade che lo riportano a casa, via terra, al posto al quale appartiene, in questo caso West Virginia. Ma come abbiamo visto, un vero luogo del cuore John non ce l'ha. Si è mosso per tutti gli stati, prima per gli spostamenti del padre, poi per la sua carriera artistica. Sembrerebbe appartenere al cielo. Il Colorado lo ha nominato poeta laureato, ossia un titolo, un'onorificenza che si tributa a persone con una spiccata propensione artistica e che possono essere messi all'opera per commissionare una visione artistica della terra che conferisce loro l'onore. Tornando ai Cessna Centurion, questi avevano la cabina pressurizzata, cioè consentiva a questi aerei di poter viaggiare a maggiori altezze, e chi ha il pallino del volo non può non avere questa ambizione, quella di andare oltre. John ha perseguito anche questo, in una sorta di competizione traslata con il padre. Lui, il padre, aveva infranto le barriere della velocità. John vorrebbe competere su un altro piano, quello dell'altezza. Accumula ore di volo da fare invidia, come abbiamo visto, ad un pilota di linea e comincia ad appassionarsi anche all'aeronautica spaziale, ai programmi della NASA. Non tutti conoscono questa storia, questo aspetto di John Denver. Si iscrisse al programma spaziale che avrebbe consentito per la prima volta ad un civile di volare nello spazio. Era il momento dello Space Shuttle. John Denver supera tutti i test fisici e psicoattitudinali ed è una persona tra le papabili ad essere lanciata in orbita sullo Space Shuttle Challenger.
partecipa anche al programma della NASA per rendere comune l'idea dei civili nello spazio. Non viene scelto e la prima umana creatura a volare nello spazio da civile diventerà Christoph McAuliffe, un insegnante. E l'epilogo lo conosciamo tutti, è tragico, un'altra fallen star. Lo Space Challenger, a pochi minuti, a pochi istanti dal decollo, si infiamma. 1986 e tutti i partecipanti a questo programma muoiono ad un'altezza di 14.000 metri. John Denver avrebbe potuto essere al posto della sfortunatissima insegnante. E due mesi dopo, questo accade a gennaio, invece a marzo, nel 1986, John Denver viene ascoltato dalla Commissione Americana della Camera, chiamata Appropriation Committee, ossia l'organo che decide o meno lo stanziamento di fondi per perseguire un fine. E John difende il programma spaziale e soprattutto l'opportunità che si dia ai civili la possibilità di volare nei programmi spaziali. Invito chiunque a vedere questo filmato, si trova su YouTube, è chiamato 1986 John Denver Space Testimony. John, lo si vede in questo video, di fronte alla corte, di fronte all'audizione, ha una capacità dialettica e di analisi filosofica fuori dal comune. Si coglie l'enormità di pensiero di questo essere umano e si coglie persino l'ammirazione della commissione nei suoi confronti per la sua lucidità, ancorché sia un personaggio del mondo dello spettacolo, conosciuto per canzoni e non per essere un pioniere dell'aeronautica. Perché scalano le montagne? Si chiede John Denver di fronte alla commissione e si dà una risposta. Perché ci sono. È un'enorme capacità di sintesi se trasliamo questa sua metafora sul programma spaziale. Non è possibile obiettare nulla al desiderio umano di trascendere i propri limiti, di arrivare là dove non si è mai arrivati, in abiti civili o no. Denver poi compra il Rutan Long Easy una settimana prima del suo incidente definitivo e ora siamo nel 1997. L'aereo ha una piccola modifica, funzionale per chi l'ha attuata. Ci sono due serbatoi nelle ali del biposto, è un biposto con una sedia davanti, quella del pilota e quella dietro per il passeggero. E per passare da un serbatoio all'altro, ossia per poter attingere da un serbatoio o dall'altro, c'è una piccola scatoletta con un selettore. E di solito questo selettore è posto tra le gambe del pilota. Questi piccoli aerei, infatti, sono fatti in modo da essere assemblati in proprio o da qualcuno che ne ha le competenze. E il vero possessore, tale Mr. Cobb, ha fatto questa piccola modifica, ossia spostare il selettore non tra le gambe del pilota, ma metterlo alle spalle del pilota. E in fondo non è una cosa sciocca. Questo piccolo accorgimento impedisce che il condotto del carburante passi proprio sotto le gambe del pilota, in qualche misura, è perfino più sicuro del progetto originale. E John vola con lui, con Mr. Cobb, sul sedile posteriore, in questo caso proprio una settimana prima, per un volo di prova con il Long Easy. E Mr. Cobb gli spiega proprio questa sua peculiarità, ossia lo spostamento del selettore. Il giorno in cui John Denver invece a giocare a golf e vorrebbe tanto mostrare a Clint Eastwood questo suo nuovo giocattolo, decide un piano di volo con alcuni decolli e atterraggi, si dice touch and go in gergo, in sequenza. Si concorda con gli aeroporti di toccare terra senza fermare l'aereo e ripartire. Si risparmia così del carburante e ci si esercita con l'aereo che si è appena acquistato. E quindi per tre volte quel giorno John Denver, dopo il decollo, compirà questa operazione di touch and go. Con lo spostamento dell'interruttore alle spalle del pilota, anche l'indicatore del carburante finisce di

Per John, il Rutan Long Easy, questo aereo, è un proseguimento del suo stesso corpo, una parte di lui. John, in questo volo, è in costante contatto con le torri di controllo proprio perché sta compiendo queste operazioni di touch and go, atterraggio e decollo, continue. Sembra che abbia un problema con il transponder, ossia l'aggeggio che manda un segnale che consente l'identificazione e il posizionamento radar nei cieli dell'aereo che emette il segnale. Tutto però sembra essere rientrato nella normalità quando la torre di controllo perde il contatto con il Long Easy pilotato da Denver. John non sa esattamente quanto carburante ha, perché questa informazione, come abbiamo visto, gli è stata fornita dal meccanico a terra, prima del decollo. E in quel momento nei cieli, dopo questi tre touch and go, deve aver avuto un piccolo problema con il numero di giri del motore. Sembrano diminuiti o ci deve essere stata un'interruzione del flusso del carburante. E allora lui vorrebbe switchare il serbatoio, quindi deve arrivare a questo famoso interruttore alle sue spalle. E non è di facile raggiungimento. Il meccanico stesso a terra gli aveva fornito una chiave inglese perché potesse arrivarci più decisamente. Ecco, ci immaginiamo John mentre prova una torsione nel busto con la chiave inglese in mano. Se raggiunge l'interruttore alle sue spalle, darà il carburante all'aereo tramite l'altro serbatoio, ma non riesce ad arrivarci sulle prime. Si allunga così premendo con i piedi e torcendosi alla sinistra per arrivare dietro le sue spalle. Mentre fa questa operazione, i piedi premono sul timone destro. L'aereo si inclina a sinistra, così come tutti i testimoni hanno visto, e lui perde il controllo del velivolo e il velivolo precipita in mare. Lo spostamento di un interruttore ha causato la morte di John Denver. Questo fatto, alla fine delle indagini del NTSB, il National Transportation Safety Board, ossia l'ente americano che si occupa della sicurezza nei trasporti e che indaga sulle cause degli incidenti quando avvengono, aprirà una querelle sulla sicurezza dei piccoli aerei. Da allora, da questo incidente di John Denver, non potrà più essere apportata alcuna modifica sulla forma o sulla struttura di un aereo piccolo che non sia approvata da una commissione specializzata. LAX98FA008 è il numero di registrazione sterile con il quale si identifica l'indagine sull'incidente aereo di John Denver, la stella cadente che finì nel mare il 12 ottobre del 1997 dopo aver lasciato al mondo più di 200 canzoni e circa 33 milioni di dischi.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon lunedì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti tra Stupinigi e Debuscè verso Piacenza. Vi anticipiamo quindi che lungo la A7 Milano-Genova per lavori verrà chiuso lo svincolo di Serravalle Scrivia in direzione Milano dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Benvenuti alla selezione musicale di RBE, curata ogni settimana da un membro della radio differente. Questa settimana la playlist è stata ideata da Nicolò Sezzu. Buon ascolto!

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero. Dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo. Se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Il mese di agosto finisce con il record di oltre 103 morti sul lavoro. A Piacenza un corriere ha avuto un malore mentre faceva una consegna. Nel Varesotto un muratore è schiacciato da una soletta di cemento. Nel Ferrarese un lavoratore agricolo sarebbe rimasto incastrato in un macchinario. La sospensione del trattato di Schengen con la Spagna continuerà per altri 15 giorni. Madrid risponde al governo italiano prolungando a sua volta i controlli per 2 settimane. Sanchez serve solidarietà europea per affrontare la crisi migratoria. Colpiremo duramente l'Iran. Donald Trump valuta nuovi attacchi nello stretto di Hormuz per compromettere le capacità missilistiche iraniane. Dopo un mese di tregua sono ripresi gli scontri tra gli Stati Uniti e la Repubblica Islamica. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, si chiamava Pasquale Andriotta, il corriere 42enne che a Piacenza ha avuto un malore ed è morto mentre faceva una consegna. Non si sa ancora cosa abbia causato il malore. Per la FILT, il sindacato di categoria della CGIL, non si esclude che abbia avuto un ruolo il caldo. Non è l'unico morto sul lavoro di oggi, a Cento nel Ferrarese un uomo di 41 anni avrebbe sbattuto la testa dopo essere rimasto impigliato in un macchinario mentre lavorava nei campi, mentre a Origgio in provincia di Varese un muratore di 55 anni è stato schiacciato da una soletta di cemento all'interno di un cantiere. È morto anche lo storico allenatore delle giovanili del Giulianova, un malore mentre dirigeva l'allenamento dei suoi ragazzi, quindi anche lui rientra nella categoria dei morti sul lavoro, categoria che ad agosto ha raggiunto numeri altissimi, come ci spiega Bruno Giordano, magistrato di Cassazione ed ex direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
1: Abbiamo toccato un record tristissimo nel mese di agosto. Si chiude un mese con oltre 103 morti sul lavoro, più di 3 al giorno. E ovviamente il mese agosto è quello in cui la maggior parte dei luoghi di lavoro sono stati chiusi. E quindi una necessità intervenire immediatamente, non con delle norme, perché abbiamo le norme che possono prevenire tutto questo, ma per farle applicare gli organi di vigilanza, però continuano a non essere diffusi sul territorio, a non essere coordinati, a non essere organizzati. Gran parte di questi morti e feriti sul lavoro avvengono nelle piccole e medie imprese che corrono in modo concorrenziale per conseguire dei subappalti, come avviene appunto nella logistica, come avviene in edilizia, come avviene anche nei servizi alla persona. Bisogna che si guardi al contratto di appalto e di subappalto non come via di fuga rispetto ai diritti dei lavoratori, ma come luogo di maggior tutela e di maggiore cura.
0: Il governo ha prorogato di altre 2 settimane il blocco di Schengen nei confronti della Spagna, deciso dopo la crisi migratoria a Ceuta. Madrid ha risposto prorogando a sua volta i controlli dall'Italia per lo stesso periodo di tempo e Sanchez ha di nuovo affermato che per risolvere la crisi di Ceuta serve la solidarietà europea. L'esatto contrario della politica italiana nei confronti del governo spagnolo. Le opposizioni parlano di bugie e propaganda e chiedono a Meloni di riferire. Pier Francesco Maiorino, responsabile immigrazione del PD.
2: Io credo che il governo lo faccia per una ragione politica molto banale, che è quella del fatto che Fratelli d'Italia e soci hanno paura della concorrenza di Vannacci e quindi devono far vedere agli elettori di destra, quelli più legati alle questioni diciamo migratorie e più attenti su questi temi, che loro sono più fascisti di Vannacci, più vannacciani di Vannacci, più duri di Vannacci. Il risultato è che si fa un grande pasticcio a livello europeo europeo e internazionale, è inevitabile che a quel punto il governo spagnolo risponda in maniera, diciamo, uguale e contraria, e invece noi avremo bisogno di una politica europea, ripeto, di gestione condivisa della questione migratoria, con nuovi canali d'accesso legali e sicuri per controllare effettivamente il fenomeno migratorio, e con un'idea di redistribuzione della responsabilità dell'accoglienza che veda tutti cercare di cooperare e non cercare di fregarsi a vicenda.
0: Domani a mezzogiorno scadranno i termini per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge sulla legge elettorale che approda al Senato. A destra si stanno complicando la vita. Fratelli d'Italia presenterà di nuovo l'emendamento sulle preferenze che era stato bocciato con il voto segreto alla Camera. Ma ora è l'ipotesi di introdurre il ballottaggio a tornare alla ribalta, e Vannacci ne ha approfittato per attaccare il governo e la mossa della paura, ha scritto sui suoi social. Da Roma, Anna Bredice.
3: Sull'introduzione delle preferenze la destra ha trovato un'intesa, ci sarà un emendamento unitario firmato da tutti. Certo, era accaduto anche alla Camera dei Deputati che fosse firmato dai capigruppo, poi con il voto segreto si sa com'è andata a finire. Al Senato il voto è palese, il problema nel caso si ripresenterà alla terza lettura. Comunque le preferenze ci saranno, anche se è un sistema che probabilmente sarà utile solo ai partiti più grandi. Verrà introdotta l'alternanza di genere nelle liste elettorali già dalla seconda candidatura in lista, ma nessuna accordo ancora sul ballottaggio, un secondo turno che inizialmente era apparso nelle bozze poi sparito anche per i dubbi di costituzionalità. Mancando un emendamento unitario su questo, è possibile che lo presenteranno a livello personale, uno da Forza Italia e l'altro da Marcello Pera, il primo ad uscire allo scoperto su questo punto. Meloni non si espone nella settimana che culminerà con una sua autocelebrazione a Bari. Sarebbe imbarazzante mettere la firma su un ballottaggio che servirebbe solo ad assorbire i voti di Vannacci, il quale, avendo capito da tempo l'operazione, oggi dice: non dovevo essere irrilevante, il ballottaggio è solo il segno della paura. Dice il generale che la sua ideologia fascista la usa per dragare consensi a destra, non sarebbe utile per lui mettersi a disposizione per far tornare Meloni al governo, almeno dal punto di vista elettorale. Domani scadono i termini per presentare gli emendamenti, il 9 si arriva in aula con tempi contingentati, così da permettere una terza lettura prima di ottobre, ma le proteste a cui l'opposizione sta pensando e i voti segreti alla Camera potrebbero ostacolare il blitz della maggioranza. Linea allo studio.
0: A Roma è stata trovata morta nella sua casa una famiglia di 3 persone, una donna di 41 anni, un uomo di 42 e la loro figlia di 5 anni, una bambina con una disabilità grave. L'ipotesi è che il padre o la madre abbiano sparato con una pistola che è stata trovata nella casa. Secondo indiscrezioni, la coppia avrebbe lasciato dei biglietti in cui parlerebbero delle difficoltà legate alla disabilità della figlia. Il presidente del quarto municipio, la zona in cui viveva la famiglia, ha detto che la loro situazione era seguita dai servizi sociali. Nonostante li avessimo in carico e fossero seguiti anche economicamente, non è bastato, ha detto il presidente Massimiliano Umberti. Donald Trump ha minacciato di tornare a colpire con forza l'Iran ed è possibile che nelle prossime ore ci siano nuovi raid statunitensi. Dopo poco più di un mese di tregua, la scorsa notte le forze americane e i guardiani della rivoluzione sono tornati a scontrarsi con missili e bombe. Il comando USA ha accusato i Pasdaran di voler posare delle mine nello stretto di Hormuz. Per questo sono state bombardate delle postazioni sull'isola di Larak. La risposta iraniana è stata immediata con missili contro una base USA in Giordania. Trump adesso sta valutando di sferrare attacchi mirati nello stretto di Hormuz per impedire all'Iran di ripristinare le sue capacità radar e missilistiche. Il servizio di Michele Migone.
4: Non è la ripresa della guerra aperta, neppure con tutta probabilità l'inizio di una campagna aerea statunitense contro gli iraniani, anche se nelle prossime ore è probabile che le forze armate americane tornino a colpire. Sembra più che altro un episodio fisiologico nella situazione di no guerra e no pace in cui si trovano i due paesi. Si contendono il controllo dello stretto di Hormuz. Gli iraniani vogliono impedire che le navi da guerra USA tengano aperta il corridoio che passa vicino alle coste dell'Oman. Gli americani invece vogliono continuare a bloccare i porti iraniani. Quello che è successo potrebbe quindi ripetersi già nelle prossime ore o nei prossimi giorni o nelle settimane a venire. Difficile però pensare a un'escalation. I capi delle forze armate hanno detto a Pete Hegseth, il segretario della difesa, che un impegno militare prolungato in Iran ora mette a rischio l'intero sistema di sicurezza USA. La Casa Bianca ha puntato sulla guerra economica per strangolare il regime iraniano, azione che rischia però di essere poco efficace, visto che i più importanti paesi che hanno rapporti commerciali con Teheran non hanno aderito all'iniziativa americana. Emblematico il vertice Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai che si tiene in Kirghizistan. Xi Jinping, Putin, l'iraniano Pezeshkian, l'indiano Modi si incontreranno in questi due giorni, consolidando così dei rapporti sui quali Washington non può certo interferire, nonostante le minacce del segretario al tesoro Scott Benson.
0: E si è aperto appunto oggi in Kirghizistan il vertice dello Shanghai Cooperation Organization. L'organizzazione ha tra i suoi 10 membri Cina, Russia, India e Iran. L'agenda dei lavori comprende sicurezza regionale, lotta al terrorismo e minacce transnazionali. Il vertice è anche l'occasione di incontri bilaterali. Oggi il presidente cinese Xi Jinping ha parlato con Vladimir Putin. I due leader, riferisce il portavoce di Putin, hanno discusso di Ucraina solo di passaggio per concentrarsi su altri temi. Nella ricostruzione cinese dell'incontro, invece, nessun accenno ai rapporti tra Russia e Ucraina. Il nostro collaboratore Gabriele Battaglia.
5: Xi e Putin si sono incontrati a margine del summit della Shanghai Cooperation Organization di Bishkek in Kirghizistan ed è in quel quadro che il loro bilaterale va inquadrato. In giornata ci sono stati infatti altri incontri in successione con i leader dei paesi che fanno parte di quella che è già stata ribattezzata la NATO d'Oriente, ma che non è un'alleanza militare bensì un organismo di coordinamento soprattutto sulla sicurezza in Asia. In questo senso, oltre a rilanciare sul piano degli accordi economici, Xi Jinping e Putin hanno voluto ribadire che l'intesa tra Cina e Russia punta soprattutto a creare stabilità in un mondo caotico. Xi Jinping in particolare ha ricordato che l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai ha la responsabilità di salvaguardare la stabilità regionale e promuovere lo sviluppo e che la Cina è pronta a collaborare con la Russia e con le altre parti per puntare alla riforma della governance globale verso un mondo multipolare, equo e ordinato. Il messaggio è chiaramente rivolto agli Stati Uniti, ma può anche essere rivolto allo stesso Putin, che dal canto suo ha invece insistito più sui temi economici. Al momento non è chiaro se i due hanno discusso del Power of Siberia 2, il gasdotto di cui si parla da anni e che dovrebbe rifornire la Cina di gas russo per una quantità più o meno equivalente a quello che la Russia forniva all'Europa prima delle sanzioni. La comunità di vedute è forte sul piano politico, ma i soldi sono i soldi e l'affare non si chiude perché le due parti non hanno finora trovato un accordo sul costo del gas. Quindi, riassumendo, incontro sulla falsariga degli ultimi, grandi sorrisi, strette di mano, leggendo tra le righe emergono però sfumature anche differenti.
0: In Nepal si sta cercando di raggiungere centinaia di lavoratori del settore idroelettrico rimasti intrappolati dentro a delle gallerie dopo l'alluvione della scorsa settimana e oggi il personale di soccorso ha usato anche un'esplosione controllata per cercare di raggiungere i lavoratori. Secondo le autorità sarebbero 639 su un totale di quasi 4.000 persone ancora disperse. A Roma, tre agenti di polizia penitenziaria sono stati interdetti dal servizio per un anno in base all'inchiesta sulle presunte violenze e torture nel carcere minorile di Casal del Marmo. Secondo le informazioni disponibili, il provvedimento nei confronti dei tre poliziotti sarebbe stato deciso dal giudice per le indagini preliminari dopo le testimonianze dei 12 detenuti che avrebbero subito le violenze. Sentiamo Patrizio Gonnella, presidente dell'Associazione Antigone.
6: I fatti di tortura hanno riguardato più ragazzi, tendenzialmente tutti ragazzini molto giovani e stranieri, e sono durati nel tempo con un sistematicità, con quella idea di impunità che caratterizza molte volte gli abusi e le violenze in carcere. E noi ovviamente adesso auspichiamo, dopo 15 mesi, che ci sia giustizia per questi ragazzi. Ripeto, torture, abusi, violenze, minacce fisiche e psicologiche nei confronti di giovanissimi, è veramente indecente. Sono tre coloro che sono stati per ora cautelativamente sospesi dal servizio, ma sono di più gli agenti coinvolti, sono una decina. Guardate, lo dico ai radioascoltatori, che Casal del Marmo non è un posto dove stanno centinaia di persone, ci sono una cinquantina e sessantina di ragazzini. Se in un momento storico ben preciso 10-12 ragazzini vengono brutalmente trattati da 10 agenti e c'è la parola tortura, ripeto, nelle decisioni giudiziarie prese, vuol dire che è un fatto sistematico, è un fatto non occasionale, non riguarda la mela marcia.

E il giornale di Popolare Network finisce qui, le notizie tornano domani mattina alle 6:30. Una buona notte da Matteo Lefons.

0: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5per1000.
1: Popolare Network.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie?
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
13: Non so come dirlo a mia figlia.
14: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
15: Non gliela daremo vinta.
11: Couture dal 26 agosto al cinema.
16: Ehi, hey Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre.
3: Quest'estate.
18: È un dinosauro, quello.
19: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
20: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
21: Siamo nel passato.
22: Ora che facciamo?
23: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
24: Dobbiamo andare via da qui.
25: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
26: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
27: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
28: Odio questa notte.
27: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
26: Ali.
27: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
29: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
30: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
31: Penso che non sia semplicemente una macchina.
29: Può un vuoto essere colmato?
30: Rimandalo indietro.
31: Te lo fa ricordare ogni giorno.
29: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
31: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
29: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94 50 90 50 00 12. 94 50 90 50 00 12. È tempo di 5 per 1000.
12: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

how uplifting and inspiring it is.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: 都是真的可以的。
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.